0: non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
0: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante, per, penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto, un saluto agli amici di Taranto.
0: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
2: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
2: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
2: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
2: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
2: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Bije svetska faca, ljubav, bije svetska faca.

Thank you.

Il t'a pas joué, moi, c'est pas assez.

Ha ha ha.

si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto.

0: che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
1: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo estamos haciendo.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperlo, è un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga, dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Ellen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone. Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
0: Si accomodi pure, prego.
3: Sieda dove vuole.
4: Ah, tutto bene, signore?
0: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Dimmi. Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Oh. Ellen?
1: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
0: Nient'altro.
1: Bene.
4: Miss Ellen sembra innamorata, eh?
0: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Asciugamano, prego.
5: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
0: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò a Giorgio V ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
0: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
0: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
0: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
2: E facce di bronzo.
0: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao,
1: non ti vedo da
6: Ciao,
1: un
6: Ciao, Jimmy. Bello oh, non sorgio. Ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
0: Beh, il primo atto è stato...
6: Salute, come stai,
1: bene,
6: bella?
1: Bene, tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero.
6: Chi è questo orangutano?
0: Un amico.
6: Un Tom Collins, prego.
1: E niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si
6: tratta? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente d'Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
0: No.
1: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Tom,
2: cara, vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
0: Con che mezzo andremo?
6: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
0: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
2: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
6: Ellen.
1: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Ellen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
1: Mi ero scordata di
7: Ma si faccia visitare la mia ragazza.
0: Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
2: Avrai tempo.
6: Gli altri attori principali mi seguiranno fra giorni.
1: A Londra com'è la moda?
0: Non lo so. Paga tu, per favore.
6: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
0: Permetti?
1: Certo.
6: Tieni il resto, va.
1: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
0: Sì, sorellina.
1: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
8: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
1: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
9: Posso accompagnarti a bordo?
1: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
9: No.
1: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
9: Ma certo. Addio, Ellen.
10: Mi mancherai tanto, Linda.
3: Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Anche nel mio, John.
9: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
1: Ti resta poco tempo.
9: Davvero? E ho tante cose da dirti.
1: Cosa?
9: Beh, tu parti adesso e...
1: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
9: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire, tesoro, io...
6: Visitatori a terra.
1: Devi andare adesso, addio.
9: Ma Helen,
1: su,
9: io...
1: Spiegati, me lo dirai per lettera.
9: Ah,
1: eh?
9: Sì, cara, sì.
1: A presto.
6: Visitatori a terra.
3: Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
10: Oh, mi mancherà. Vai, John.
6: Ciao, Pico.
1: Ciao, Jimmy.
6: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
9: Arrivederci.
1: Arrivederci.
6: Oh, e divertitevi.
9: Addio, Helen.
6: Oh, Helen. Ciao, tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
9: Ciao. Sta salutando lei la
6: mia ragazza, è quella là.
9: Quella è la mia.
6: La faccia finita, è la mia ragazza.
9: Ma cosa fate? State fermi.
11: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
6: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascolta. Ma insomma,
1: povero Jimmy.
6: Smettetela, basta, separatevi.
12: Che magnifica giornata.
1: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
12: Già.
13: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
12: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
1: A che ora ci troviamo?
12: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
1: D'accordo, alle 2.
12: Sì, puntuale.
1: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. Beh, forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido a non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Eh sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso?
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere, molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Cablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
3: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
4: Già, Monsieur Bouin, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
4: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
4: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riverisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
3: Solo di nome, no, novità sì. Antica, ha sì, la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
1: John, ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
0: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
0: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio, lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen e io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?

0: Come no, padrone, come no? Ci attende un istante?
1: Come no, padrone, come no?
2: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
3: Oh.
2: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
3: Perché non ci viene sua madre?
2: E perché non si parlano più?
4: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
2: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
3: Piacere di conoscerti.
4: Piacere mio, signore.
5: Alla coppia reale.
4: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
3: No, credo di non avere parenti da queste parti.
4: Da queste parti?
3: Vengo dall'America.
4: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui! Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
2: Papà!
4: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori!
3: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
4: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
2: Ora basta, papà.
5: Alla coppia reale.
3: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
2: Tom, non è il caso.
3: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
4: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
2: Già, e ora aggiungi pure 1'altra sterlina e dammeli per la mamma.
4: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
2: 3 sterline, papà.
4: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
3: Simpatica usanza.
2: 3 sterline, papà.
4: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
2: Mancano 5 scellini.
4: Deve essere stato un errore tipografico, ecco.
2: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
4: Buonanotte, cara, buonanotte, amico.
3: Ciao, fratello.
5: Alla coppia reale, viva!
3: Grazie.
2: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
3: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa.
2: Sì.
3: E chi è il cowboy di cui è innamorata?
2: Al Rayton. È il mio fidanzato.
3: Non ne sembra molto entusiasta.
2: Oh, sì, invece.
3: È un segreto?
2: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
3: A Chicago.
2: Abita là.
3: E lei abita qui?
2: Sì.
3: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
2: Quasi 2 anni.
3: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
2: Non ho mai pensato di non esserlo.
3: E ha spesso sue notizie?
2: Boh, per solito ogni 8 giorni.
3: Oh.
2: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
3: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
2: Oh, sì.
3: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
2: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
3: Ah, e allora?
2: Appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
3: Benone.
2: A lei non dispiace, vero?
3: Che cosa?
2: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
3: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
2: Già, ha ragione.
3: Buonanotte, Anna.
2: Buonanotte, Tom.
6: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
7: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
8: In forma, vecchio mio, in formissima.
7: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
8: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
7: No, tutto bene?
8: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
7: E come sta Helen? Toma difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
8: Oh no, tutto il contrario. Helen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom invece che mi preoccupa.
7: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
8: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
7: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
8: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
7: Fafaville.
8: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
7: Intesi, e adesso sganciati.
8: Mi sgancio.
7: Mi ha capito.
1: Cos'è tutta questa confusione?
9: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
1: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
9: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
1: Telefonagli e chiediglielo.
9: Spiritosa.
1: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
9: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
1: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
9: Si è fatto solo qualche risata.
1: Qualche risata?
9: Null'altro.
1: Ah. Oh.
9: Avanti. Buongiorno.
1: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
9: Come va?
1: Bene.
9: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
1: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
9: Oh, magnifico, grazie.
10: A che ora è la sfilata?
9: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
1: Benissimo, da quanto non ti vedo.
9: Lo so, 4 giorni.
1: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
9: Certo, cioè spero di sì.
1: Perché?
9: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
1: Oh, ma vedrai di liberartele. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
9: Mi disimpegnerò.
1: Sai che ti trovo benone?
9: Ah, grazie.
1: Ti penso sempre.
9: E io penso tanto a te.
1: Come?
9: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun'altra.
1: Cioè?
9: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
1: Sì?
9: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
3: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
9: La sfilata?
1: Oh, è già finita.
9: Aspetta, li faccio tornare.
1: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
9: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
1: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
9: Svelta, svelta.
1: Un minuto solo.
9: Cosa stai suonando?
3: La canzone che Helen dovrebbe star provando ora.
9: E perché non la provate qui?
1: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
3: Va bene.
9: Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
11: Le 4 del mattino.
9: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
1: E i nostri ultimi 2 numeri?
9: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
1: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
9: Abbastanza. Anna, scusami.
12: Sì?
9: Non scordarti di domani sera.
12: La prima, e come potrei?
9: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
12: Oh, Tom, non posso.
9: Non puoi? E perché?
12: Al mi telefonerà.
9: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
12: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
1: Prendiamo l'autobus, Anna.
12: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
9: Oh, non fa niente, non fa niente.
11: A che ora domani?
9: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
11: Sì, signora.
1: Alle 11? Per fare cosa?
9: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
1: Ma se hai detto che andavano bene.
9: Beh, voglio assicurarmene.
1: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
9: Di che cosa stai parlando?
1: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Ma se le 7...
9: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
9: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
9: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
9: Io no, amore.
1: No, oh, questo lo so.
9: Chi è?
1: È John. Non può venire alla prima.
9: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
10: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
10: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: va bene, siamo pari. Con chi andrai al rinfresco?
10: Non lo so.

0: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
1: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
0: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
1: Saremo atomici.
0: Idrogeni.
1: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
0: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Sento. Oh, certo.
1: Te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finisci la strilli, tanto perché ho detto che sei scema. E con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho...

0: star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: E che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Qui est?
1: Sonnerie, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto pestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite. Lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: tirano le sette. Da, da, da, da, da.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
2: Buongiorno.
3: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
2: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
3: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
2: Cos'è successo ai biglietti?
3: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
2: Oh.
3: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
2: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
2: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
2: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
2: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
2: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
4: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
6: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
4: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
6: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
4: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
6: Sai cosa penso?
4: No, cara.
6: Che non veda l'ora di rivederti.
4: Credi proprio? Mm. Sono a posto?
6: Oh, sembri un figurino.
7: Tommy, gli dica di andare più adagio.
2: L'autista può andare più piano?
8: Ah, sì, signore.
7: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
2: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
7: Gli dica allora di rallentare.
2: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
7: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
2: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
4: Salve, James.
7: Buongiorno, Sara.
4: James, sei elegante e bello.
7: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
4: Con questo traffico oggi.
7: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
4: Vogliamo andare?
7: Permettimi.
2: James, no.
7: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
6: Credi si riconcilieranno?
2: Certo.
6: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
2: Così potrai sposarti e star tranquilla.
6: Sì.
2: Avanti.
0: Buonasera.
2: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
2: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
2: Sposato?
0: E... ma sì, si è sposato qualche mese fa.
2: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
2: Era fidanzato con una ballerina. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
2: Già, vero?
0: Ma lei ne sembra soddisfatto.
2: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
0: No, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
2: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
0: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
2: Si mantenga. Oh.
0: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
2: Cos'è domani?
0: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
2: Grazie.
9: Secondo atto, signor Bowen.
0: Pronto.

in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh! Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Bene. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisbegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
1: Scusami, Ellen. Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità.

0: ce l'ho anch'io.
1: Tommy, ne sei proprio innamorato?
0: Fino a qui.
1: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
0: Tu resteresti a Londra con John e...
1: Perché dovrei stare qui?
0: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
1: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
0: Beh, sposerei Anna e...
1: No, intendo con chi balleresti.
0: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
1: Dici sul serio?
0: Sì.
1: A me è sembrata piuttosto goffa.
0: Lo eri anche tu all'inizio.
1: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
0: Dopo la soddisfazione è più grande.
1: Ma non è giusto, Tommy.
0: Che cosa?
1: Chi resta con un pugno di mosche sono
0: perché?
1: Io.
0: Perché?
1: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasseresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
0: Ma non è colpa
1: mia,
0: sei tu.
1: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
0: Le vieni a dire a me queste cose?
1: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
0: Tu dici, vero?
1: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
0: Sarebbe pazzesco, no?
1: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
0: Forse hai ragione.
1: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
0: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
1: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
0: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
3: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
3: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: non resisto.
1: E anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.

0: ci vuole almeno un mese.
1: Un mese? Non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tu.
2: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile e quest'oggi sono tutti in festa.
0: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
2: Ma dove, Edgar, tu?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
2: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
2: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
2: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
2: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
2: Buona fortuna, cara.
0: Permesso?

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato che
0: bisogno di
1: c'era.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente. Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un paio d'anni
1: stato un
0: ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Cos'è?
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi lo
0: Quindi lui la
1: cambio
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte,
0: vi
1: sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: ma in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
0: E di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la.
1: tutto,
0: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi. Abbiamo detto,
1: E
0: questo è il
1: questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: Che è una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini,
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: questa.
0: No, questa in generale, è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
0: Qui è Compatti
1: è bello
0: Prato.
1: scoprire.
0: Dove? È nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è Compatti Prato.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a
1: tem
0: dirlo.
1: templi
0: Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di
1: sfrenata.
0: questo bell'uomo
1: Leo
0: che
1: era molto
0: è magnetico
1: bello,
0: questo
1: molto
0: sguardo.
1: bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
0: Ha
1: donne
0: amato, punto.
1: ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
0: Qui
1: alla fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle Camelie, e richiama la pièce che tu prima ci hai scritto.
1: Sì, guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò.
0: Beh, perché una provocazione.
1: Perché era, sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa La Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente.
0: Quindi provocazione allo stato puro.
1: Siamo nel 1977, in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
0: Bene, allora, Roberta, Cleo Pantaleo, ad un certo punto... Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con
1: chi è? Sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è... Lei è Adriana Palmisano.
0: È un passo a due,
1: ed è Anna Fouché. Mm. E lui è Renettano, compagno di Anna Fouché, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo regista e attore.
0: Quindi un omaggio a Taranto, questo, tra l'altro, Anna Fouché.
1: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fouché, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto... molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fouché sia di Rodolfo Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo Valentino.
0: Che è un altro personaggio che lui ha amato, ha curato molto.
1: Su questi due binari. Ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo

propulsori intorno a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fuché. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella.

0: Allora, Taranto, abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
1: Sì,
0: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
1: via
0: Margherita.
1: Matteotti, il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
0: Questa foto è.
1: Per cui questa sì, è via Margherita ed è sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
0: Questa
1: invece ha una
0: invece.
1: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99 e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo che diventerà poi sindaco di
0: Qualche mese
1: Taranto
0: dopo.
1: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
0: Ecco, lui
1: Taranto.
0: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
1: È il
0: frequentato i
1: periodo
0: laboratori?
1: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me al
0: Beh, si è
1: punto da...
0: affidato, si è
1: Sì.
0: affidato.
1: E io di questo l'ho sempre ringraziato perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non. E quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
0: È stato
1: palcoscenici.
0: avviamento per tanti. Per
1: Sì, assolutamente.
0: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
1: A me piaceva
0: culturale, della curiosità culturale.
1: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i
0: Tu
1: corsi,
0: eri
1: come li
0: brutta
1: chiamava?
0: zingara.
1: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sophia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
0: Bella esperienza.
1: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
0: Senti, questo artista tarantino, cioè, Albero Bellesima, tarantino poi d'adozione, tarantino doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
1: Sì.
0: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
1: Streller,
0: Streller.
1: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto, è il periodo in cui conosce anche Pierpaolo Pasolini, e Alida Valli che in quel periodo

0: era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che, anche, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo
0: l'avesse,
1: facesse conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma il
1: Tutto.
0: suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, sarà una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la
0: quindi
1: sapevo, bellissimo.
0: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torescuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia. Insomma, possiamo dire che è quasi una monografia su
0: Sì.
1: Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, del
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, di
0: Esatto,
1: anfiteatro,
0: sì.
1: è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo.
0: Sì.
1: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro, perché come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni

0: retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo lo
0: che
1: sa,
0: era
1: Di Bello
0: Napoli.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente sì,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non erano ferme immagini, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: aveva
1: fece una
0: fatto
1: chicca
0: apparire.
1: nelle acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una.
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: Sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto insomma, l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera,
1: attore, una
0: sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura, sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: no, ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, ma vedrai che quello si candidano.
1: Abbiamo un pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
2: bisogna saperla
1: Ignazio,
2: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
1: quante volte, tra
2: tante,
1: l'altro è anche uno
2: belle,
1: sfogo,
2: brutte,
1: tra l'altro è anche uno
2: certo,
1: sfogo, tra l'altro si parla davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose
2: assolutamente sì,
1: private, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
1: Qui tu sei il
2: tanto.
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: Assolutamente sì.
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare,
2: Assolutamente
1: interagire
2: sì.
1: e proporre.
2: Assolutamente sì. La politica è molto importante. La politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. Cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
1: Senti,
2: quartiere, che
1: com'è il
2: serve alla
1: quartiere
2: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha
2: È
1: vissuto
2: un
1: varie.
2: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra
2: ultimamente,
1: di Mala, penso
2: ecco,
1: agli anni quando è arrivata l'Ilva, penso al
2: certo.
1: dopo, penso alle
2: È stato
1: persone anche
2: sempre un quartiere
1: innocenti.
2: combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva, i lavoratori non Ilva, è come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
2: quartiere.
1: fuori l'immagine dei Tamuri è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
2: Assolutamente
1: città,
2: sì,
1: tra virgolette,
2: però
1: a sé.
2: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
1: Esempio,
2: certo punto,
1: chi lavora lavora,
2: ma non è solo l'Ilva, abbiamo il
1: il
2: cementificio,
1: lavoratore va
2: abbiamo,
1: rispettato tout court.
2: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
1: Oh,
2: tutti e
1: ricordiamolo a
2: bisogna.
1: tutti quanti, magari, Tamuri nasce
2: Certo,
1: prima dell'industrializzazione. Ma che
2: assolutamente sì.
1: qua qualcuno ogni tanto ha
2: Ho una
1: pensato
2: foto
1: che
2: che
1: perché è
2: testimona
1: nato Tamburi
2: questo.
1: vicino alle ciminiere? No.
2: Assolutamente. I tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo.
1: Diciamolo.

0: Diciamo che qui abbiamo la
1: ecco,
0: romana,
1: il rumore del Tamor.
0: Benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
1: e
0: dei
1: il
0: tamburi.
1: cassone.
0: E quindi la gente,
1: Bum,
0: quando
1: bum.
0: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti, diceva: andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi. Dove
1: tu eri di quei bambini che faceva il bagno tranquillamente o già?
0: No, io sono quel bambino arrivato dopo, perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni
1: in
0: Città
1: Vecchia.
0: Ah,
1: tu sei vissuto in Città Vecchia?
0: Assolutamente sì, via Pentite 53.
1: Ti manca via Pentite?
0: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
0: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
0: Magari. Avevamo altri progetti anche.
1: Non ci puoi pensare.
0: Di fare... Assolutamente no. Perché
1: quindi,
0: hanno chiuso proprio la strada. Ah. Hanno chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
0: Nasco in Città Vecchia.
1: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
0: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
1: Qui hai trovato anche
0: benissimo, un'associazione, e quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori, perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie.
1: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
0: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po' oggi.
1: Quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello.
0: Assolutamente.
1: Lo dico io che abito al di là.
0: Assolutamente
1: del Ponte
0: sì.
1: Al di qua.
0: Ultimamente però papà, costruendo una villa a San Vito, abitiamo.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua?
0: No, assolutamente.
1: Un mini bar?
0: Assolutamente. No, no.
1: Bis,
0: no,
1: ter.
0: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
1: Non ti immagini fuori da Tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
0: Football
1: quella,
0: Club Taranto.
1: Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
0: Sì.
1: Serie B, CB.
0: Sì. Lopez, Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la formazione?
0: Sì, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
0: Bravissimo.
1: Tra C e B.
0: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
1: Ah, prima questo.
0: Perché ero...
1: Aristei.
0: Sì. Venivano a prendere le cassette... Romanzini. Venivano a prendere le cassette... regalo che papà dava a chi
1: fino
0: segnava.
1: Agli 60, inizio anni 70.
0: Cioè, sì, benissimo.
1: È un altro mondo, un altro calcio.
0: Assolutamente sì.
1: Pensando
0: assolutamente
1: che in Vernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
0: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
1: sì,
0: da Taranto. Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
1: Grande giocatore, bloccato da un
0: sì,
1: grave infortunio.
0: Assolutamente.
1: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
0: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione del cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio
1: ma
0: e il cavaliere Pignatelli.
1: Il Sant'Antonio che il cavaliere esponeva,
0: bravissimo,
1: che a volte lui aveva la statua piccola.
0: Bravissimo, ed era questo
1: ne
0: quadro
1: enorme.
0: Ho parlato
1: enorme con suo figlio l'anno scorso.
0: Con Antonello?
1: Sì,
0: Antonello.
1: Proprio la statua.
0: Sì.
1: E anche quindi...
0: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che c'è sempre legato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, dice la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva, no, può essere una luce vera di speranza.
0: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del minibar.
1: Lo vorresti vedere vuoto quel reparto, eh?

0: che nessun bambino più potesse sorpassare
1: Va
0: quella
1: bene,
0: soglia.
1: chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro? Oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra di Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo, fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere
1: Quindi
2: ICO.
1: ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo, in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi, mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile
1: Non ti
2: vedermi fuori
1: immagino.
2: contesto, difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo. Questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
1: Freschi di studio.
2: freschi di studio sia nell'ambito artistico che
1: Di
2: nell'ambito
1: quanta
2: amministrativo.
1: gente parliamo oggi qui?
2: Beh,
1: Quanti
2: tieni presente che
1: siete?
2: ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti
1: Al di là delle collaborazioni,
2: al di
1: delle.
2: là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga direi di una media
1: Media,
2: impresa.
1: media, hai ragione. Piccola e media impresa. Hai
2: Parlerei di media
1: ragione,
2: impresa. Sono
1: certo.
2: 40 stipendi che vengono
1: Bello
2: erogati
1: che il prodotto poi è
2: mensilmente.
1: nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero,
1: Certo.
2: no? Quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui diciamo, le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè. Ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà come dire, di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
2: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
2: Assolutamente,
1: Non è
2: sono.
1: la Valle dell'Eden, però dal tuo punto
2: No.
1: di vista non, mi pare che non ti lamenti più di tanto.
2: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco, tanto per, tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
2: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. Mm. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
2: hai
1: lì?
2: Hai pescato una
1: che
2: foto.
1: Che anno è? Sì, se anche hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
2: Assolutamente.
1: Dove sei?
2: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
2: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Guagnone, diremmo.
2: Sì. No, forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo, e forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
2: No, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
2: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
2: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
2: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
2: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
2: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo, quella cosa importante.
1: Tra l'altro, due teatri che dialogano, e questo è bello.
2: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente, e mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
2: Adriano, certo, e Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano e,
1: ma lo dico, se non mi menano.
2: E la bandiera e Luciano naturalmente lo sostiene.
1: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella...
2: senza togliere nulla Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. Naturalmente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, che, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Ma qual è il palco del tuo sogno?
2: Il palco del mio
1: sogno.
2: Stanotte
1: tu ti addormenti e sognerai quale palco?
2: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
2: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
2: No,
1: è un altro, no, un altro luogo.
2: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
2: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
2: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata.

0: per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune,
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: perché poi abbiamo l'Ast Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Ast Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Ast
1: Dalla
0: Bonus
1: capacità di utilizzo.
0: che offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però
1: Cioè
0: alla
1: tu
0: fine.
1: dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì,
1: Cos'è
0: ma
1: più
0: questo.
1: facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: dopo domenica tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni e finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più. c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata.

0: Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di Mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnuolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnuolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attende la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie, ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
0: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non ti aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di

0: Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in 100 Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barracco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 60.

78 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione.

0: quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Tutti insieme? Pronti? avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori.

0: Quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
1: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo. È una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
1: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico. La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta. Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi, il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la

preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnula. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnulo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnulo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore, contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnulo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnulo per il 2-0 finale,

0: sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puteolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti, la Puteolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo sul Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. 2 minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol nell'aria giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali, che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Reganò, che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire. Gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà

0: flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi 3 punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. 4 reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano, squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, 20enne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di

0: Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, a Viacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, in oltre 12.000 allo stadio Viacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare. Certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio a te.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare e di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle startup realmente con la denominazione innovative dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni, ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate, però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre start-up all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio.
0: 31
1: 31
0: luglio.
1: luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature. La data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
0: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita.
1: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio, di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare.

0: fa salire quel guizzo di motivazione per cui, come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di start-up effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto la gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là, per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
0: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle start-up che in qualche modo stiamo accompagnando noi e
1: Che
0: che
1: poi
0: stanno
1: crescono.
0: continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 start-up che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della start-up VersoSat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di start-up e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e quindi e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio alla diversificazione.
0: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
1: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
0: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite diciamo, teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte che è quella dedicata proprio a Taranto, cioè proprio c'è una categoria dedicata all'area
1: Taranto.
0: Taranto come tema. Quindi qualsiasi
1: Più
0: startup,
1: identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
0: diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali,
1: Certo.
0: quindi siamo open mind da questo punto di vista, però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle start-up che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo se dico Google, a cosa pensi?
0: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre start-up nella competition di Google legata alle start-up. siamo stati, diciamo, fortunati

0: ma anche diciamo si è creato questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cos'è successo? Che sei delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a sei startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra reti e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le start-up, e questa è una cosa che ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo certo, di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione organigramma, una struttura con ricerca, sì, e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando insomma avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione, l'anno scorso abbiamo avuto già una serie di startup abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25 di Fondazione Taranto 25 ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare diciamo come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo, cioè ormai siamo partiti 3 anni fa ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così sul territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole, e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo hai un'idea, ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro, e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche dalla parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è, e quindi qualsiasi idea non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
1: certo,
0: quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare.

Quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano poi un prato e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora.
0: Va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Lì sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, e perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non è, avete pensato anche a questo.
1: Non sarà, si spera, la temperatura in...

0: sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era magico, un po' più però tecnico, immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bello azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione, anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto finanche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con
0: 4
1: il
0: metri.
1: Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato poi è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Palaricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa certo. Essere anche sì, quello sì. Perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi
1: di
0: sento
1: luce,
0: di essere, mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai un bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto, quindi, esatto.
0: Quindi va bene
1: esatto.
0: Così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema.

0: casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Giochi del Mediterraneo, conto alla rovescia ad un mese esatto dall'evento, la conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di chiusura e apertura. Maretta in maggioranza, lite tra i consiglieri Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di razzismo e presunte offese, Tartaglia annuncia le dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario, via libera della commissione toponomastica del comune di Taranto. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di giochi del Mediterraneo e della conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura che si è tenuta quest'oggi, questa mattina, all'Hotel Delfino di Taranto. Grande soddisfazione nelle parole del commissario Massimo Ferrarese e poi l'apertura sul concerto atteso di RDS questa sera in programma a Taranto in Piazza della Vittoria. 30 giorni alla via dei Giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo, Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
1: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa. Un anno fa esattamente qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire e mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda Embrace the Future, guarda il futuro, abbraccia il futuro. E noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
0: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
2: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
3: Non più di due mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle. Abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
0: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché proseguono i controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, nella fattispecie dei carabinieri, per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel borgo di Taranto è stato arrestato un 66enne per possesso di hashish. Un controllo nelle vie del centro di Taranto si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Taranto hanno fermato un uomo di 66 anni del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo alla guida della propria auto. Alla vista della pattuglia, il 66enne avrebbe eseguito alcune manovre sospette nel tentativo di sottrarsi al controllo. Raggiunto e fermato poco dopo è apparso particolarmente nervoso. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All'interno del vano della portiera dell'auto è stato trovato un panetto confezionato con celofan contenente circa 110 grammi di sostanza ritenuta hashish. Successivamente la perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha consentito di recuperare altri 10 grammi della stessa sostanza nascosti in una scatola di prodotti per l'igiene personale all'interno di un pensile del bagno. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. La droga sarà ora analizzata dagli specialisti del laboratorio dei carabinieri di Taranto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 66enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Un riconoscimento destinato a restare nel tempo. La commissione toponomastica del comune di Taranto ha dato il via libera all'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario, giornalista scomparso lo scorso 3 marzo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Dellisanti.
4: La commissione toponomastica del comune di Taranto ha approvato l'intitolazione di 4 spazi pubblici a personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente della città. Tra queste c'è anche il giornalista sportivo Cristian Cesario, al quale sarà dedicata la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone. La decisione è stata assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3, necessaria per la deroga ai 10 anni dalla scomparsa. Via libera anche all'intitolazione del parco urbano delle Mura Greche a Massimo Battista, di una targa nell'area PIP di Talsano a Franco Semeraro e dell'aula studio della biblioteca comunale ad Alessandro Leogrande. Cristian, Franco, Alessandro e Massimo sono stati pezzi di cuore di questo territorio, ha commentato il consigliere comunale Luca Contrario, componente della commissione toponomastica. Ci hanno insegnato passione, impegno, competenza, coraggio e amore per la propria terra.
0: Adesso parliamo di politica, lite nella maggioranza. Gianni Tartaglia ha annunciato questa mattina mezzo social le proprie dimissioni da presidente della 4ª Commissione Servizi in seguito a una lite con la consigliera Bosniaku che l'avrebbe accusato di frasi razziste nei suoi confronti. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Non c'è pace a Palazzo di Città, la maggioranza a sostegno del sindaco Bitetti, già agitata al suo interno nei giorni scorsi da malumori e schermaglie, è teatro di una nuova lite tra la consigliera del gruppo misto di maggioranza Bianca Bosniaku e il presidente della 4ª Commissione Servizi Gianni Tartaglia. E nell'era dei social la ricostruzione di quanto accaduto è affidata alla lettura dei post sulle rispettive pagine Facebook dei personaggi coinvolti nella vicenda. È la stessa Bosniaku a rendere noto quanto accaduto attraverso un video postato nella serata di ieri sul suo profilo social. La discussione sarebbe nata in merito ad una proposta della stessa consigliera di modifica del regolamento comunale sul CUDE e mirata ad evitare che persone con gravissime disabilità fossero costrette a ripetere costosi e gravosi iter sanitari solo perché i loro verbali di invalidità risalenti a normative ormai superate possono non risultare conformi agli attuali criteri normativi. Nella telefonata con Tartaglia però la situazione sarebbe rapidamente degenerata. La consigliera afferma di essere stata pesantemente offesa dal collega che le avrebbe rivolto anche frasi razziste invitandola a tornare in Albania. Le mie idee possono essere contestate, le mie origini però non possono diventare un insulto, afferma la Bosniaku, mentre il consigliere Tartaglia replica questa mattina con un post in cui respinge fermamente le accuse.

0: accuse di discriminazione. Il confronto politico, afferma, può essere acceso e talvolta anche duro, ma il razzismo non fa parte del mio vissuto, improntato da sempre alla difesa dei più fragili. Tartaglia ricostruisce quanto svolto finora nel suo ruolo, poi annuncia le dimissioni da presidente della 4ª Commissione Servizi per senso di responsabilità e per evitare che la vicenda alimenti ulteriori tensioni all'interno del Consiglio Comunale. Tartaglia, dopo la mancata elezione in provincia, aveva già mostrato segni di insofferenza, poi rientrati dopo un confronto col sindaco. Si tratta delle terze dimissioni dal vertice delle commissioni nell'ambito dell'attuale consiliatura, dopo quelle di Catania e della Mignolo, per motivazioni differenti, entrambe risolte con la rielezione degli stessi. Il tutto ad ormai un mese dal gravoso impegno dei Giochi del Mediterraneo, in cui l'attuale amministrazione si gioca la permanenza a Palazzo di Città. Riuscirà il sindaco a serrare le fila dei suoi anche stavolta?
1: Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo della sovrintendenza, sede aperta solo su prenotazione, organico ridotto e siti archeologici ancora chiusi. Il Movimento 5 Stelle denuncia la crisi della sovrintendenza di Taranto e chiede un intervento delle istituzioni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Aperta solo su prenotazione, di fatto la sede della soprintendenza di Via Duomo resta quasi sempre chiusa, una situazione che secondo il Movimento 5 Stelle rappresenta un duro colpo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Taranto. Al centro della denuncia ci sono gli effetti, ritenuti di lungo periodo, della riforma Franceschini del 2014, che avrebbe progressivamente privato la città dei suoi storici presidi dirigenziali. Un processo di ridimensionamento che, secondo il Movimento 5 Stelle, si sarebbe ulteriormente aggravato con i ministri della cultura del governo Meloni, accusati di aver trasferito competenze e poli amministrativi a Lecce.
3: Beh, perdiamo un altro punto di riferimento per una città che mira a riconvertirsi e a modificare il suo modello economico, sociale e culturale. Avevamo perso la sovrintendenza qualche anno fa, nel corso del governo Conte 2 abbiamo ripristinato quello che Taranto meritava, ovvero con una super sovrintendenza ai beni culturali e ai beni subacquei. Poi successivamente, nel corso del governo Meloni, abbiamo perso quella dei beni culturali e questo oggi è l'effetto.
4: Infatti non si è mai visto che a livello nazionale una struttura sia aperta solo su prenotazione.
3: Ma infatti Taranto ormai è diventata, diciamo, la cenerentola della cultura italiana.
2: Le conseguenze, sostiene il movimento, sono evidenti. L'area di Colle Passo resta chiusa al pubblico, le mostre dedicate ai reperti recuperati sono a rischio e gli uffici operano con un organico ridotto. Da qui l'appello alle istituzioni nazionali e locali affinché si intervenga per rafforzare la presenza della soprintendenza a Taranto e garantire una gestione adeguata del patrimonio archeologico e culturale della città.
5: Ma il prezzo più grosso in Italia lo ha pagato Taranto. Qui c'era il cuore della storia, dell'archeologia, di tutta la Magna Grecia.
1: Degrado e rifiuti a due passi dal Palafium e la segnalazione che ci arriva da alcuni residenti della zona, stanchi dell'incuria, di un'incuria che si trascina da troppo tempo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Il Palafium è uno dei simboli dello sport tarantino, punto di riferimento per ragazzi, associazioni e famiglie. Eppure, appena si varca la soglia del quartiere Salinella, il contrasto è tanto evidente quanto sconcertante. Intorno alla struttura regnano degrado e abbandono. La strada che costeggia l'impianto è una distesa di rifiuti disseminati tra le sterpaglie secche e la vegetazione incolta, mentre la sporcizia invade persino l'asfalto. Di fronte all'ingresso lo scenario è ancora più desolante, una discarica a cielo aperto fatta di materassi, mobili distrutti, valigie, vestiti e immondizia di ogni genere, segni evidenti di bivacchi notturni e continui abbandoni. Un'immagine indegna per un impianto sportivo che dovrebbe rappresentare aggregazione, inclusione e futuro, una situazione che l'Osservatorio Permanente della Salinella denuncia da tempo. In passato sul posto sono arrivati anche assessori comunali e l'ex presidente di Chimambiente, Alfredo Spallu. Ma nonostante sopralluoghi e promesse, il degrado continua ad essere di casa. Ma non finisce qui, alle spalle del Palafium, alla fine di via Canale d'Otranto, si estende un'altra discarica abusiva. C'è chi percorre una strada sterrata, mettendo mettendo persino a rischio la propria auto pur di scaricare elettrodomestici, mobili e rifiuti di ogni tipo nell'indifferenza generale. Insomma, è anche questo il volto che accoglie chi arriva in uno dei luoghi destinati a diventare protagonista dei giochi del Mediterraneo.

0: Mediterraneo, un biglietto da visita impietoso per un quartiere che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello della città e che continua invece a fare i conti con degrado e inciviltà.
1: E adesso andiamo in provincia e più precisamente a Pulsano, dove un esposto alla Capitaneria di Porto e alla Polizia locale, oltre che al sindaco, proviene dal Comitato Pulsano Aria Nuova ed è volto a segnalare alcune criticità, chiede verifiche sul passaggio di motocicli sulla spiaggia e sulla presenza di un tappeto in erba sintetica ormai presente da diversi anni. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: C'è chi al mare pensa solo a godersi l'estate e chi invece osserva con attenzione ciò che accade lungo la costa. Ed alcune criticità riscontrate sul litorale di Marina di Pulsano, che nasce l'esposto presentato dal Comitato Spontaneo Aria Nuova, inviato alla Capitaneria di Porto di Taranto, al Sindaco di Pulsano e alla Polizia Locale. Molti i punti segnalati. Il primo riguarda la spiaggia di Monte d'Arena, dove il Comitato denuncia il passaggio e la sosta di motocicli sull'arenile nell'area dunale retrostante, un fenomeno che, secondo i firmatari dell'esposto, si ripete soprattutto durante l'estate.
3: Sempre su Monte d'Arena, dall'altro lato, abbiamo notato che vi accedono alcuni mezzi a motore, dei motorini che appunto con le loro ruote danneggiano la flora mediterranea e quindi deturpando la nostra costa.
2: È un tappeto in erba sintetica posizionato da anni tra gli scogli e la sabbia della scogliera. Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
3: Una di queste riguarda la presenza di un tappetino di erba sintetica presente qui sulla scogliera di Monte d'Arena da oltre 10 anni. Questo tappetino con le intemperie si sgretola e rilascia microplastiche che vanno a finire sulla sabbia e poi in mare, causando un danno ambientale considerevole e un danno anche alle specie protette che sono presenti qui sulla spiaggia, quali il giglio di mare, che è protetto dalla direttiva Habitat dell'Unione Europea.
2: Il comitato chiede che venga verificata la regolarità e che ne venga valutato l'impatto ambientale.
1: Ci spostiamo a Bari e parliamo di BRT. Scatta lo sprint nei cantieri da lunedì, traffico rivoluzionato nel cuore del quartiere Murat per accelerare i lavori delle nuove linee. Nel frattempo il comune invita i cittadini a lasciare l'auto a casa mentre gli ambientalisti contestano il taglio di alcuni alberi lungo i viali. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Quattro linee, la verde, la più lunga, poi la blu, la rossa e la lilla per 60 chilometri di percorso, di cui gran parte su corsie riservate agli autobus. Dal sito Bari in Progress tutte le informazioni riguardo il progetto del BRT e l'avanzamento dei lavori, che risulta ad oggi aver raggiunto il 70%. Il bus Rapid Transit di Bari è un'opera finanziata con oltre 159 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR Next Generation EU. Il cantiere è stato aperto il 13 ottobre 2025. Lungo il percorso saranno realizzate 108 fermate con 83 pensiline moderne e tecnologiche per i passeggeri. A garantire il servizio saranno 42 autobus completamente elettrici. I mezzi passeranno in media ogni 10 minuti, mentre nelle ore di punta l'attesa si ridurrà a circa 6 minuti. Secondo le previsioni, ogni giorno il BRT potrà trasportare fino a 70.000 passeggeri. Questo permetterà di togliere dalle strade circa 3.000 auto ogni ora nei momenti di maggiore traffico, migliorando la circolazione e riducendo l'inquinamento.
5: Sono 53 gli interventi finanziati con il PNRR, 35 sono già conclusi, 18 sono in fase di completamento in un range che oscilla tra il 75 e il 90%. Quindi siamo abbastanza sereni, come abbiamo fatto i compiti a casa, le lavorazioni procedono speditamente e ora ci troviamo all'ultimo miglio. Sul progetto del BRT, che è quello più impattante per la circolazione, siamo addirittura d'arrivo. Il Ministero ha spostato la data per il raggiungimento del target 31 luglio rispetto alla data iniziale del 30 giugno, sarà perfettamente rispettato perché entro quella scadenza dobbiamo aver dimostrato di aver appunto realizzato circa 23 sui 25 chilometri di reti BRT, ad esclusione di qualche rifinitura di incroci.
4: Per limitare i disagi durante i lavori, il Comune ha scelto di intervenire con microcantieri, cioè piccoli tratti di strada di circa 300 metri per volta, così da ridurre l'impatto sul traffico e sulle attività della zona. L'obiettivo è completare l'opera e far entrare in funzione il nuovo sistema di trasporto.

0: nei primi mesi del 2027.
1: Il BRT è già inserito nel piano strategico dei trasporti a livello metropolitano. Le strade sono tutte strade ad alto scorrimento che hanno almeno due corsie per senso di marcia, in alcuni casi ce ne sono tre corsie per senso di marcia, e quindi sono state scelte tutte strade che uniscono punti di interesse regionale, utilizzando sempre viabilità molto larghe che hanno almeno due corsie per senso di marcia.
0: Tuttavia non mancano le polemiche e il comitato No BRT pungola il comune con le proprie richieste.
2: Noi non siamo contrari al BRT, sicuramente in futuro ci sarà un miglioramento di quello che è la viabilità cittadina. Il problema è che non ci hanno ancora rese note le zone di stallo per parcheggiare le nostre auto.
3: Un ricco programma di eventi che trasformerà Taranto in un palcoscenico a cielo aperto a partire da questa sera con il concerto RDS in occasione dei 30 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo, sino al 3 di ottobre con l'evento Red Bull che si terrà a Paolo VI. Questa è la conferenza stampa nella quale è stato presentato il cartellone eventi del Comune di Taranto. Taranto si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti con un calendario di eventi che dal 21 luglio ai primi di ottobre trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il comune ha presentato il programma ufficiale delle iniziative collaterali per animare piazze, teatri, parchi, il Castello Aragonese e altri luoghi simbolo del territorio. Ad inaugurare il cartellone ci sarà questa sera, 21 luglio, il meno 30 RDS Party in Piazza della Vittoria, appuntamento che segnerà l'avvio del conto alla rovescia verso la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'estate si susseguiranno festival musicali, rassegne cinematografiche all'aperto, concerti jazz, spettacoli teatrali, mostre, eventi dedicati all'enogastronomia, oltre a iniziative culturali e manifestazioni sportive con un'offerta pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è accompagnare i Giochi del Mediterraneo con un programma capace di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, turistico di Taranto, offrendo un'esperienza che vada oltre le competizioni sportive e renda la città protagonista di una stagione di eventi diffusi e partecipati.
4: Un calendario pieno, rinvigorito per un periodo che parte prima dell'inaugurazione dei giochi e finisce dopo, per consentire di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità, puntando a musica, arte, cultura, sport, con quelli che sono i progetti che guardano al futuro, perché il 3 settembre per noi è la data in cui si concludono i giochi, ma anche la data in cui partirà una nuova narrazione per Taranto che, grazie al know-how dello sport, dei giochi, dell'eredità degli impianti, ma anche di quelle che sono quelli che sono i punti di forza della nostra città, le nostre bellezze, la bellezza della popolazione, una popolazione determinata, capace di rimboccarsi le maniche, pronta a raccontare una Taranto diversa che può certamente tornare a sorridere.
5: Un cartellone estivo ricco di eventi a partire da domenica con il Taranto Jazz Festival, ma a seguire eventi culturali, eventi canori, eventi sociali anche in altri quartieri, non soltanto al borgo. Quindi un'estate davvero ricca che renderà la città di Taranto ancora più attrattiva, non soltanto in occasione delle gare dei Giochi del Mediterraneo, ma davvero una Taranto accogliente.
3: Continuiamo a parlare di spettacolo perché la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palco l'INAIL Puglia approda al Cinzella Festival con la campagna Capatosta. Il servizio è di Giuseppe Degli Santi.
6: La sicurezza sul lavoro esce dagli uffici ed entra nei luoghi della cultura e della musica. L'INAIL Puglia rinnova la sua presenza al Cinzella Festival con lo stand Capatosta, una campagna d'impatto per sensibilizzare soprattutto i giovani sull'uso fondamentale dei dispositivi di protezione. Un'iniziativa che arriva in un momento delicato. Nei primi 5 mesi del 2026, infatti, le denunce di infortunio in regione registrano un aumento di quasi il 4%, trainato dal lavoro femminile e dagli spostamenti in itinere. Ancora più allarmante il dato sui decessi. 23 i lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo nazionale, con la provincia di Taranto maglia nera per aumento di vittime.
7: la provincia di Taranto rappresenti

0: il 36% delle denunce a livello regionale e il 4% a livello nazionale. Un altro dato critico che coinvolge la provincia ionica è quello relativo agli eventi mortali. Nei primi 5 mesi del 2026 registriamo 7 eventi mortali rispetto ai 2 registrati nello stesso periodo del 2025, 7 eventi che corrispondono al dato complessivo registrato in tutto il 2025.
1: Per invertire la rotta, l'INAIL scommette sul linguaggio nuovo. Dalla collaborazione con Inchiostro di Puglia nasce Capatosta, 6 grafiche che uniscono i pittogrammi dei dispositivi di protezione ai più famosi modi di dire pugliesi. Al festival la prevenzione diventa anche un gioco. Con il social game Capatosta gli spettatori potranno scattarsi una foto indossando i DPI e condividerla su web. Un modo ironico e diretto per ricordare che la sicurezza è un valore di tutti.
2: Ci fa molto piacere questa collaborazione perché utilizziamo un linguaggio diretto, informale e popolare come nello stile del brand Inchiostro di Puglia.
3: Riesce ad arrivare il messaggio della sicurezza ad un pubblico ed una platea molto vasta e soprattutto alle giovani generazioni che sono i lavoratori e i datori del lavoro.
4: Dall'1 agosto al 15 di settembre, ristoranti e bar del Tarantino potranno esporre il marchio ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio. I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto una grande competizione sportiva, ma anche una vetrina internazionale per l'enogastronomia della provincia di Taranto. Secondo Puglia Promozione, il 69% dei turisti che visita la regione partecipa a degustazioni di prodotti tipici e l'85% esprime un giudizio elevato sulla qualità dell'offerta. Numeri che confermano il ruolo sempre più importante del buon cibo e del buon vino nella scelta di una destinazione. Per valorizzare questa opportunità, Confcommercio Taranto, dopo il protocollo sottoscritto con il comitato organizzatore dei giochi, ha coinvolto ristoranti, bar, bistro e cocktail bar del territorio. Dal 1 agosto al 15 settembre le attività aderenti esporranno la locandina Mad Games, Local Tasties, giochi mediterranei, sapori locali, indicando una proposta legata alla tradizione ionica, un piatto tipico, una degustazione, un vino o un drink realizzato con prodotti del territorio. Vogliamo posizionare Taranto come capitale dell'eccellenza a tavola, sottolinea il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino. Una grande occasione dunque per raccontare agli atleti, ai tecnici, ai giornalisti, ai visitatori provenienti da oltre 20 paesi le eccellenze della terra ionica, dal primitivo di Manduria al capocollo di Martina Franca, dalle clementine del Golfo di Taranto alla storica Cozza Tarantina. L'obiettivo è trasformare l'evento sportivo in un volano duraturo per il turismo, l'occupazione e l'economia locale, facendo dell'accoglienza e dei sapori del territorio il vero biglietto da visita dei giochi. Torniamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, il Mediterraneo raccontato attraverso teatro, musica e narrazione. Al Festival della Valle d'Itria va in scena Vennero da ogni dove, la nuova produzione scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione. Il servizio è di Luciana Convertini.
5: Il mare come culla di culture, luogo d'incontro e di umanità in cammino. E Vennero da ogni dove, la nuova produzione del Festival della Valle d'Itria, scritta da Marco Baliani per questa 52esima edizione, dedicata al Mediterraneo e al dialogo tra i popoli.
6: Potremmo nominarlo mai con loro, il mare? Di comprare scarpe che non servono, di cucinare per chi non ha fame.
7: Diversifichiamo anche l'offerta per il nostro pubblico, rimanendo fedeli alla ricercatezza della programmazione, perché siamo convinti che il pubblico va stimolato, va incuriosito. Stasera, tra l'altro, uno spettacolo che parla davvero di Mediterraneo come abbiamo voluto intenderlo, un Mediterraneo che accoglie. Io lo sto ripetendo spesso in questi giorni, perché chi fa cultura non può vedere muri, ma deve vedere sempre accoglienza, deve vedere ponti, deve vedere la possibilità di creare anche dei momenti di riflessione sulla pace e su tutto quello di cui oggi davvero abbiamo bisogno.
5: Uno spettacolo che unisce teatro e musica, dove il mare diventa il filo conduttore di storie di partenze, approdi, trasformazioni e speranze.
6: La voce strepitosa di Vincenzo Capezzuto, che è un cantante eccezionale,
8: E poi ci sono i miei racconti, io sono, intervengo dentro la sua struttura musicale sonora facendo una costellazione di racconti che riguardano il mare, la metamorfosi, la trasformazione, l'abbandono, i respingimenti, i viaggi, i tradimenti, l'amore perso, l'amore trovato, insomma il nostro mare Mediterraneo. Si chiama Mar Mediterraneo perché è in mezzo alle nostre terre e le nostre terre da sempre hanno prodotto grandi passioni e grandi sconvolgimenti.
9: La musica che è risultato di tante fusioni che continua a fondersi e a contaminarsi, quindi che non arriva mai a un punto, continua ad evolversi. La musica che questa sera si rigenererà nei racconti di Marco Bagliani, quindi sarà un flusso di storie e senza soluzione di continuità. Quindi cercheremo di prendere per mano il pubblico e portarlo nel nostro mondo, nel mondo del Mediterraneo, nelle storie.
5: Uno spettacolo che invita a guardare il Mediterraneo non come un confine, ma come uno spazio di incontro, dialogo e condivisione.
6: Il mare Mediterraneo è il luogo delle metamorfosi, non solo quelle create attraverso i miti, le leggende. La sostanza stessa del mare è metamorfica.
10: E mi faceva piacere avere una persona come Marco che ci ricordasse con chiarezza e con forza l'importanza dell'accoglienza di questo mare.
4: Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione di 100 Notizie. Tra pochissimo l'appuntamento con Giuseppe Degli Santi, con 100 Sport, con tutte le news del calcio, del basket, del volley e non solo. Restate in nostra compagnia, grazie di aver seguito 100 Notizie.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio sportivo e adesso apriamo la pagina con i giochi del Mediterraneo, tanti gli aggiornamenti sul nuovo manturboso dello stadio Iacovone, oramai ci avviciniamo sempre di più a una data importante, guardiamo il servizio.
3: Entrano sempre più nel vivo i cantieri a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Sul terreno dello stadio Erasmo Iacovone la posa del nuovo e attesissimo manturboso è ormai arrivata al traguardo finale, regalando un colpo d'occhio del tutto nuovo che profuma di ripartenza. A mostrare lo straordinario avanzamento dei lavori è stato direttamente il commissario straordinario Massimo Ferrarese attraverso i propri canali social. Un aggiornamento visivo che racconta un cambio di passo decisivo. L'impianto del rione Salinella sta gradualmente trasformando il suo volto per farsi trovare pronto al grande appuntamento internazionale. Ma il nuovo Prato Verde è soltanto uno dei primi tasselli di un piano di interventi ben più ampio e articolato, pensato per restituire alla città, alla comunità e ai tifosi rosso-blu una struttura finalmente moderna, efficiente e funzionale. Il cantiere prosegue a ritmo serrato. Taranto corre veloce verso il futuro del suo stadio.
2: Tiene banco il futuro del Taranto Calcio. L'onorevole Giampaolo Cassese sui social ha pubblicato una notizia interessante dove ha avuto un confronto con il presidente della FIGC Giovanni Malagò e fa chiarezza sull'iter dell'eventuale ammissione in Serie D.
3: Il futuro del Taranto passa dalla Serie D e la speranza di un'intera città resta più viva che mai. A intervenire sulla vicenda è l'onorevole Giampaolo Cassese, che sui social ha raccontato di essersi confrontato direttamente con il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, per fare chiarezza sull'iter che riguarda l'eventuale ammissione del club rosso-blu. Secondo quanto riferito da Cassese, Malagò avrebbe spiegato che la decisione non spetta al presidente federale, ma è di esclusiva competenza della Lega Nazionale Dilettanti e, nello specifico, degli organismi che gestiscono il campionato di Serie D. Il numero uno della FIGC avrebbe comunque seguito personalmente la vicenda, confrontandosi con chi dovrà assumere la decisione finale. Le speranze dei tifosi e dell'intera città restano vive e sono legittime, conclude Cassese, sottolineando come ora l'attenzione sia rivolta agli organi competenti chiamati a valutare il futuro del calcio rosso-blu.
2: La SS Taranto punta forte sul territorio e annuncia un raduno importante per calciatrici e quindi la categoria Under 17 potrà partire da questa stagione. Vediamo il servizio.
3: Il Taranto spinge sull'acceleratore e investe con sempre maggiore determinazione nel settore femminile, puntando sui talenti del territorio per costruire il proprio futuro. La società rossoblu ha infatti ufficializzato un importante raduno selettivo Under 17 in vista della stagione sportiva 2026-2027. L'appuntamento per tutte le giovani aspiranti calciatrici è fissato per mercoledì 29 luglio nella cornice del centro sportivo Vivere Solidale del quartiere Paolo VI. Il provino è aperto alle atlete nate negli anni 2010-2011. Pronte a mettersi in gioco e a mostrare le proprie qualità tecniche e caratteriali direttamente davanti allo staff del settore giovanile ionico. Il raduno prenderà il via con il ritrovo fissato alle ore 17, mentre l'inizio effettivo delle attività sul campo è previsto per le 17:30. Per partecipare è fondamentale essere in regola con la documentazione. Serviranno infatti un certificato medico agonistico in corso di validità e per le ragazze già tesserate con altre società il relativo nulla osta. Attenzione infine alle scadenze. La partecipazione è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata entro e non oltre lunedì 27 luglio, contattando il settore giovanile del Taranto, un'occasione imperdibile per vestire la maglia rosso-blu e inseguire un sogno.
2: Mercato in fermento, Brindisi che cambia guida tecnica, Martina e Fidelissandria che continuano a lavorare individualmente su un mercato importante di entrata ed uscita.
3: Fase di attesa e studio in casa rossoblù. Poche novità sostanziose sul fronte entrate, con la società che resta alla finestra per valutare gli sviluppi legati a Nello Salzano, Alessio Ziello e Francesco Bertolo. Si allontana invece la pista che porta a Franco Sosa, su cui si è inserito forte il Martina. Gli Triani intanto mettono a segno un colpo importante a centrocampo, ufficializzando la

l'arrivo di Riccardo Correnti per lo scacchiere di Mister La Terza, mentre continua il monitoraggio per il portiere Edoardo Colzani. Sulla fronte uscita in casa Fasano, passi in avanti per il giovane portiere Lorenzo Piras, raggiunto l'accordo di massima con la Regina, dove ritroverà l'ex compagno Edoardo De Mori. Ufficialità importante anche a Brindisi, risolto il contratto con Salvatore Ciullo, la panchina è stata affidata ufficialmente a Roberto Taurino. Movimenti caldi anche per la Fidelissandria, che blocca il promettente difensore classe 2008 Mauro Soldani, ex Bari Primavera, e punta all'esterno Eneo Jonai, conteso però anche dal Bisceglie. Proprio i biscegliesi sono vicinissimi a Malik Opula dalla Nocerina e sognano il colpo Francesco Felleca, profilo assai gradito a mister Pizzulli. E siamo alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, è la seconda puntata della terza settimana del nostro conto alla rovescia. Mancano 31 giorni, 10 ore, 30 minuti e 10 secondi alla serata inaugurale. Questo è un conto alla rovescia che non cambia. Ecco, noi salutiamo intanto le persone che ci salutano, perché qua Patrizia Viola, cara collega, benvenuta.
2: Tarantina.
1: Tarantinissima, poi spieghiamo perché Patrizia. Per due ragioni qua è Patrizia, adesso lo spieghiamo. Qui ci passano le persone, il borgo è un cantiere aperto, ma è anche Corso Due Mari, zona di passaggio. Patrizia, fra 10 ore saranno le 21, perché noi stiamo registrando, sono le 9:30 e lo sottolineiamo e spiegheremo perché. Perché Patrizia, questa è una giornata campale. Cara collega tarantina, responsabile ufficio comunicazione del Comitato dei Giochi del
2: ufficio
1: Mediterraneo.
2: Ufficio stampa, perché la comunicazione è un po' più allargata e ho altri colleghi.
1: Precisiamo ufficio stampa?
2: Sì, ufficio stampa,
1: perché
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: c'è
2: perché
1: il social,
2: poi il direttore
1: perché...
2: della comunicazione è Riccardo Montefusco, poi ci sono i social, quindi...
1: Quindi ufficio stampa propriamente
2: detto. Stampa, propriamente
1: bene.
2: Detto.
1: Collega, tanti anni di esperienza, tarantina, dimmi se sbaglio, è brevemente formata a Genova, poi tutto sport, poi la TV, cioè Telemonte Carlo, Sandro Curzi, e poi
2: 86
1: la...
2: ancora Curzi non c'era, qui, c'erano i brasiliani.
1: Qui tu prima ancora di Curzi.
2: Io sono entrata nell'86 per i mondiali in Messico, mi
1: quindi,
2: chiamarono
1: calcio, calcio, calcio.
2: Calcio, calcio, calcio, sì.
1: Poi dopo i mondiali del 90 cambi, fai lo switch, direbbero i ragazzi,
2: sì,
1: e ti occupi
2: news.
1: Di altro.
2: Sì. È stata forse una scelta che mi serviva per così, per conoscere altri settori, per sfidarmi in altri settori, però devo dire che oggi tornando a occuparmi di sport forse...
1: Si chiude un circuito?
2: Sì, si chiude il cerchio, ma mi sarei divertita di più se fossi rimasta nello sport, sicuramente.
1: Ah sì, questo lo dico anch'io, nel mio piccolo anch'io ho iniziato con lo sport, ma sì, ogni tanto dico mi piacerebbe riprendere e chiudere così,
2: certo. però
1: vediamo fra qualche
2: seguito,
1: anno.
2: Certo.
1: Giochi del Mediterraneo, come va? La comunicazione di questa macchina complessa.
2: Ma la comunicazione, come tutte le altre sezioni di questo enorme comitato organizzatore, indaffarata, attiva, felice, organizzata, a volte stressata, come è normale che sia, sotto pressione, però è una sfida bellissima. Io sono qui da marzo e devo dire che questi mesi sono volati. Sono volati, il presidente direbbe... Sono volati, peccato che non c'è più tempo perché ci sono tante cose da
1: anche
2: fare.
1: Anche perché non è più ansiogeno, ormai
2: no,
1: è domani.
2: È domani, è domani. Sì, oggi celebriamo, abbiamo celebrato appunto con una conferenza stamattina al Delfino proprio in meno 30, che nella, diciamo, nella terminologia, nella simbologia olimpica o dei giochi del Mediterraneo che fanno parte della famiglia olimpica,
1: certo.
2: Si fa meno 100, meno 50, meno 30, quindi ci sono delle scadenze così obbligate che segnano un po' il nostro orologio. Poi dal 21 agosto parleranno gli atleti, ci saranno i record veri, che non sono i record dei
1: sono
2: cantieri,
1: quelli sul campo.
2: Ma sono quelli sul campo, quindi avremo la materia viva, la materia che ci appassiona, che è quella delle gare. Taranto si sta preparando a questo.

0: questo evento che devo dire è una meravigliosa occasione epocale per la nostra città. Sì, sì, non ci sono mai stati e quindi è veramente bellissimo pensare che questa città finalmente meriti platee diverse da quelle, no, di essere una città industriale basta, una città che sa dare anche tante altre risposte.
1: Che città hai trovato? Perché tu hai fatto incursioni professionali in questi anni, però sì, la cittadina sei tornata di tanto in tanto.
0: Sì, beh, io comunque non l'ho mai abbandonata Taranto perché ho la mia famiglia, insomma, sono sempre stata vicina a Taranto. Quando venivo a fare i servizi di cronaca mi intristiva, anche perché sono stati servizi di cronaca brutti.
1: L'inviato di solito non viene per le feste,
0: sì,
1: non si sa.
0: Certo, però ora ho trovato una città meravigliosa, piena di energia, con i soliti problemi, quindi a volte la paura di non farcela, il disfattismo, non ce la faremo, ma no, però c'è tanta energia, e l'energia di solito sfocia in qualcosa di bello.
1: Si riverserà anche allo Iacovone, ritrovato, rimesso,
0: certo,
1: a nuovo.
0: Certo, beh sì, è un orgoglio, è uno stadio bellissimo, è uno stadio che, anche se chiaramente uno si arrabbia perché dice c'ho questo stadio, ho una squadra che deve fare una scalata più impervia, però prima o poi avrà anche un palcoscenico anche.
1: Assolutamente, se lo meritava e lo merita. Quel proscenio, come tanti altri impianti, la comunicazione anche della nuova impiantistica, perché Giochi del Mediterraneo è stata anche una tappa di avvicinamento scandita da ritardi, recuperi, fondi, stanziamenti,
0: certo,
1: concentrazione sul lavoro ministeriale, interministeriale,
0: certo.
1: Gli appalti, ecco, tu hai accompagnato anche questo, quanta difficoltà c'è stata, perché c'era da far capire alla gente,
0: chiaro,
1: i vostri disagi sono anche una speranza per il domani.
0: Sì, sì, beh, è chiaro che il disagio precede,
1: per la cantieristica intendo,
0: precede l'idea del futuro, perché uno dice adesso però c'è un problema enorme, non,
1: certo,
0: so camminare, c'ho i cantieri, quindi è un disagio tangibile. Il problema è che nessuno vorrebbe far vivere questi disagi se le cose fossero pianificate in un certo modo. Qui sono state pianificate sicuramente con dei tempi giusti, che però poi sono stati, per motivi che non vale la pena analizzare qui perché perderemo troppo tempo, si sono concentrati poi in un tempo infinitamente più breve. Quindi se tu pensi che da gennaio 24 a oggi si è dovuto fare quello che si doveva fare dal 2019, capisci bene che l'elastico del tempo non risponde a queste
1: logiche.
0: Da qui
1: anche molto scetticismo, che però è stato fugato,
0: certo,
1: perché
0: sì,
1: lì ormai 30 giorni, ma gli impianti sono tutti al 95%,
0: sì,
1: 96%.
0: Sì. Sì, certo.
1: Allora, la comunicazione adesso cambia passo, perché ora ci sarà da comunicare risultati, squadre.
0: Certo. Beh, ancora abbiamo stasera una grande festa.
1: La grande festa in piazza
0: chiamiamo
1: RDS.
0: I Tarantini, abbiamo una festa in Piazza della Vittoria, che è poi la piazza del mio liceo, quindi sono felicissima che si
1: partite faccia. Che speriamo torni,
0: sì,
1: in quel palazzo
0: tornerà,
1: prima o poi.
0: Tornerà.
1: RDS la piazza.
0: RDS, vero? Sì, sì, avremo musica, DJ, la presentazione della mascotte, ci divertiremo, insomma, quindi i Tarantini, i nostri, i miei concittadini sono invitati.
1: Tutti invitati stasera alle 21?
0: Alle 21.
1: Alle 21. Allora, c'è tutto pronto per le cerimonie di apertura e chiusura, musica, balli, coreografie, istituzioni, ci saranno anche discorsi importanti, presenze,
0: ci
1: un altro spaccato della tua
0: Repubblica,
1: Presidente della Repubblica,
0: Presidente del Consiglio.
1: Il Consiglio, e poi 26 tra capi di Stato o di Governo o ministri.
0: Comunque rappresentanze e delegazioni di 26 paesi.
1: Quindi,
0: certo,
1: diventiamo anche capitale geopolitica per 2-3 giorni, abbastanza importante.
0: Certo.
1: E poi sono anche occasioni queste di solito per, chissà, bilaterali, summit, anche durante un caffè ci si può mettere d'accordo per superare problemi,
0: certo,
1: visto anche il momento. Allora, inquadriamo un attimo il monumento al marinaio che raggiungiamo adesso con Patrizia. Patrizia, tu quando vedi questo monumento, noi ci chiediamo sempre, ma saluta chi arriva o saluta chi va? Non lo capiamo. Tu che idea ti fai? Che città è quella che ancora ha il monumento al marinaio qui che guarda al Mediterraneo?
0: Beh, è una città comunque
1: direi
0: aperta,
1: così.
0: È una città aperta, io la sogno, la vivo, è una città aperta, è una città empatica, magari io la vorrei ancora più empatica, però capisco anche che le criticità della città non si possono neanche sottovalutare, quindi non è che possiamo dire è bella, è bellissima, è una città meravigliosa, ma ha dei problemi, il problema occupazionale, il problema di questa industria di cui non si sa bene che cosa fare, quindi ci sono delle emergenze sociali che non vanno sottovalutate, però io penso che il marinaio, come il simbolo così del saluto del marinaio, è anche un'apertura, non una chiusura.
1: È un'iconografia che ancora regge,
0: sì,
1: il racconto
0: è un ritorno.
1: Di questa città.
0: Io ritorno, grazie a voi.
1: Grazie. Conto a rovescia continua, 31 giorni, 10 ore, 20 minuti e 21 secondi alla serata del 21 agosto, quando allo Iocobone cominceranno i Giochi del Mediterraneo. Taranto 2026, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors,

0: Studio 100. E tu?
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Buongiorno e ben trovati con Di Buon Mattino, il contenitore che vi racconta quello che accadrà nella giornata che sta iniziando in questo momento e che è successo nelle scorse ore. Ovviamente uno sguardo importante, uno sguardo ampio sulle prime pagine dei quotidiani che attualmente troviamo in edicola, sia ad ampio respiro nazionale ma anche con un focus territoriale attraverso le colonne dei quotidiani locali. L'analisi poi delle maggiori notizie che abbiamo con voi vissuto ieri, le commentiamo con alcuni ospiti. Quest'oggi sarà con noi il direttore del Corriere di Taranto.it, Giovanni Saracino. Con lui faremo il punto. Ormai 30 giorni, meno di 30 giorni, dallo start della kermesse relativa ai giochi del Mediterraneo, e vedremo tanto altro ancora. Non perdiamo tempo, in questa mattina del 22 luglio partiamo subito il nostro viaggio attraverso le colonne dei quotidiani. Il primo però non è un quotidiano cartaceo, ma come al solito è il richiamo della pagina bianco-verde di ANSA che riporta le dichiarazioni della Premier Meloni dopo quanto accaduto a Bologna violenza inaccettabile contro le forze dell'ordine, la Presidente del Consiglio, verità sulla morte di Fakir Schlein, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, bufera sugli scontri, il sindaco Lepore è solo una piazza ci rappresenta. Ovviamente il richiamo è alla morte del cittadino egiziano nella giornata di ieri. USA lanciati nuovi attacchi contro target militari in Iran e poi l'indiscrezione, i media americani riportano la volontà di Donald Trump di regalare a Gianni Infantino un nuovo ruolo dopo quello del presidente della FIFA. Trump vuole Infantino segretario generale dell'ONU, quindi insomma si apre anche la possibilità di un'altra carriera per il presidente della FIFA, che ha mostrato di avere una certa aderenza a quello che è il modus operandi del tycoon americano. La difesa di Roggero reitera l'istanza di differimento della pena al tribunale di sorveglianza, quindi gli sviluppi sul caso Roggero che ha tenuto e che tiene banco nelle ultime settimane in Italia, un caso che risale però al 2021, che parla di un diverso modo di

guardare alla vicenda. Da una parte c'è chi analizza il tutto in maniera estremamente fredda, in maniera giuridica, chi invece dall'altra lo fa con la pancia e chiede giustizia nei confronti di un uomo, anzi verso un uomo aggredito nella propria attività, che però ha esagerato nella reazione. Portando, anzi cagionando la morte di due dei tre rapinatori che lo avevano aggredito. E poi c'è la nazionale, che è un altro tema abbastanza caldo in queste ore. Con la di spalla c'è un trittico, una foto che riporta tutti abbronzatissimi: Roberto Mancini, Andrea Pirlo e Pep Guardiola, l'Italia e il nodo CT, e poi Malagò su Guardiola. Il dialogo è aperto, chiaramente c'è la volontà di varare un nuovo corso dopo le brutture che il calcio italiano ha messo in mostra nell'ultimo, direi, ventennio, escluso l'europeo vinto dalla nazionale di Mancini, e quindi c'è il dialogo serrato in queste ore con questi tre tecnici che saranno, anzi che rappresentano quello che può essere il futuro del calcio italiano, certamente. Tra questi verrà fuori il nuovo CT italiano. Andiamo avanti con i quotidiani, iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani cartacei. Come sempre partiamo dal Corriere della Sera, che ritorna su quanto accaduto a Bologna. Guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. L'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Di spalla ci sono novità in Ucraina, con Zelensky che rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. E quindi cambio al vertice delle forze armate ucraine. A centropagina c'è la storia di Olise, la star francese. La madre non l'ha mai vista, il nodo del mantenimento. Il riferimento è alla figlia segreta di Olise, il campione misterioso. Probabilmente il calciatore che al pari di Cubarsi e di Rodri si è messo più in mostra in questo mondiale. Un calciatore di assoluta classe, però alle spalle, come racconta il Corriere della Sera, c'è una vicenda che riguarda l'uomo e non il calciatore. Sempre in Francia, sia la legge Macron primi in Europa, la Francia ai social, stop agli under 15, liste d'attesa. Poi, tornando in Italia, le cifre migliorano le urgenze. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, ed è Repubblica, che apre invece con Roggero. Roggero, odio sui giudici. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. La politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena. E sulla giustizia la maggioranza si spacca. E poi c'è una vignetta che gioca con l'eccesso di legittima difesa. Sei troppo vicino a casa mia, no, tu sei troppo vicino a casa mia. Lo scambio di accuse tra due vicini di casa che chiaramente estremizza quello che invece è un passaggio da chiarire assolutamente, al di là di come già sia chiarito attraverso le nuove leggi. Ma che certamente in questo momento tocca un argomento molto delicato come quello di Roggero. Meloni accusa lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, illegale di Fakir poteva salvarsi. La Francia vieta i social agli under 15, e questa è la prima pagina di Repubblica. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Tratta della stampa, la stampa che apre con Fakir, la catena degli errori, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti, illegale, sono sconvolti dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia. E poi l'intervista
a Gabrielli e le curve, l'ex capo della polizia, le curve avvelenano i pozzi della democrazia. E a centropagina le nuove rotte dei narcos. In foto c'è un Vasco Verde, un finanziere dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. E nella foto, come dicevamo, c'è uno degli uomini dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza impegnati nel sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Francia spegne i social, gli under 15, scrive Danilo Ceccarelli, e sono i primi in Europa, i primi nell'Unione Europea, il divieto diventa legge. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta del Messaggero. In piazza di Siena ai fori, Baglioni, due mega show nel cuore di Roma per l'addio alle scene, e poi ovviamente il richiamo. A Bologna, con gli scontri e le polemiche, Meloni accusa violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio. Guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti, un numero un po' più corposo quello che riporta questo quotidiano, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo. Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. A centropagina c'è la Roma con la beffa Somerville, guasta la festa, ma la Roma entra nel centenario. S. Roma 1927, il prossimo anno riguarderà il centenario della Roma, riguarderà anche il centenario del Taranto, che il prossimo anno compirà 100 anni, questo va sottolineato per territorialità. Ma la Roma entra nel centenario e quindi si aprono i festeggiamenti per i 100 anni della squadra giallorossa, della prima squadra di Roma. Mossa del governo, subito fondi per l'energia, vertice a Palazzo Chigi, il piano anti-Vannacci, e poi l'estate nera degli annegamenti, la piccola dispersa al lago di Como, una bimba si tuffa davanti ai genitori ma scompare sott'acqua. Questa è la prima pagina. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Tocca il giornale. Meloni ora tolleranza zero. È chiaro che il riferimento è relativo appunto non solo alla morte di Fakir, ma a tutto il contesto. Nessuno pensi di poter lasciare tutto. Io gli USA mi chiamano patriota occidentale e da prima di donna. Instabilità, la foto richiama invece le tensioni a Bologna di ieri sera, e Bologna in fiamme, Lepore si dimetta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano in rassegna. Si tratta del Fatto Quotidiano, che apre ovviamente con la morte a Bologna, tre le ipotesi sul decesso del 42enne. Fakir, il precedente placcato a terra dallo stesso poliziotto. A centropagina c'è il Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio, incagliata la legge elettorale, dopo l'estate cambia tutto. I blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russia vuole lo spareggio, la Premier sfida Forza Italia. Nella foto c'è visibile tutto il board del governo con Giorgia Meloni che guida le fila, poi con Matteo Salvini, Antonio Tajani e la Russa alle spalle. Di Battista incerto sulla sua lista, ecco l'operazione Salis a ottobre, libre tour per offrirsi agli alleati come candidata alla premiership. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è il Sole 24 Ore. Gelo dei redditi in Italia meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%, l'ufficio parlamentare di bilancio sui dipendenti 36 anni con il segno meno, quindi costante, volendo utilizzare un eufemismo, la decrescita del nostro paese dal 1990 con un 1,6%
con un meno 1,6% dal 1990. Andiamo avanti con il prossimo.

0: quotidiano che dovrebbe chiudere la nostra rassegna cartacea ed è Gazzetta dello Sport. Dateci Pep o Conte, sondaggio SVG, gli italiani votano, il CT, Malagò, dialogo con Guardiola, ma Pirlo è pronto. Un titolo che dice tutto e il contrario di tutto questo di Gazzetta, che chiede Conte o Guardiola, ma sottolinea come Pirlo sia pronto. Modric, Milan, resto, il fuoriclasse rossonero. Fuoriclasse in rossonero anche a 41 anni, un bis dopo la telefonata con Amorim, con Riccardo Amorim, un altro anno a 3 milioni e mezzo, sarà con la squadra in Australia, il Milan parte per la tournée dove sabato invece l'incontro con il Celtic, la prima partita ufficiale dei rossoneri. Platini fa tremare Infantino, il presidente della FIFA citato in sede penale, ostacolo verso la rielezione, abbiamo già visto attraverso le colonne del Corriere della Sera che la scalata verso un altro ruolo, anzi attraverso le colonne di Ansa, potrebbe aprirsi a breve per Gianni Infantino. Inter c'è Romero, chi vuole il difensore, Somerville coperto d'oro e Inzaghi supera la Roma. Tutto pronto quindi per dare il via a un'estate di calciomercato, di voci, di amichevoli e poi tra un mese circa lo start della Serie A. Queste le nostre prime pagine in questa mattinata del 22 di luglio. Noi ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo e apriamo la pagina locale con i quotidiani che trattano il nostro territorio.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, la cartina parla da sola, è scomparsa l'area di alta pressione subtropicale, quella che ci ha determinato il tempo estremamente caldo ed umido dei giorni passati, e si vedono queste linee, queste strisce che dal nord Europa tendono a scendere verso l'Italia, e anche i Balcani, e sono le linee che denotano la discesa di aria più fresca e instabile che determinerà dei fenomeni sparsi, come abbiamo già detto, localmente anche vistosi, potrebbero anche essere potenzialmente grandinigeni, visto la presenza di aria piuttosto fresca in quota, però determinano anche un calo generalizzato delle temperature, delle condizioni di tempo decisamente più gradevoli, quindi la fine dell'afa, la fine della calura e l'instaurazione per qualche giorno di condizioni decisamente più gradevoli. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo, ecco, vediamo la cartina per quanto riguarda la giornata di oggi, la cartina è abbastanza eloquente, ci dice che il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso nelle prime ore del giorno, ma con una tendenza ad un aumento della nuvolosità, più probabile sulla Puglia adriatica, più probabile nelle aree interne, quindi anche nelle aree appenniniche, ma della Murgia, con la formazione di nubi che determineranno dei rovesci di pioggia e anche dei locali temporali. Si tratterà di fenomeni sparsi, abbiamo detto, quindi non duraturi, non concentrati in un unico luogo, ma di nubi in movimento lungo il territorio che porteranno questa gradita, diciamo, rinfrescata. Il vento si disporrà dai quadranti settentrionali e questo contribuirà anche alla diminuzione della temperatura. Il mare si presenterà da poco mosso a mosso, motondoso più significativo sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto. Per quanto riguarda le temperature sono in diminuzione, specialmente in questo caso, come vedete, i valori massimi, perché nelle prime ore del mattino ancora la massa d'aria non si è completamente trasformata e quindi ancora avremo delle temperature piuttosto elevate. Vediamo la tendenza per la giornata successiva, quella di per giovedì. Ecco, vedete, tutto sommato è abbastanza simile. Giovedì è una giornata un po' più di intervallo, con meno possibilità di precipitazioni, comunque sempre possibili, comunque sempre sparse. Con questa caratteristica vivremo le prossime giornate, con delle temperature che continuano comunque ancora a scendere. I valori che vedete indicati sono proprio i più alti possibili, mentre quelli che avevamo indicato nei giorni precedenti erano dei valori medi, quindi non si dovrebbero superare i 32 gradi neanche lungo le coste. Non si dovrebbero superare i 24 gradi di minima neanche nelle zone più calde. Nelle zone interne

avremo probabilmente anche dei valori leggermente inferiori. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

procederà con un miglioramento della situazione meteo, con un abbassamento delle temperature che darà un po' di tregua a quelle che sono state, a quello che è stato il caldo percepito in questi ultimi giorni, davvero, davvero, davvero fuori portata. Noi andiamo avanti e tra pochissimo sarà con noi Giovanni Saracino, però prima iniziamo a guardare le prime pagine locali. Eccolo qua, Donnarumma si sposa il 24 luglio, nozze a Locorotondo, città mobilitata per il matrimonio del portiere della nazionale del Manchester City. Ex Silva, il rilancio di Flex, nostra proposta migliore di quella di Jindal, ve ne daremo notizia nel nostro TG delle 14 che come al solito vi racconterà ciò che accade sul nostro territorio. In fiamme la Murgia Barese, il rogo alimentato dal vento, e poi il tecnico del Foggia, Autieri, si presenta a Foggia. Voglio una squadra feroce. Questa è la prima pagina di Ansa Online. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Corriere del Mezzogiorno. Autonomia, governatori contro. In furia la polemica dopo la decisione di impugnare gli accordi dinanzi alla Corte Costituzionale. Lombardia e Veneto attaccano De Caro. La replica: volete le risorse solo al nord. Forti raffiche di vento ieri hanno messo in ginocchio Bari. Noi vediamo una foto che credo riguardi proprio la città, il capoluogo di regione, che ieri è stato colpito da una forte raffica di vento, addirittura da una tromba d'aria, che ha colpito diverse zone del capoluogo ed ha abbattuto diversi alberi. Nella foto ne vediamo uno, ma diverse sono state le segnalazioni che sono pervenute e che riguardano appunto il capoluogo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Un paese a metà, autonomia, dubbi e rischi per la sanità, trasporti e servizi, e il ricorso di De Caro fa infuriare i governatori del nord. Bari imprigionati e rovinati dai cantieri, troppi ritardi nei lavori. In centro, negozi in ginocchio, c'è il passaggio che noi abbiamo trattato ieri nel nostro TG, che è quello del BRT a Bari. L'abbiamo fatto attraverso un servizio di Ilaria Lia, che ripercorre in un certo senso quelle che sono le criticità che si stanno affermando a Taranto e che si stanno riproponendo adesso nel capoluogo. Liste d'attesa, i lucani corrono Puglia in coda. Rosso Gargano passa a De Cecco per 70 milioni, la salsa made in Foggia, e poi giochi del Mediterraneo a Taranto in arrivo oltre 4.000 atleti, ma per ora l'aeroporto resterà chiuso. Questo è il focus di Gazzetta sulla kermesse dei giochi del Mediterraneo. Andiamo avanti, dovremmo avere ancora due prime pagine da analizzare. La prima è quella dell'edicola che parla di sport in apertura con Bomber Gomez a Pro da Bari. Non si ferma qui il mercato. A Lecce esplode il caso Banda, non va in ritiro, e per ciò che riguarda il Taranto e il campionato d'eccellenza invece, difesa Taranto, un bunker di esperienza, nord contro sud, l'autonomia divide e spacca l'Italia, e c'è il governatore De Caro in prima pagina. Acquisto casa sempre più difficile, BRT tagliati più alberi del previsto, ovviamente riferimento a Bari, come avete ascoltato poco fa, e poi il richiamo a Taranto, come faremo a brevissimo con Giovanni Saracino. Giochi, presentate le cerimonie di apertura e chiusura. Abbiamo l'ultimo quotidiano, dovrebbe essere il quotidiano di Puglia a chiudere, il nuovo quotidiano di Puglia. Carburanti, la spirale dei rincari, imprese e famiglia, SOS al governo, e poi al via con Albano, Mietta e Brancale. Vertice al Viminale, e poi in apertura c'è la foto.

0: di Mattia Giorno sulla spalla destra del giornale. Bitetti nel PD, Giorno frena, tanti cambi, no porte girevoli. Queste le prime pagine locali, sulle quali ci siamo soffermati. Adesso andiamo, stacchiamo qualche istante, poi torniamo, ci guardiamo il servizio sull'apertura, cerimonia apertura e chiusura dei giochi del Mediterraneo, lo analizziamo con Giovanni Saracino.
1: I magistrati denunciano minacce arrivate dopo il caso Roggero. L'ANM, l'organo di rappresentanza delle toghe, parla di clima pesante ed esprime solidarietà nei confronti dei colleghi attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge sull'omicidio e sulla legittima difesa. Intanto non si placa la polemica politica. La pena si può scontare non solo in carcere, ma anche ai domiciliari o ai lavori di pubblica utilità, ha detto Matteo Salvini. Per le opposizioni, la campagna del centrodestra in favore del gioielliere con gli attacchi a Sergio Mattarella è un vero e proprio colpo di Stato silenzioso. Introdurre il divieto di risarcimento civile per chi, mentre commette reati gravi, subisce un danno a opera della persona offesa. Fratelli d'Italia rilancia un suo DDL, depositato nel 2025, in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa. Ma i più delinquenti risarciti dalle vittime, è lo slogan durante una conferenza stampa a Montecitorio con i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La norma è già contenuta nel nuovo DDL sicurezza varato dal governo. Chiederemo la priorità e l'esame congiunto dei due testi, spiegano i parlamentari. Le nuove regole, precisa Bignami, non si applicherebbero comunque al caso Roggero. Verità e giustizia per Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le chiede la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, che da Palazzo Madama ha lanciato un appello affinché la famiglia non venga abbandonata e ha denunciato la macchina del fango nei confronti della vittima. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la nipote di Fakir, Yossura, che si è dissociata dagli scontri scoppiati ieri a Bologna. Il dolore è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza, ha detto. L'avvocato Fabio Anselmo ha evidenziato pesanti interrogativi. Ascoltate bene quel video. Ciò che si desume è che quando gli agenti si sono alzati, forse Fakir non era ancora morto. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico, che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia, perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge. Non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione.
0: Eccoci in diretta, abbiamo raggiunto quasi la metà, anzi abbiamo superato la metà del nostro appuntamento. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo nella cornice dell'Hotel Delfino. Ci guardiamo il servizio e poi lo commentiamo assieme al direttore del Corriere di Taranto, Giovanni Saracino, con cui spesso facciamo il punto su questo argomento. Direttore, che ieri mi pare abbia moderato un evento importante con un ospite importante, ma ce ne parlerà poi lui successivamente. Se è pronto il servizio, ci guardiamo il servizio e poi lo commentiamo. 30 giorni alla via dei Giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo. Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
2: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa esattamente. Qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti, e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire, mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda, embrace the future, guarda il futuro, abbraccia il futuro, e noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
3: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
4: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
5: Non più di 2 mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle. Abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale, e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
3: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi, che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni.
0: E da Ionios partiamo con Giovanni Saracino, direttore del Corriere di Taranto.it. Direttore, buongiorno, ben trovato, come stai?
6: Buongiorno, un po' assonnato ma va bene.
0: Però ha iniziato la
6: giornata. Per il caldo si dorme male, dai, in questi
0: però
6: giorni.
0: Ha iniziato la giornata qua a Studio 100 con di buon mattino, quindi insomma è un buon viatico per le lunghe giornate e per la lunga giornata che ti aspetta. Allora direttore, partiamo proprio di qua, la mascotte, presentata la mascotte dei giochi del Mediterraneo. Ieri abbiamo visto qualcuno farsi selfie, cioè fotografarsi, autofotografarsi con la mascotte, però insomma la cosa bella è che magari questa mascotte ce la ritroveremo in diversi angoli della città e sarà anche piacevole giocarci, tra virgolette, mostrarla ai bambini. Di qua si parte perché è una manifestazione sportiva, ma che riguarda tutto il contesto sociale della città.
6: Parto con una battuta: è facile farsi selfie, io vorrei che ci immedesimassimo nella persona che si sta dentro con questo caldo. Perché
0: ci ho parlato prima dell'evento. Io non sapevo che fosse la mascotte, ma gli ho chiesto, cioè abbiamo separato. Ora io sto nel delfino, mi ha detto, sto in Ionios, farà caldo, però insomma è abbastanza giovane, quindi sopporta bene la calura a differenza nostra.
6: Magari si mette quel giubbino che ha utilizzato Sinner a Wimbledon,
0: bravo,
6: refrigerato,
0: bravo,
6: così
0: bravo.
6: Magari si salva. Detto ciò, insomma, e la mascotte ci fa capire, insomma, che ci stiamo arrivando, no, all'evento.
0: Sì.
6: Poi ovviamente piaccia o no, la mascotte quella era, qualcuno la sta scoprendo adesso, i soliti criticoni dell'ultima ora, ma quella era la forma, quello era il disegno. Però a Taranto poi c'è sempre chi ama ovviamente mettere, come posso dire, carne a cuocere senza aver magari riflettuto. Detto questo, una nota polemica, perché vedo sempre che più siamo in dirittura d'arrivo, più c'è gente che il bullone, la vite, il colore non perfetto, cioè l'ha ricordato il commissario stesso, Massimo Ferrarese, forse 30 mesi fa questi giochi non erano probabilmente, come posso dire,
0: immaginabili,
6: in previsione, torno a dire che si tratta sempre di un miracolo, e tutto ciò che è stato fatto sinora è stato fatto con grande efficienza da parte di tutta la macchina organizzativa. Poi è chiaro

0: la cornice che contiene questo grande quadro potrà avere dei piccoli difetti, ma dobbiamo essere pazienti perché, ripeto, fino a un anno e mezzo fa non c'era nulla.
1: Sì, assolutamente. Adesso invece si parla delle cerimonie di apertura e di chiusura, si parla di ospiti, di una parte parziale, di una porzione di ospiti annunciati. Ieri abbiamo visto il video di Albano che si presenta alla Platea Tarantina. Mietta, avevamo già avuto cognizione, modo e maniera di ammirarla. E ieri si aggiunge un altro nome importante, che è quello di Serena Brancale, al parterre di ospiti che faranno parte, anzi che si esibiranno durante la cerimonia di apertura. Ci saranno i Rocky 1000, ma non solo, sono attese diverse sorprese, ha annunciato il commissario Ferrarese, che ha poi sottolineato come, a cantare l'inno sarà una figura che abbracci il futuro.
0: La spoileriamo? Io qualcosa so.
1: Ah, io no, eh? Io
0: Ah
1: no.
0: no, va bene, qualcosa
1: Se vuoi
0: possiamo
1: sì, se
0: spoilerare.
1: vuoi sì.
0: Da quello che, insomma, da quello che abbiamo raccolto, dagli indizi, si parla di futuro, no? Ci ha tenuto il commissario a sottolineare che chi canterà l'inno sarà legato al futuro, quindi sarà un piccolo cantante. Quindi una persona, un giovanissimo, ecco
1: No, ma
0: perché
1: adesso
0: il
1: vogliamo il
0: legame con il
1: nome,
0: futuro.
1: Saracino, adesso
0: Non lo
1: se...
0: so, però è un vincitore, adesso non lo so perché non ho seguito questo programma, ma proviene da The Voice Junior, quindi
1: Ok,
0: sicuramente.
1: quindi l'indiscrezione che appartiene al direttore qua del Corriere di Taranto, attenzione sia chiaro, è che a cantare l'inno sarà un cantante che arriva da The Voice Junior, che ha vinto, quindi andiamo a sca adesso scateniamo chi deve fare, insomma, le ricerche, però io davvero non ero, non era, io avevo proposto al commissario, così tanto qua siamo a casa nostra, come nome quello di Kid Yugi, quello del cantante, insomma, di Massafra,
0: Sì,
1: che magari
0: mia figlia
1: avrà...
0: sarebbe contentissima.
1: Com'è?
0: Io un po' meno. Ho detto mia figlia sarebbe contentissima. Io da pre-boomer un po' meno, però certo, tra
1: Pre-boomer.
0: Albano e Kid Yugi c'è il mare. Fortunatamente per quelli della mia generazione non canterà Albano l'inno, sebbene sarà impegnato, ti posso dire un'altra cosa, che Albano riproporrà un suo vecchio successo rivisitato in chiave moderna. Quindi
1: Sì.
0: non canterà l'inno. Poi per questioni di gusti, io sto parlando a livello personale, poi sono tutti artisti rappresentativi della nostra regione e sono contento che sia così. Ti posso dire anche un'altra cosa, che l'ha accennato il rappresentante della società che si occupa
1: Sì.
0: della cerimonia, la G2, vieni in soccorso, la società che sta
1: Castadiva.
0: organizzando. Insomma, Castaviva, sì, e poi c'è, insomma, i due rappresentanti. L'Atleta di Taranto sarà al centro della cerimonia inaugurale. Quindi l'Atleta di Taranto, che per molti era stato ignorato dall'organizzazione di questi Giochi del Mediterraneo, invece sarà protagonista della cerimonia inaugurale. Quindi il legame con Taranto si rinsalda ancora di più.
1: Giovanni, ti faccio una domanda che invece esula da quella che è la componente meramente sportiva, ma anche che non riguarda le due cerimonie. Taranto si appresta a vivere un momento particolare che inizierà prima dei giochi con le iniziative collaterali, poi ieri a margine della conferenza stampa del comitato ce n'è stata un'altra, quella del comune, nella persona del sindaco e degli assessori che hanno presentato il cartellone estivo del comune di Taranto, un cartellone ampio, vario, che si chiude ad ottobre con la 64 Bars della Red Bull in quel di Paolo VI. Taranto si avvicina e inizia a essere tangibile un clima, non dico di festa, ma quantomeno di attesa in questo momento, di curiosità, c'è volontà di scoprire anche da chi, anche da parte di chi, al di là di quelli di chi critica, come hai sottolineato tu, ma c'è la volontà di scoprire che cosa siano davvero questi giochi, al di là dei ticket, al di là dello sport, che cosa porteranno in città questi giochi.
0: Allora, qui occorre essere equilibrati.

0: Guardi, io ricordo ancora, insomma, per il 6GP, i numeri al lotto dati dall'ex sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che parlò di 1 milione di visitatori. Qui, il profilo è più basso, si parla di 200.000 visitatori tra, ovviamente atleti, delegazioni e, insomma, persone curiose che vogliono partecipare a questo evento del Sud Italia per la maggior parte.
1: Sì.
0: Per cui, sicuramente per Taranto è una grossa prova, sia dal punto di vista dell'accoglienza, dove questa città è sempre stata carente, ma non da parte dell'accoglienza da parte dei cittadini, ma proprio di tutta, insomma, le istituzioni dell'ente, del
1: Sì.
0: comune, di tutte le aziende che opereranno, Tima Mobilità, Tima Ambiente, quindi sarà un test importante. Che non ha avuto delle premesse sinora confortanti, se poi andiamo a ritroso e pensiamo a quello che è successo durante il Medimex con le navette di Tima Mobilità.
1: Sì.
0: Ma spero e voglio credere, voglio dare fiducia che insomma dagli errori si possa imparare, perché adesso non conta più scusarsi degli errori commessi, ma conta essere efficienti. Quindi Taranto si metterà il suo vestito buono e sono certo che a livello di immagine riuscirà a fare una grossa impressione, anche perché abbiamo bisogno che questa città possa vivere anche, sottolineo anche, di turismo, di attrattività culturale, di attrattività enogastronomica. Per esempio, la Confcommercio ha puntato su questi giochi, sulle nostre. I nostri grandi prodotti
1: Sì.
0: enogastronomici che possono attirare il turismo, perché ormai il turismo del food è diventato predominante, più, ahimè, più di quello della cultura. Però non vorrei che su questi giochi vengano messe tante aspettative che poi non potranno essere come dire,
1: Rispettate.
0: confermate, sì, rispettate. Io lo scrissi in un editoriale un mesetto fa. Non dobbiamo cercare di essere realisti, cioè non è che i giochi del Mediterraneo trasformeranno Taranto, non è che i giochi del Mediterraneo faranno ricadere su Taranto iniziative economiche di chissà quale tipo, che i turisti faccio un numero, da 50.000 poi verranno a visitare Taranto, ne verranno a visitare 200.000. Sicuramente tutto utile per il marketing territoriale, ma il marketing territoriale si fa in maniera seria, con una strategia, e questo finora dall'amministrazione comunale io personalmente ancora non l'ho visto,
1: Sì.
0: perché ci sono turismo, cultura e sport che vanno coordinati, e vanno coordinati come? Secondo me, con un assessorato. Adesso non si può, il numero degli assessori è quello, però questi settori vanno dati in mano a persone competenti e non soltanto a dei tavoli che hanno un mero significato consultivo. Ecco perché io dico, ok, abbiamo visto lo spot sulle reti Mediaset, sulle reti Rai, e questo non ci riempie d'orgoglio. Dobbiamo essere noi tarantini stessi, anche dal punto di vista posso dire, dell'accoglienza, ma anche del decoro, ad aiutare l'amministrazione comunale, quindi gli enti pubblici in questo momento a dare una bella immagine nella nostra città. Perché è vero che noi carichiamo di grandi responsabilità e ci sono stati degli errori da parte, insomma, del comune, così come ci potrebbero essere stati o ci saranno della provincia, ma il cittadino in questo momento deve essere orgoglioso, mettersi la maglietta del Taranto e far sì che questa manifestazione riesca, dando un proprio personale contributo.
1: Sì. Saracino, io ho ancora 1 minuto, 30 secondi li voglio dedicare per sottolineare, anzi a sottolineare che ieri sera allo Yachting hai moderato, hai dialogato con l'ex governatore Emiliano, vero?
0: Sì, non avevano nessun moderatore
1: E hanno
0: volesse
1: chiamato te,
0: moderare,
1: vabbè, dai,
0: non
1: su.
0: perché no, di solito a Taranto ci sono i soliti circoletti, no,
1: L'hai
0: che
1: spezzato il
0: vedi
1: circoletto, l'hai spezzato.
0: sempre le stesse. Sì, perché poi alla fine molti sono rimasti sorpresi. Ah, sei stato bravo, e sì, non era difficile, perché Michele.

0: Mignano che possa essere un personaggio politico divisivo in questa città, però se al di fuori dai riflettori è una persona molto, molto simpatica, una persona che sa stare sul palco, che sa tenere il palco, quindi la figura del moderatore diciamo è molto di contorno. Però ha presentato questo romanzo che ha scritto, sorprendente, perché me lo sono dovuto leggere e anche bene, che si chiama L'alba di San Nicola, e devo dire che è un bel romanzo con dei temi che sono attuali, nonostante sia ambientato nel 1911, ma si parla di divisioni sociali, di ingerenze del potere nella politica, dell'autonomia della magistratura, della emancipazione delle donne, della guerra, quindi sono tutti temi attuali che vengono diciamo riportati all'interno di un romanzo che è un legal thriller, quindi si parte da un omicidio e poi si arriva ai servizi segreti, alle spie, quindi è qualcosa che tra l'altro, secondo il mio modesto parere, può avere anche un futuro di trasposizione cinematografica. E devo dire che insomma è stata una serata abbastanza interessante.
1: Nonostante tu provenga dallo sport, ma questa è un'altra storia.
0: Visto che anche tu provieni dallo sport, capaci anche di fare altro.
1: Sì.
0: Anzi, ce lo diciamo sempre, chi viene dallo sport è più abituato a lavorare sotto pressione, perché immaginate di dover consegnare un articolo su una cronaca di una partita 5 minuti dopo la fine della stessa.
1: Pienamente d'accordo, e poi torno serio, davvero 30 secondi perché ti devo lasciare Giovanni, è arrivata la comunicazione nella giornata di lunedì relativa all'ok da parte dell'ufficio toponomastica del comune di Taranto che ridistribuisce la geografia e la nomenclatura di alcune aree del comune di Taranto, tra queste c'è quella che riguarda Cristian Cesario, al quale è stata intitolata, anzi verrà intitolata con una targa e con una cerimonia, la tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacono di Taranto, e questo ci rende sinceramente orgogliosi, sinceramente felici.
0: Ti ho visto nell'annuncio anche emozionato e condivido questa emozione, no, con te. Che dire, in realtà vedendo il tuo servizio io credevo che Cristian fosse ancora vivo, perché poi te lo devi ricordare, no, giorno per giorno, perché magari io non lo frequentavo tantissimo, per cui sono di quelle persone, no, che magari capita l'evento luttuoso e poi magari te lo dimentichi nella tua vita quotidiana e sei convinto che questa persona sia ancora viva, quindi non può che farci piacere che l'amministrazione comunale abbia dedicato, insomma, anche abbia forzato un po' quelle che sono i regolamenti per poter intitolare la tribuna stampa del nuovo stadio Iacovone, e noi insomma non smetteremo mai di ricordarlo.
1: Direttore, grazie, buona giornata, grazie di essere stato con noi questa mattinata.
0: Buon lavoro.
1: In questa chiacchierata tut court che abbiamo fatto. Grazie mille, buon lavoro a te, al Corriere di Taranto. Noi andiamo in pubblicità, stacchiamoci, vediamo tra pochissimo.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
8: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
11: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato.

vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci in diretta, adesso andiamo a guardare, a volgere lo sguardo verso le criticità del nostro territorio, in particolar modo al quartiere Salinella, dove ieri Maria Laura Paletta ha testimoniato il disagio che esiste attorno a una struttura iconica per lo sport tarantino, ovvero il Palafium.
4: Il Palafium è uno dei simboli dello sport tarantino, punto di riferimento per ragazzi, associazioni e famiglie, eppure appena si varca la soglia del quartiere Salinella il contrasto è tanto evidente quanto sconcertante. Intorno alla struttura regnano degrado e abbandono. La strada che costeggia l'impianto è una distesa di rifiuti disseminati tra le sterpaglie secche e la vegetazione incolta, mentre la sporcizia invade persino l'asfalto. Di fronte all'ingresso lo scenario è ancora più desolante, una discarica a cielo aperto fatta di materassi, mobili distrutti, valigie, vestiti e immondizia di ogni genere, segni evidenti di bivacchi notturni e continui abbandoni. Un'immagine indegna per un impianto sportivo che dovrebbe rappresentare aggregazione, inclusione e futuro, una situazione che l'Osservatorio Permanente della Salinella denuncia da tempo. In passato sul posto sono arrivati anche assessori comunali e l'ex presidente di Chimambiente Alfredo Spallu. Ma nonostante sopralluoghi e promesse, il degrado continua ad essere di casa. Ma non finisce qui, alle spalle del Palafium, alla fine di via Canale d'Otranto, si estende un'altra discarica abusiva. C'è chi percorre una strada sterrata, mettendo persino a rischio la propria auto, pur di scaricare elettrodomestici, mobili e rifiuti di ogni tipo, nell'indifferenza generale. Insomma, è anche questo il volto che accoglie chi arriva in uno dei luoghi destinati a diventare protagonista dei giochi del Mediterraneo, un biglietto da visita impietoso per un quartiere che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello della città e che continua invece a fare i conti con degrado e inciviltà.
3: E ovviamente, come al solito, continueremo a darvi notizie, a seguire quelle che sono le segnalazioni che pervengono alla nostra redazione, a cercare di dare risposte alle sollecitazioni dei cittadini, come in questo caso, documentandovi ciò che accade e sperando di portare un piccolo contributo alla soluzione. Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude di buon mattino. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 ritorna ovviamente alle 14 con 100 notizie.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno.

questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si

molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione. Muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Vi resta bello impresso ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto. Questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro. Le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia. Abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria senza andare tanto indietro. 2, lento. 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio, con l'altro inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino. Torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba.
va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio, anche qui piego uno e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse, e anche qui finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto, e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico, il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe. Questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notate i movimenti sono sempre lenti, controllati, finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero.

ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso e poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali. Rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su. Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro, espiro quando fletto. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre tre volte, 1, 1, e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto. Inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5 e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri. Rilassare i glutei, le gambe.
Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro. Metto la mano a terra, espiro allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, espiro, poggio la mano, allungo, inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3, massima apertura, 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So, con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cosa è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro e espiro. Lo sguardo è tra le mani, inspiro e espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso,

piedi verso i talloni, naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono

0: più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno, fino al raggiungimento dei 5-6

0: 6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o

0: gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e le tarme.

0: largo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare, certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio a te.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare e di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni, ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
0: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate. Però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
1: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre start-up all'interno della rete del territorio.
0: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso.

0: E quella data è quella del 30 luglio.
1: 31 luglio.
0: 31 luglio.
1: Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature. La data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
0: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita?
1: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio, di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità e che c'è qualcuno che ti può accompagnare fa salire quel guizzo di motivazione, per cui come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di startup effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
0: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
1: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle startup che in qualche modo stiamo accompagnando noi,
0: che crescono,
1: stanno continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 startup che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della startup Versosat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di startup e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
0: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio la diversificazione.
1: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi, con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
0: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
1: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, e quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte, che è quella dedicata proprio a Taranto. Cioè proprio c'è una categoria dedicata Taranto, all'area Taranto come tema. Quindi qualsiasi startup
0: più identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
1: Diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali, certo, quindi siamo open mind da questo punto di vista. Però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
0: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo: se dico Google, a cosa pensi?
1: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre startup nella competition di Google legata alle startup. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cosa è successo? Che 6 delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi iCloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a 6 startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra reti e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo certo, di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con ricerca, sì, e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
0: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando, insomma, ma avete premiato più di qualche eccellenza.
1: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie di startup abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
0: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
1: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25, di Fondazione Taranto 25, ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare, diciamo, come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni, ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno. Perché è un lavoro continuo, cioè ormai siamo partiti 3 anni fa, ma non ci siamo mai fermati. E l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano. Come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi, nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così sul territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole e siamo partiti quest'anno con il progetto

0: ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro, e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è, e quindi qualsiasi idea non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
1: certo,
0: quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano,
1: certo,
0: poi un prato, e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
1: certo,
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
2: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
0: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
1: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
0: poteva essere come tutte le altre,
1: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
0: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però sei d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
2: Autotecnica.
0: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente,
2: Cerchiamo.
0: Per chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
2: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
2: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
2: a Volvo.
0: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere?
2: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata?

0: un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no? Che
0: X60
1: X60 insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti
1: un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, X90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato a S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è
0: Dedicata.
1: studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una
0: Certo,
1: propulsione elettrica.
0: avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi, loro hanno questa struttura di protezione scusami,
1: Ah, intendi
0: il
1: mega
0: megacasting, che è
1: casting.
0: ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
1: No,
0: per
1: davvero?
0: loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente
0: È
1: come
0: una novità di
1: è una novità
0: questi
1: di questi
0: ultimi
1: ultimi
0: mesi.
1: giorni. Sì.
0: Quindi,
1: Torniamo sull'argomento sulla sicurezza di
0: sì,
1: Volvo,
0: lo anticipiamo
1: promesso.
0: soltanto, poi ci
1: Sì.
0: torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo più in piccola e più numerosa, di
1: Certo.
0: questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione che
1: le assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, in una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
2: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
2: Tanto con grande
1: la vostra
2: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
0: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
0: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
2: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
0: grazie,
1: Marco Belletti.
0: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Drive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Bosch, tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano

0: ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pull.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech.

0: Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema OpenRLink, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida. E diciamolo subito,

0: Auto non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer, ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4, la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata, ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio. We'll

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso
3: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
3: anche prima tanto. Del motore elettrico.
2: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera, buonasera Mauro.
3: Buonasera.
2: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
4: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
2: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
3: Icona va bene per tutto, no?
2: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
3: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
2: sì.
3: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
2: certo.
3: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino.

0: come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza.

0: Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
1: Mauro ha
0: interessante.
1: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
1: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Sì, vero.
1: 350.000
0: Sì.
1: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
2: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot, si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
0: Diciamo che nella collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
2: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali?
1: Perché no, direi.
0: La domanda è pericolosa.
1: Perché no? Perché no?
0: Hublot sicuramente
1: Non
0: sì.
1: ti dirò per chi tifo, perché
0: No.
1: per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
1: Non è ai mondiali,
0: vabbè,
1: stranamente non è ai mondiali. Però
0: pazienza,
1: se
0: pazienza.
1: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
0: Attenzione a non
1: Madonna,
0: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
1: no,
0: mondiale, quindi
1: beh,
0: di
1: lui
0: quello
1: però
0: giusto.
1: non lo porta quando gioca,
0: Meno
1: lui
0: male.
1: lo lascia in mano a
0: Se no,
1: qualcuno
0: se no.
1: fuori dal campo.
0: Esatto,
1: Si
0: altro che
1: chiama,
0: garanzia, se no.
1: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Mbappé, Kylian
1: Mbappé.
0: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
1: Sì, che
0: CT
1: però ha
0: della.
1: avuto questo problema, la mamma è
0: Purtroppo
1: mancata durante il
0: esattamente sì.
1: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni, beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto, in generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
0: Ecco.
2: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé.

E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche.

0: dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto però, saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente WIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

ha riscosso successo, abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste

una collaborazione in diversi campi. Con il Presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremmo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione

0: cinese può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors. Qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia, la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenza e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la

Regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi S.P.A., prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

internazionalmente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Buongiorno e ben trovati con Di Buon Mattino, il contenitore che vi racconta quello che accadrà nella giornata che sta iniziando in questo momento e che è successo nelle scorse ore. Ovviamente uno sguardo importante, uno sguardo ampio sulle prime pagine dei quotidiani che attualmente troviamo in edicola, sia ad ampio respiro nazionale ma anche con un focus territoriale attraverso le colonne dei quotidiani locali. L'analisi poi delle maggiori notizie che abbiamo con voi vissuto ieri, le commentiamo con alcuni ospiti. Quest'oggi sarà con noi il direttore del Corriere di Taranto.it, Giovanni Saracino. Con lui faremo il punto. Ormai 30 giorni, meno di 30 giorni, dallo start della kermesse relativa ai giochi del Mediterraneo, e vedremo tanto altro ancora. Non perdiamo tempo, in questa mattina del 22 luglio partiamo subito il nostro viaggio attraverso le colonne dei quotidiani. Il primo però non è un quotidiano cartaceo, ma come al solito è il richiamo della pagina bianco-verde di ANSA che riporta le dichiarazioni della Premier Meloni dopo quanto accaduto a Bologna. Bologna, violenza inaccettabile contro le forze dell'ordine. La Presidente del Consiglio, verità sulla morte di Fakir Schlein, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. Bufera sugli scontri, il sindaco Lepore, solo una piazza ci rappresenta. Ovviamente il richiamo è alla morte del cittadino egiziano nella giornata di ieri. USA lanciati nuovi attacchi contro target militari in Iran e poi l'indiscrezione, i media americani riportano la volontà di Donald Trump di regalare a Gianni Infantino un nuovo ruolo dopo quello del presidente della FIFA. Trump vuole Infantino segretario generale dell'ONU, quindi insomma si apre anche la possibilità di un'altra carriera per il presidente della FIFA, che ha mostrato di avere una certa aderenza a quello che è il modus operandi del tycoon americano. La difesa di Roggero reitera l'istanza di differimento della pena al tribunale di sorveglianza, quindi gli sviluppi sul caso Roggero che ha tenuto e che tiene banco nelle ultime settimane in Italia, un caso che risale però al 2021, che parla di un diverso modo di guardare alla vicenda. Da una parte c'è chi analizza il tutto in maniera estremamente fredda, in maniera giuridica, chi invece dall'altra lo fa con la pancia e chiede giustizia nei confronti di un uomo, anzi verso un uomo aggredito nella propria attività, che però ha esagerato nella reazione, portando, anzi cagionando la morte di due dei tre rapinatori che lo avevano aggredito. E poi c'è la nazionale, che è un altro tema abbastanza caldo in queste ore. Con la di spalla c'è un trittico, una foto che riporta tutti abbronzatissimi: Roberto Mancini, Andrea Pirlo e Pep Guardiola, l'Italia e il nodo CT, e poi Malagò su Guardiola. Il dialogo è aperto, chiaramente c'è la volontà di varare un nuovo corso dopo le brutture che il calcio italiano ha messo in mostra nell'ultimo, direi, ventennio, escluso l'europeo vinto dalla nazionale di Mancini. E quindi c'è il dialogo serrato in queste ore con questi tre tecnici che saranno, anzi che rappresentano quello che può essere il futuro del calcio italiano.

Certamente. Tra questi verrà fuori il nuovo CT italiano. Andiamo avanti con i quotidiani, iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani cartacei. Come sempre partiamo dal Corriere della Sera che ritorna su quanto accaduto a Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. L'ANM sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. Meloni accusa lite su Bologna, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Di spalla ci sono novità in Ucraina con Zelensky che rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste, cacciato il generale Sirski. E quindi cambio al vertice delle forze armate ucraine. A centropagina c'è la storia di Olise, la star francese, la madre non l'ha mai vista, il nodo del mantenimento. Il riferimento è alla figlia segreta di Olise, il campione misterioso. Probabilmente il calciatore che al pari di Cubarsi e di Rodri si è messo più in mostra in questo mondiale, un calciatore di assoluta classe, però alle spalle, come racconta il Corriere della Sera, c'è una vicenda che riguarda l'uomo e non il calciatore. Sempre in Francia, sia la legge Macron primi in Europa, la Francia ai social, stop agli under 15, liste d'attesa, poi tornando in Italia le cifre migliorano le urgenze. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Repubblica che apre invece con Roggero. Roggero, odio sui giudici, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca e poi c'è una vignetta che gioca con l'eccesso di legittima difesa, sei troppo vicino a casa mia, no, tu sei troppo vicino a casa mia, lo scambio di accuse tra due vicini di casa che chiaramente estremizza quello che invece è un passaggio da chiarire assolutamente, al di là di come già sia chiarito attraverso le nuove leggi. Ma che certamente in questo momento tocca un argomento molto delicato come quello di Roggero. Meloni accusa Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, illegale di Fakir poteva salvarsi. La Francia vieta i social agli under 15 e questa è la prima pagina di Repubblica. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Tratta della stampa, la stampa che apre con Fakir la catena degli errori, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia, verifiche sugli agenti, il legale sono sconvolti dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni irresponsabile, alimentare l'odio, Schlein lo Stato ha fallito, faccia luce, cortei in tutta Italia e poi l'intervista a Gabrielli, le curve, l'ex capo della polizia, le curve avvelenano i pozzi della democrazia e a centropagina le nuove rotte dei narcos. In foto c'è un Vasco Verde, un finanziere dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. E nella foto, dicevamo, c'è uno degli uomini dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza impegnati nel sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Francia spegne i social agli under 15, scrive Danilo Ceccarelli, e sono i primi in Europa, i primi nell'Unione Europea, il divieto diventa legge. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta del Messaggero, in piazza di Siena ai fori, Baglioni, due mega show nel cuore di Roma per l'addio alle scene e poi ovviamente il richiamo a Bologna con gli scontri e le polemiche, Meloni accusa violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio, guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti, un numero un po' più corposo quello che
report.

Questo quotidiano, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti, bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza. A centropagina c'è la Roma con la beffa Somerville, guasta la festa, ma la Roma entra nel centenario. S. Roma 1927, il prossimo anno riguarderà il centenario della Roma, riguarderà anche il centenario del Taranto, che il prossimo anno compirà 100 anni, questo va sottolineato per territorialità. Ma la Roma entra nel centenario e quindi si aprono i festeggiamenti per i 100 anni della squadra giallorossa, della prima squadra di Roma. Mossa del governo, subito fondi per l'energia, vertice a Palazzo Chigi, il piano anti-Vannacci e poi l'estate nera degli annegamenti, la piccola dispersa al lago di Como, la bimba si tuffa davanti ai genitori ma scompare sott'acqua. Questa è la prima pagina, andiamo avanti con il prossimo quotidiano, tocca il giornale, Meloni ora tolleranza zero. È chiaro che il riferimento relativo appunto non solo alla morte di Fachir, ma tutto il contesto. Nessuno pensi di poter lasciare tutto. Io gli USA mi chiamano patriota occidentale e da prima di donna instabilità. La foto richiama invece le tensioni a Bologna di ieri sera, e Bologna in fiamme, Lepore si dimetta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano in rassegna. Si tratta del Fatto Quotidiano, che apre ovviamente con la morte a Bologna 3, le ipotesi sul decesso del 42enne, Fakir il precedente placcato a terra dallo stesso poliziotto. A centropagina c'è il Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio, incagliata la legge elettorale, dopo l'estate cambia tutto, i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto, la Russa vuole lo spareggio, la Premier sfida Forza Italia, nella foto c'è visibile tutto il board del governo con Giorgia Meloni che guida le fila, poi con Matteo Salvini, Antonio Tajani e La Russa alle spalle. Di Battista incerto sulla sua lista, ecco l'operazione Salis a ottobre, libre tour per offrirsi agli alleati come candidata alla premiership. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è il Sole 24 Ore. Gelo dei redditi in Italia meno 1,6% dal 1990, nei paesi OCSE la crescita è del 35%. L'ufficio parlamentare di bilancio sui dipendenti 36 anni con il segno meno, quindi costante, volendo utilizzare un eufemismo, la decrescita del nostro paese dal 1990 con meno 1,6% dal 1990. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano che dovrebbe chiudere la nostra rassegna cartacea ed è Gazzetta dello Sport. Dateci Pep o Conte, sondaggio SVG, gli italiani votano il CT, Malagò, dialogo con Guardiola, ma Pirlo è pronto. Un titolo che dice tutto è il contrario di tutto, questo di Gazzetta, che chiede Conte o Guardiola, ma sottolinea come Pirlo sia pronto. Modric, Milan, resto il fuoriclasse rossonero. Fuoriclasse in rossonero anche a 41 anni, un bis dopo la telefonata con Riccardo Amorim, un altro anno a 3 milioni e mezzo, sarà con la squadra in Australia, il Milan parte per la tournée dove sabato invece l'incontro con il Celtic, la prima partita ufficiale dei rossoneri. Platini fa tremare Infantino, il presidente della FIFA citato in sede penale, ostacolo verso la rielezione, abbiamo già visto attraverso le colonna del Corriere della Sera che la scalata verso un altro ruolo, anzi attraverso le colonne di Ansa, potrebbe aprirsi a breve per Gianni Infantino. Inter c'è Romero, chi vuole il difensore, Somerville coperto d'oro e Inzaghi
super

0: La Roma, tutto pronto quindi per dare il via a un'estate di calciomercato, di voci, di amichevoli e poi tra un mese circa lo start della Serie A. Queste le nostre prime pagine in questa mattinata del 22 di luglio. Noi ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo e apriamo la pagina locale con i quotidiani che trattano il nostro territorio.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, la cartina parla da sola, è scomparsa l'area di alta pressione subtropicale, quella che ci ha determinato il tempo estremamente caldo ed umido dei giorni passati. E si vedono queste linee, queste strisce che dal nord Europa tendono a scendere verso l'Italia, e anche i Balcani. E sono le linee che denotano la discesa di aria più fresca e instabile che determinerà dei fenomeni sparsi, come abbiamo già detto, localmente anche vistosi, potrebbero anche essere potenzialmente grandinigeni, visto la presenza di aria piuttosto fresca in quota, però determinano anche un calo generalizzato delle temperature, delle condizioni di tempo decisamente più gradevoli, quindi la fine dell'afa, la fine della calura. E l'instaurazione per qualche giorno di condizioni decisamente più gradevoli. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo. Ecco, vediamo la cartina per quanto riguarda la giornata di oggi. La cartina è abbastanza eloquente, ci dice che il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso nelle prime ore del giorno, ma con una tendenza a un aumento della nuvolosità, più probabile sulla Puglia Adriatica, più probabile nelle aree interne, quindi anche nelle aree appenniniche, ma della Murgia, con la formazione di nubi che determineranno dei rovesci di pioggia e anche dei locali temporali. Si tratterà di fenomeni sparsi, abbiamo detto, quindi non duraturi, non concentrati in un unico luogo, ma di nubi in movimento lungo il territorio che porteranno questa gradita, diciamo, rinfrescata. Il vento si disporrà dai quadranti settentrionali e questo contribuirà anche alla diminuzione della temperatura. Il mare si presenterà da poco mosso a mosso, motondoso più significativo sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto. Per quanto riguarda le temperature sono in diminuzione, specialmente in questo caso, come vedete, i valori massimi, perché nelle prime ore del mattino ancora la massa d'aria non si è completamente trasformata e quindi ancora avremo delle temperature piuttosto elevate. Vediamo la tendenza per la giornata successiva, quella di per giovedì. Ecco, vedete, tutto sommato è abbastanza simile. Giovedì è una giornata un po' più di intervallo, con meno possibilità di precipitazioni, comunque sempre possibili, comunque sempre sparse. Con questa caratteristica vivremo le prossime giornate, con delle temperature che continuano comunque ancora a scendere. I valori che vedete indicati sono proprio i più alti possibili, mentre quelli che abbiamo indicato nei giorni precedenti erano dei valori medi, quindi non si dovrebbero superare i 32 gradi neanche lungo le coste, non si dovrebbero superare i 24 gradi di minima neanche nelle zone più calde. Nelle zone interne avremo probabilmente anche dei valori leggermente inferiori. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: procederà con un miglioramento della situazione meteo, con un abbassamento delle temperature che darà un po' di tregua a quelle che sono state, a quello che è stato il caldo percepito in questi ultimi giorni, davvero, davvero, davvero fuori portata. Noi andiamo avanti e tra pochissimo sarà con noi Giovanni Saracino, però prima iniziamo a guardare le prime pagine locali. Eccolo qua, Donnarumma si sposa il 24 luglio, nozze a Locorotondo, città mobilitata per il matrimonio del portiere della nazionale del Manchester City. Ex Silva, il rilancio di Flex, nostra proposta migliore di quella di Jindal, ve ne daremo notizia nel nostro TG delle 14 che come al solito vi racconterà ciò che accade sul nostro territorio, in fiamme la Murgia Barese, il rogo alimentato dal vento e poi il tecnico del Foggia, Otieri, si presenta a Foggia. Voglio una squadra feroce. Questa è la prima pagina di Ansa Online. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è il Corriere del Mezzogiorno. Autonomia, governatori contro. In furia la polemica dopo la decisione di impugnare gli accordi dinanzi alla Corte Costituzionale. Lombardia e Veneto attaccano De Caro. La replica, volete le risorse solo al nord. Forti raffiche di vento, ieri hanno messo in ginocchio Bari, noi vediamo una foto che credo riguardi proprio la città, il capoluogo di regione, che ieri è stato colpito da una forte raffica di vento, addirittura da una tromba d'aria. Che ha colpito diverse zone del capoluogo ed ha abbattuto diversi alberi. Nella foto ne vediamo uno, ma diverse sono state le segnalazioni che sono pervenute e che riguardano appunto il capoluogo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Un paese a metà, autonomia, dubbi e rischi per la sanità, trasporti e servizi e il ricorso di De Caro fa infuriare i governatori del nord. Bari imprigionati e rovinati dai cantieri, troppi ritardi nei lavori. In centro, negozi in ginocchio, c'è il passaggio che noi abbiamo trattato ieri nel nostro TG, che è quello del BRT a Bari. L'abbiamo fatto attraverso un servizio di Ilaria Lia che ripercorre in un certo senso quelle che sono le criticità che si stanno affermando a Taranto e che si stanno riproponendo adesso nel capoluogo. Liste d'attesa, i Lucani corrono Puglia in coda, Rosso Gargano passa a De Cecco per 70 milioni, la salsa made in Foggia e poi giochi del Mediterraneo a Taranto in arrivo oltre 4.000 atleti, ma per ora l'aeroporto resterà chiuso. Questo è il focus di Gazzetta sulla kermesse dei giochi del Mediterraneo. Andiamo avanti, dovremmo avere ancora due prime pagine da analizzare. La prima è quella dell'edicola che parla di sport in apertura con Bomber Gomez a Pro da Bari. Non si ferma qui il mercato. A Lecce esplode il caso Banda, non va in ritiro, per ciò che riguarda il Taranto e il campionato d'eccellenza invece, difesa Taranto, un bunker di esperienza, nord contro sud, l'autonomia divide e spacca l'Italia, e c'è il governatore De Caro in prima pagina, acquisto casa sempre più difficile, BRT, tagliati più alberi del previsto, ovviamente riferimento a Bari, come vedete. Ascoltato poco fa e poi il richiamo a Taranto, come faremo a brevissimo con Giovanni Saracino. Giochi presentate alle cerimonie di apertura e chiusura. Abbiamo l'ultimo quotidiano, dovrebbe essere il quotidiano di Puglia a chiudere, il nuovo quotidiano di Puglia. Carburanti, la spirale dei rincari, imprese e famiglia, SOS al governo e poi al via con Albano, Mietta e Brancale. Vertice al Viminale e poi in apertura c'è la foto di Mattia Giorno sulla spalla destra del giornale. Bitetti nel PD, Giorno frena, tanti cambi, no porte girevoli. Queste le prime pagine locali sulle quali ci siamo soffermati. Adesso andiamo, stacchiamo qualche istante, poi torniamo, ci guardiamo il servizio sull'apertura, cerimonia di apertura e chiusura dei giochi del Mediterraneo e lo analizziamo con Giovanni Saracino.
1: I magistrati denunciano minacce arrivate dopo il caso Roggero. L'ANM, l'organo di rappresentanza delle toghe, parla di clima pesante ed esprime solidarietà nei confronti dei colleghi attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge sull'omicidio e sulla legittima difesa. Intanto non si placa la polemica politica. La pena si può scontare non solo in carcere, ma anche ai domiciliari o ai lavori di pubblica utilità, ha detto Matteo Salvini. Per le opposizioni, la campagna del centrodestra in favore del gioielliere con gli attacchi a Sergio Mattarella è un vero e proprio colpo di Stato silenzioso. Introdurre il divieto di risarcimento civile per chi, mentre commette reati gravi, subisce

costituisce un danno a opera della persona offesa. Fratelli d'Italia rilancia un suo DDL, depositato nel 2025, in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa. Mai più delinquenti risarciti dalle vittime è lo slogan durante una conferenza stampa a Montecitorio con i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan. La norma è già contenuta nel nuovo DDL Sicurezza varato dal governo.

0: rapper Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le chiede la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, che da Palazzo Madama ha lanciato un appello affinché la famiglia non venga abbandonata e ha denunciato la macchina del fango nei confronti della vittima. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la nipote di Fakir, Yossura, che si è dissociata dagli scontri scoppiati ieri a Bologna. Il dolore è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza, ha detto. L'avvocato Fabio Anselmo ha evidenziato pesanti interrogativi. Ascoltate bene quel video. Ciò che si desume è che quando gli agenti si sono alzati, forse Fakir non era ancora morto. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico, che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia, perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge. Non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione.
1: Eccoci in diretta, abbiamo raggiunto quasi la metà, anzi abbiamo superato la metà del nostro appuntamento. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo nella cornice dell'Hotel Delfino. Ci guardiamo il servizio e poi lo commentiamo assieme al direttore del Corriere di Taranto, Giovanni Saracino, con cui spesso facciamo il punto su questo argomento. Direttore, che ieri mi pare abbia moderato un evento importante con un ospite importante, ma ce ne parlerà poi lui successivamente. Se è pronto il servizio, ci guardiamo il servizio e poi lo commentiamo.
2: 30 giorni alla via dei Giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo, Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
3: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa esattamente. Qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti, e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire, mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda, embrace the future, guarda il futuro, abbraccia il futuro, e noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
2: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
4: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
5: Non più di due mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle. Abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale.

0: e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
1: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi, che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni.
2: E da Ionios partiamo con Giovanni Saracino, direttore del Corriere di Taranto.it. Direttore, buongiorno, ben trovato, come stai?
3: Buongiorno, un po' assonnato, ma va bene.
2: Però hai iniziato
3: la giornata... Per il caldo, si dorme male, dai, in questi
2: però
3: giorni.
2: Hai iniziato la giornata qua a Studio 100 con di buon mattino, quindi insomma è un buon viatico per le lunghe giornate e per la lunga giornata che ti aspetta. Allora direttore, partiamo proprio di qua, la mascotte, presentata la mascotte dei Giochi del Mediterraneo. Ieri abbiamo visto qualcuno farsi selfie, fotografarsi, autofotografarsi con la mascotte, però insomma la cosa bella è che magari questa mascotte ce la ritroveremo in diversi angoli della città e sarà anche piacevole giocarci, tra virgolette, mostrarla ai bambini. Di qua si parte perché è una manifestazione sportiva, ma che riguarda tutto il contesto sociale della città.
3: Si parto con una battuta, è facile farsi selfie, io vorrei che ci immedesimassimo nella persona che si sta dentro con questo caldo. Perché
2: vuoi sapere, ci ho parlato prima dell'evento, non sapevo che fosse la mascotte, ma gli ho chiesto, cioè si è messo a parlare, ora io sto nel delfino, mi ha detto, sto in Ionios, farà caldo, però insomma è abbastanza giovane, quindi sopporta bene la calura a differenza nostra.
3: Magari si mette quel giubbino che ha utilizzato Sinner a Wimbledon,
2: bravo,
3: refrigerato,
2: bravo,
3: così
2: bravo.
3: Magari si salva. Detto ciò, insomma, e la mascotte ci fa capire, insomma, che ci stiamo arrivando, no, all'evento.
2: Sì.
3: Poi ovviamente piaccia o no, la mascotte quella era, qualcuno la sta scoprendo adesso, i soliti criticoni dell'ultima ora, ma quella era la forma, quello era il disegno, però a Taranto poi c'è sempre chi ama ovviamente mettere, come posso dire, carne a cuocere senza aver magari riflettuto. Detto questo, una nota polemica, perché vedo sempre che più siamo addirittura d'arrivo, più c'è gente che il bullone, la vite, il colore non perfetto, cioè l'ha ricordato il commissario stesso. Massimo Ferrarese, forse 30 mesi fa questi giochi non erano probabilmente, come posso dire, immaginabili in previsione. Torno a dire che si tratta sempre di un miracolo e tutto ciò che è stato fatto sinora è stato fatto con grande efficienza da parte di tutta la macchina organizzativa. Poi è chiaro che la cornice che contiene questo grande quadro potrà avere dei piccoli difetti, ma dobbiamo essere pazienti perché, ripeto, sino a un anno e mezzo fa non c'era nulla.
2: Sì, assolutamente. Adesso invece si parla delle cerimonie di apertura e di chiusura, si parla di ospiti, di una parte parziale, di una porzione di ospiti annunciati. Ieri abbiamo visto il video di Albano che si presenta alla Platea Tarantina. Mietta, avevamo già avuto cognizione, modo e maniera di ammirarla, e ieri si aggiunge un altro nome importante, che è quello di Serena Brancale, al parterre di ospiti che faranno parte, anzi che si esibiranno durante la cerimonia di apertura. Ci saranno i Rocky 1000, ma non solo, sono attese diverse sorprese, ha annunciato il commissario Ferrarese, che ha poi sottolineato come a cantare l'inno sarà una figura che abbracci il futuro.
3: La spoileriamo? Io qualcosa so.
2: Ah, io no. Io no.
3: Ah, no. Vabbè,
2: se vuoi, se vuoi sì, se vuoi sì.
3: Da quello che, insomma, da quello che abbiamo raccolto, dagli indizi, si parla di futuro, no? ci ha tenuto il commissario a sottolineare che chi canterà l'inno sarà legato al futuro, quindi sarà un piccolo cantante, quindi una persona, un giovanissimo.
2: Ecco, no, ma adesso vediamo il nome, Saracino, adesso se...
3: Non lo so, però è un vincitore, adesso non lo so perché non ho seguito questo programma, ma proviene da The Voice Junior, quindi...
2: Ok, quindi... L'indiscrezione che appartiene al direttore qua del Corriere di Taranto, attenzione sia chiaro, è

0: che a cantare l'inno sarà un cantante che arriva da The Voice Junior, che ha vinto. Quindi andiamo a sca adesso scateniamo chi deve fare, insomma, le ricerche. Però io davvero non ero. Non ero io avevo proposto al commissario, così tanto qua siamo a casa nostra, come nome quello di Kid Yugi, quello del cantante, insomma, di Massafra,
1: Sì,
0: che magari
1: mia figlia
0: avrà.
1: sarebbe contentissima.
0: Com'è?
1: Io un po' meno. Beh. Ho detto mia figlia sarebbe contentissima. Io da pre-boomer un po' meno, però certo, fra
0: Pre-boomer.
1: Albano e Kid Yugi c'è il mare. Fortunatamente per quelli della mia generazione non canterà Albano l'inno, sebbene sarà impegnato, ti posso dire un'altra cosa, che Albano riproporrà un suo vecchio successo rivisitato in chiave moderna. Quindi
0: Sì.
1: non canterà l'inno. Poi per questioni di gusti, io sto parlando a livello personale, poi sono tutti artisti rappresentativi della nostra regione e sono contento che sia così. Ti posso dire anche un'altra cosa, che l'ha accennato il rappresentante della società che si occupa
0: Sì.
1: della cerimonia, la G2, vieni in soccorso, la società che sta
0: Castadiva.
1: organizzando. Insomma, Castaviva, sì, e poi c'è insomma i due rappresentanti. L'Atleta di Taranto sarà al centro della cerimonia inaugurale. Quindi l'Atleta di Taranto, che per molti era stato ignorato dall'organizzazione di questi Giochi del Mediterraneo, invece sarà protagonista della cerimonia inaugurale. Quindi il legame con Taranto si rinsalda ancora di più.
0: Giovanni, ti faccio una domanda che invece esula da quella che è la componente meramente sportiva, ma anche che non riguarda le due cerimonie. Taranto si appresta a vivere un momento particolare che inizierà prima dei giochi con le iniziative collaterali, poi ieri a margine della conferenza stampa del comitato ce n'è stata un'altra, quella del comune, nella persona del sindaco e degli assessori che hanno presentato il cartellone estivo del comune di Taranto, un cartellone ampio, vario, che si chiude ad ottobre con la 64 Bars della Red Bull in quel di Paolo VI. Taranto si avvicina e inizia a essere tangibile un clima, non dico di festa, ma quantomeno di attesa in questo momento, di curiosità. C'è volontà di scoprire anche da chi, anche da parte di chi, al di là di quelli di chi critica, come hai sottolineato tu, ma c'è la volontà di scoprire che cosa siano davvero questi giochi, al di là dei ticket, al di là dello sport, che cosa porteranno in città questi giochi.
1: Allora, qui occorre essere equilibrati. Io ricordo ancora, insomma, per il 6GP, i numeri al lotto dati dall'ex sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che parlò di 1 milione di visitatori. Qui, il profilo è più basso se parla di 200.000 visitatori tra, ovviamente atleti, delegazioni e, insomma, persone curiose che vogliono partecipare a questo evento del Sud Italia per la maggior parte.
0: Sì.
1: Per cui sicuramente per Taranto è una grossa prova, sia dal punto di vista dell'accoglienza, dove questa città è sempre stata carente, ma non da parte dell'accoglienza da parte dei cittadini, ma proprio di tutta insomma, le istituzioni, dell'ente, del
0: Sì.
1: comune, di tutte le aziende che opereranno, Team Mobilità, Team Ambiente, quindi sarà un test importante, che non ha avuto delle premesse sinora confortanti, se poi andiamo a ritroso e pensiamo a quello che è successo durante il Medimex con le navette di Team Mobilità. Ma
0: Sì.
1: spero e voglio credere, voglio dare fiducia che insomma dagli errori si possa imparare, perché adesso non conta più scusarsi degli errori commessi, ma conta essere efficienti. Quindi Taranto si metterà il suo vestito buono e sono certo che a livello di immagine riuscirà a fare una grossa impressione, anche perché abbiamo bisogno che questa città possa vivere anche, sottolineo anche, di turismo, di attrattività culturale, di attrattività enogastronomica. Per esempio, la Confcommercio ha puntato su questi giochi, sulle nostre i nostri grandi prodotti
0: Sì.
1: enogastronomici che possono attirare il turismo, perché ormai il turismo del food

0: è diventato predominante, più, ahimè, più di quello della cultura. Però non vorrei che su questi giochi vengano messe tante aspettative che poi non potranno essere
1: Rispettate.
0: confermate, sì, rispettate. Io lo scrissi in un editoriale un mesetto fa. Non dobbiamo cercare di essere realisti, cioè non è che i giochi del Mediterraneo trasformeranno Taranto, non è che i giochi del Mediterraneo faranno ricadere su Taranto iniziative economiche di chissà quale tipo, che i turisti faccio un numero, da 50.000 poi verranno a visitare Taranto, ne verranno a visitare 200.000. Sicuramente tutto utile per il marketing territoriale, ma il marketing territoriale si fa in maniera seria, con una strategia, e questo finora dall'amministrazione comunale io personalmente ancora non l'ho visto,
1: Sì.
0: perché ci sono turismo, cultura e sport che vanno coordinati, e vanno coordinati come? Secondo me, con un assessorato. Adesso non si può, il numero degli assessori è quello, però questi settori vanno dati in mano a persone competenti e non soltanto dei tavoli che hanno un mero significato consultivo. Ecco perché io dico, ok, abbiamo visto lo spot sulle reti Mediaset, sulle reti Rai, e questo non ci riempie d'orgoglio. Dobbiamo essere noi tarantini stessi, anche dal punto di vista posso dire, dell'accoglienza, ma anche del decoro, ad aiutare l'amministrazione comunale, quindi gli enti pubblici in questo momento a dare una bella immagine nella nostra città, perché è vero che noi carichiamo di grandi responsabilità e ci sono stati degli errori da parte, insomma, del comune, così come ci potrebbero essere stati o ci saranno della provincia, ma il cittadino in questo momento deve essere orgoglioso, mettersi la maglietta del Taranto e far sì che questa manifestazione riesca, dando un proprio personale contributo.
1: Sì. Saracino, io ho ancora un minuto, 30 secondi li voglio dedicare per sottolineare, anzi a sottolineare che ieri sera allo Yachting hai dialogato con l'ex governatore Emiliano, vero?
0: Sì, non avevano nessun moderatore che
1: E hanno
0: volesse,
1: chiamato te,
0: no.
1: vabbè, dai,
0: Non
1: su.
0: perché, no, no, di solito a Taranto ci sono i soliti circoletti, no,
1: L'hai spezzato il
0: degli
1: circoletto, l'hai spezzato.
0: sempre le stesse, sì, perché poi alla fine molti sono rimasti sorpresi. Ah, sei stato bravo, sì, non era difficile, perché Michele Emiliano, che possa essere un personaggio politico
1: Sì.
0: divisivo in questa città, però far di fuori dai
1: Sì.
0: riflettori, è una persona molto, molto simpatica, una persona che sa stare sul palco, che sa tenere il
1: Sì.
0: palco, e quindi la figura del moderatore, diciamo, è molto di contorno. Però ha presentato questo romanzo che ha scritto, sorprendente, perché me lo sono dovuto leggere, e anche bene, che si chiama L'alba di San Nicola, e devo dire che è un bel romanzo, è un bel romanzo, con dei temi che sono attuali, nonostante sia ambientato nel 1911, ma si parla di divisioni sociali, di ingerenze del potere nella politica, dell'autonomia della magistratura, della emancipazione delle donne, della guerra. Quindi sono tutti
1: Sì.
0: temi attuali che vengono, diciamo, riportati all'interno di un romanzo che è un legal thriller, quindi si parte da un omicidio e poi si arriva ai servizi segreti, alle spie, quindi è qualcosa che tra l'altro, secondo il mio modesto parere, può avere anche un futuro di trasposizione cinematografica. E devo dire che, insomma, è stata una serata abbastanza, come posso dire, interessante.
1: Nonostante tu provenga dallo sport, ma questa è un'altra storia.
0: Nonostante
1: E
0: io provenga
1: poi.
0: dallo sport, sono capace anche di fare altro. Visto che anche tu provieni dallo sport, capaci anche di fare altro. Anzi,
1: Sì.
0: ce lo diciamo sempre: chi viene dallo sport è più abituato a lavorare sotto pressione, perché immaginate di dover consegnare un articolo su una cronaca di una partita 5 minuti dopo la fine della stessa.
1: Pienamente d'accordo, e poi torno serio, davvero 30 secondi perché ti devo lasciare Giovanni, è arrivata la comunicazione la giornata di lunedì relativa all'ok da parte dell'ufficio toponomastica.

0: comune di Taranto che ridistribuisce la nomenclatura di alcune aree del comune di Taranto. Tra queste c'è quella che riguarda Cristian Cesario, al quale è stata intitolata, anzi verrà intitolata con una targa e con una cerimonia, la tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacono di Taranto. E questo ci rende
1: Sì, non...
0: sinceramente orgogliosi, sinceramente felici.
1: ti ho visto nell'annuncio anche emozionato e condivido questa emozione, no, con te. E, che dire? In realtà, vedendo, ecco, il tuo servizio, io credevo che Christian fosse ancora vivo, perché poi te lo devi ricordare, no, giorno per giorno, perché magari io non lo frequentavo tantissimo. Per cui sono di quelle persone, no, che magari capita l'evento luttuoso e poi magari te lo dimentichi nella tua vita quotidiana e sei convinto che questa persona sia ancora viva. Quindi non può che farci piacere che l'amministrazione comunale abbia dedicato, insomma, anche abbia forzato un po' quelli che sono, no, i regolamenti per poter intitolare la tribuna stampa del nuovo Stadio Iacovone, e noi, insomma, non smetteremo mai di ricordarlo.
0: Direttore, grazie, buona giornata, grazie di essere stato con
1: Buona
0: noi in questa
1: giornata a voi, buon
0: mattinata,
1: lavoro.
0: in questa chiacchierata a tout court che abbiamo fatto. Grazie mille, buon lavoro a te al Corriere di Taranto. Noi andiamo in pubblicità, stacchiamoci e vediamo tra pochissimo.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
4: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma?

0: L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Rieccoci in diretta, adesso andiamo a guardare, a volgere lo sguardo verso le criticità del nostro territorio, in particolar modo al quartiere Salinella, dove ieri Maria Laura Paletta ha testimoniato il disagio che esiste attorno a una struttura iconica per lo sport tarantino, ovvero il Palafium.
3: Il Palafium è uno dei simboli dello sport tarantino, punto di riferimento per ragazzi, associazioni e famiglie. Eppure, appena si varca la soglia del quartiere Salinella, il contrasto è tanto evidente quanto sconcertante. Intorno alla struttura regnano degrado e abbandono. La strada che costeggia l'impianto è una distesa di rifiuti disseminati tra le sterpaglie secche e la vegetazione incolta, mentre la sporcizia invade persino l'asfalto. Di fronte all'ingresso lo scenario è ancora più desolante, una discarica a cielo aperto fatta di materassi, mobili distrutti, valigie, vestiti e immondizia di ogni genere, segni evidenti di bivacchi notturni e continui abbandoni. Un'immagine indegna per un impianto sportivo che dovrebbe rappresentare aggregazione, inclusione e futuro, una situazione che l'Osservatorio Permanente della Salinella denuncia da tempo. In passato sul posto sono arrivati anche assessori comunali e l'ex presidente di Chimambiente, Alfredo Spallu. Ma nonostante sopralluoghi e promesse, il degrado continua ad essere di casa. Ma non finisce qui, alle spalle del Palafium, alla fine di via Canale d'Otranto, si estende un'altra discarica abusiva. C'è chi percorre una strada sterrata, mettendo persino a rischio la propria auto, pur di scaricare elettrodomestici, mobili e rifiuti di ogni tipo, nell'indifferenza generale. Insomma, è anche questo il volto che accoglie chi arriva in uno dei luoghi destinati a diventare protagonista dei giochi del Mediterraneo, un biglietto da visita impietoso per un quartiere che dovrebbe costituire il fiore all'occhiello della città e che continua invece a fare i conti con degrado e inciviltà.
2: E ovviamente, come al solito, continueremo a darvi notizie, a seguire quelle che sono le segnalazioni che pervengono alla nostra redazione, a cercare di dare risposte alle sollecitazioni dei cittadini, come in questo caso, documentandovi ciò che accade e sperando di portare un piccolo contributo alla soluzione. Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude di buon mattino. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 ritorna ovviamente alle 14 con 100 notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: amico, questo è Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Questo è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andare via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo.

mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo, è un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Ex Ilva a rischio chiusura entro agosto e l'allarme lanciato dal fondo americano Flex Group, che rilancia il progetto di Flexider, una società partecipata con all'interno anche lo Stato e due aziende strategiche del settore. E poi parleremo del Palamazzola, lo storico edificio sportivo di Taranto, pronto a riaprire presto le sue porte, completamente rinnovato con un intervento da 4 milioni di euro. E poi ancora una pioggia di risorse in arrivo su Taranto con il Just Transition Fund e la Regione Puglia, focus sul Mar Piccolo e anche sull'idrogeno verde. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Flexider è il nuovo progetto del fondo americano Flex Group per l'ex Ilva di Taranto. Un nuovo impianto green bonifica 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Il Palamazzola pronto a riaprire le sue porte, completamente rinnovato e riqualificato. Sabato 25 luglio il primo evento gratuito dedicato allo sport inclusivo. Pioggia di risorse dal Just Transition Fund per rafforzare il futuro ambientale e industriale di Taranto. La regione rafforza il progetto SIAB per il Mar Piccolo. In arrivo anche due bandi dedicati all'idrogeno verde. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora di ex Ilva, rischia lo spegnimento entro agosto e l'allarme lanciato dal fondo americano Flex Group, che parla poi del progetto di Flexider, una società partecipata con all'interno lo Stato e due aziende strategiche del settore. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Flex Group torna a inserirsi nella partita per la cessione dell'ex Ilva e rilancia il proprio piano industriale per Taranto. Il messaggio è netto: senza interventi immediati, entro la fine di agosto gli altoforni potrebbero spegnersi definitivamente. Il fondo americano propone la nascita di Flexider, una società partecipata dallo stesso gruppo, dallo Stato e da due aziende strategiche del settore. L'obiettivo sarebbe garantire nell'immediato la continuità produttiva attraverso l'approvvigionamento di semilavorati, avviare la bonifica integrale del sito e costruire un nuovo stabilimento siderurgico green progettato da Danieli e basato su tecnologia DRI e forni elettrici. A regime il nuovo impianto potrebbe produrre circa 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, puntando sui prodotti a maggior valore aggiunto per il mercato europeo. Sul fronte occupazionale Flex assicura che l'eventuale riduzione dell'organico sarebbe limitato alla fase di transizione, con il successivo riassorbimento dei lavoratori una volta entrato in funzione il nuovo stabilimento. Il gruppo invece critica l'opzione Jindal, che secondo indiscrezioni

0: richiamate da Flex prevederebbe un forte ridimensionamento della produzione a Taranto e il trasferimento in Oman di una parte strategica delle lavorazioni. Resta però un nodo decisivo. Flex si dice pronta a illustrare coperture finanziarie e garanzie, elementi che però fino ad oggi non sono stati ancora presentati nel dettaglio. La scelta passa ora al governo e ai commissari, decidere quale progetto possa davvero garantire produzione, lavoro, bonifica e futuro industriale a Taranto.
1: C'è il lieto fine per la vicenda del pescatore subacqueo di 50 anni disperso ieri in mare, è stato recuperato in discrete condizioni dalla Guardia Costiera. Vediamo.
0: Momenti di apprensione nel mare antistante il porto di Taranto per un pescatore subacqueo di circa 50 anni dato per disperso nel pomeriggio di martedì 21 luglio. L'uomo si era immerso intorno alle 16:30 per una battuta di pesca sportiva, segnalando la propria posizione con una boa arancione dotata di bandierina. Dopo circa 3 ore, senza vederlo riemergere, l'amico che lo attendeva a bordo dell'imbarcazione di appoggio ha lanciato l'allarme. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto l'intervento di una motovedette e di un battello, avviando le ricerche nello specchio di acqua interessato. Il sub è stato localizzato e recuperato in tempi rapidi, in discrete condizioni di salute. È stato quindi accompagnato sull'imbarcazione dove ad attenderlo c'era l'amico che aveva segnalato la scomparsa. Le operazioni si sono concluse poco dopo le ore 20, senza conseguenze per le persone coinvolte. La Guardia Costiera ricorda che in caso di emergenza in mare è necessario contattare immediatamente il 1530 oppure il numero unico 112.
1: È pronto a riaprire le porte ai cittadini di Taranto il Pala Mazzola, lo storico palazzetto sportivo, è stato infatti riqualificato ed è il primo cantiere che si conclude di pertinenza del Comune di Taranto nell'ambito dei giochi del Mediterraneo. Vediamo.
2: Oggi consegniamo la prima delle 5 opere, seguite per competenza dell'amministrazione comunale. Parliamo di impianti già presenti sul territorio, ma che hanno beneficiato, grazie appunto all'intervento e alle risorse nell'ambito dei giochi Mediterraneo, a una rifunzionalizzazione e ristrutturazione, importante. Dal punto di vista, soprattutto questo impianto, dal punto di vista impiantistico e quindi tecnologico funzionale, questo consentirà, anche dopo appunto la manifestazione sportiva, una piena restituzione degli impianto dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
1: Pala Mazzola torna a vivere con un volto completamente nuovo dopo un intervento di riqualificazione da 4 milioni di euro che lo restituisce alla città più moderno, efficiente e accessibile. L'impianto infatti è stato completamente riqualificato, rifatte coperture, gradinate, spogliatoi, recuperato il parquet, sostituiti gli infissi e ammodernati gli impianti tecnologici con climatizzazione, illuminazione a LED e un nuovo sistema audio-video. Grande attenzione riservata anche all'accessibilità con percorsi dedicati alle persone con disabilità e agli utenti ipovedenti.
3: Abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse, che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città, un palazzetto completamente riqualificato.
4: Questo è il palazzetto della città. È il palazzetto all'interno del quale si faranno tutta una serie di competizioni, ecco perché tra l'altro lo utilizzano già per i test event a partire da sabato. Questo intervento di 4 milioni ha permesso al palazzetto della città di essere riqualificato. È un intervento che, se non ci fossero stati i giochi del Mediterraneo, non sarebbe stato possibile. Ed è, diciamo, io sono contento di dire che è il primo intervento che viene concluso. Quindi, questo conferma che stiamo correndo il più possibile per portare a casa tutte le iniziative d'intesa col comitato, col commissario ferrarese ed essere pronti ai 29 giorni che ormai ci separano da qui all'inizio dei giochi.
1: Il nuovo Pala Mazzola aprirà subito le porte alla città. Sabato 25 luglio ospiterà il Taranto Open Games, un evento gratuito dedicato allo sport inclusivo, primo banco di prova di una struttura destinata a diventare uno dei cuori pulsanti della manifestazione dell'estate 2026. E a proposito di questo evento, il Taranto Open Games, che coinvolgerà appunto il Pala Mazzola, sabato 25 luglio ci sarà anche l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero. A partire dalle ore 15 il Pala Mazzola aprirà le porte ad una manifestazione che vedrà protagoniste due discipline innovative, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Friuli Venezia Giulia. L'evento rappresenta una significativa anticipazione del clima dei giochi del Mediterraneo, dei quali condivide pienamente i valori di partecipazione e inclusione. Saranno atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia ad animare il pomeriggio sportivo. E cambiamo adesso argomento, in arrivo una pioggia

0: di risorse grazie al Just Transition Fund per Taranto, focus sul Mar Piccolo e sull'idrogeno verde. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Oltre 55 milioni di euro per riqualificare le coste di Taranto e sostenere pesca e mitilicoltura, la giunta regionale ha incrementato le risorse destinate al progetto Sea Hub finanziato attraverso il Just Transition Fund. Sono previsti 4 interventi di recupero ambientale e funzionale della fascia costiera. Al comune di Taranto andranno 42 milioni per 3 progetti dedicati alle infrastrutture, alla riqualificazione del territorio e al potenziamento delle attività produttive legate al mare. Oltre 13 milioni di euro saranno invece destinati al commissario straordinario per le bonifiche, che dovrà occuparsi della rinaturalizzazione e del risanamento dell'arco nord del secondo seno di Mar Piccolo. La regione punta anche sull'idrogeno verde. In arrivo 2 bandi da 10 milioni di euro ciascuno. Il progetto Bandiera Puglia, rivolto all'intero territorio regionale, e a Hydrogen Valley JTF, riservato alla provincia di Taranto. Le risorse finanzieranno impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile, progetti di ricerca e nuove infrastrutture. I contributi potranno coprire fino al 95% dei costi. L'obiettivo è accelerare la decarbonizzazione, creare nuove filiere produttive, trasformare la transizione ecologica in occupazione e sviluppo concreto per il territorio.
0: Parliamo adesso di un altro capitolo importante per la città di Taranto, quello dell'università, perché lunedì scorso c'è stato un incontro tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il rettore dell'Università di Bari Roberto Bellotti. Entrambi hanno confermato l'impegno di rafforzare la presenza di un'IBA nel territorio ionico, considerandolo un elemento strategico per lo sviluppo della città. L'Ateneo è già presente a Taranto con il Dipartimento Ionico e sta completando la costituzione del Dipartimento di Medicina, destinato poi a crescere con l'apertura del nuovo ospedale San Cataldo. L'offerta formativa comprende inoltre corsi in scienze ambientali, farmacia, informatica, cyber security e scienze del mare, in linea con le esigenze del territorio. Durante l'incontro è stata condivisa la visione di una Taranto sempre più protagonista nel Mediterraneo, con nuovi percorsi universitari dedicati alle tematiche mediterranee, alla cooperazione internazionale e anche alle opportunità legate al Piano Mattei. Bellotti ha ribadito che l'università continuerà a investire nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione per sostenere la crescita del territorio ionico, mentre Bitetti ha sottolineato l'obiettivo di consolidare Taranto come polo universitario d'eccellenza. E adesso parliamo del futuro del mercato Fadini, che torna al centro del dibattito perché il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, chiede risposte per i commercianti e denuncia il mancato incontro con l'amministrazione comunale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Priorità ai giochi del Mediterraneo, mentre i commercianti del mercato Fadini continuano ad attendere risposte. E quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Secondo il consigliere, il confronto previsto per il 20 luglio con il RUP e con l'assessore ai lavori pubblici non si è mai svolto, perché all'appuntamento nessun rappresentante dell'amministrazione si sarebbe presentato.
3: Purtroppo avevamo convocato nella commissione assetto del territorio assessore ai lavori pubblici e anche RUP per avere aggiornamenti per quanto riguarda i lavori del mercato Fadini, ma nell'imminenza dell'inizio della commissione ci è stato comunicato che né l'assessore né RUP potevano partecipare alla commissione e che quindi, se vogliamo avere aggiornamenti, dobbiamo attendere dopo il 7 di settembre, perché fino a quella data nessuno purtroppo ci potrà dare aggiornamenti nelle commissioni competenti. Questo sta a dimostrare la visione, ma anche la programmazione di questa amministrazione, che quando si tratta di affrontare i problemi, ma soprattutto quando si tratta di dare risposte ai cittadini, ma in questo caso agli operatori del mercato Fadini, che dovrebbe essere il mercato più importante della città di Taranto e che già per i giochi del Mediterraneo ci saremmo aspettati di vederlo nuovamente fiorente.
2: Intanto l'iter per la riqualificazione del mercato prosegue. Il comune ha già aggiudicato l'appalto che consentirà di avviare un intervento di profonda riqualificazione dello storico spazio commerciale. Durante i lavori, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, gli operatori potrebbero essere temporaneamente trasferiti nell'area dell'artiglieria. Resta ora da definire il cronoprogramma dei lavori, mentre i commercianti chiedono tempi certi e risposte sul futuro del mercato.
0: Ci spostiamo adesso al quartiere Tamburi perché ci sono buone notizie in arrivo per lo storico teatro Tatà. È stato infatti finanziato l'intervento di efficientamento energetico della struttura. Grande soddisfazione espressa dal presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il finanziamento del progetto di efficientamento, ha dichiarato, rappresenta un passo importante per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per la città. Nelle prossime settimane sarà poi illustrato nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori. Palmisano ha voluto ringraziare la Regione Puglia per il sostegno garantito e gli uffici della provincia che con competenza e impegno hanno elaborato un progetto di qualità, consentendo di raggiungere questo importante risultato insieme. E adesso cambiamo argomento. Sulle strade del Tarantino nel 2025 sono diminuiti gli incidenti e soprattutto le vittime, con un netto calo dei decessi sulle statali. È quanto emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia 2025, elaborato dal Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale dell'Asset. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: Meno morti sulle strade a Taranto e in tutta la Puglia, ma gli incidenti continuano ad aumentare e questo è il dato principale che emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia relativo al 2025. In provincia di Taranto gli incidenti sono stati 1637 con 27 vittime e 2579 feriti. Rispetto al 2024 i sinistri sono diminuiti del 2,4%, mentre il numero dei morti è calato del 37,2%. Una delle riduzioni più importanti registrate in regione. Sulle strade statali della provincia sono stati registrati 205 incidenti, il 5% in più rispetto all'anno precedente, con 351 feriti. In forte diminuzione invece le vittime, da 22 a 6, con un calo del 72,7%, il migliore risultato tra tutte le province pugliesi. La strada più critica resta la statale 7, dove si sono verificati 135 incidenti, con 5 morti e 232 feriti. Da sola, concentra circa 2/3 degli incidenti e dei feriti registrati sulle statali del territorio e oltre l'83% delle vittime. Seguono la statale 172 con 31 incidenti e un morto e 40 feriti e la statale 106 con 29 incidenti e 55 feriti, senza vittime. E infine la statale 100 con 10 incidenti e 24 feriti. L'estate si conferma il periodo più critico, luglio è il mese con il maggior numero di incidenti, mentre agosto registra più vittime. Anche il fine settimana resta il momento più pericoloso, sabato e domenica si concentra un quarto degli incidenti e quasi il 40% dei decessi. Tra le principali cause degli incidenti mortali continuano ad esserci l'eccesso di velocità, la distrazione, le manovre irregolari e il mancato rispetto delle precedenze. Crescono anche gli investimenti di pedoni, unica tipologia di incidente in cui aumenta il numero delle vittime. Il rapporto segnala infine un maggiore coinvolgimento dei conducenti più giovani, soprattutto tra i 14 e i 29 anni, mentre oltre 6 veicoli su 10 coinvolti negli incidenti hanno più di 10 anni.
5: Il report fotografa un aspetto importante, cioè che gli incidenti avvengono in parte per questioni infrastrutturali, ma in buona parte avvengono anche per distrazione, per elevata velocità, per guida in stato di ebbrezza, per distrazioni dovute in molti casi all'uso del telefonino, dello smartphone durante la guida. I numeri dei fermi di, lo dava la polizia stradale, di ragazzi giovanissimi che guidano dopo aver bevuto estremamente alto. E quindi vi è un tema di intervento sulle strade, ma vi è un tema enorme di educazione alla guida.
0: Una certificazione importante è quella sulla parità di genere per l'impegno mostrato in questa direzione in arrivo per Formare Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Formare Puglia APS ha ottenuto la certificazione della parità di genere, il riconoscimento che attesta l'impegno dell'organizzazione nella riduzione del divario di genere e nella promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro. Durante l'incontro il presidente Angelo Lorusso e la direttrice Luisa Campatelli hanno sottolineato come il riconoscimento rappresenti il risultato di un percorso condiviso e l'inizio di un impegno destinato a proseguire nel tempo.
6: L'opportunità che abbiamo avuto attraverso un finanziamento dell'Unione Camere nazionale, che con un apposito bando appunto ha dato la possibilità agli enti e alle strutture di poter attivare questo percorso della certificazione di parità di genere. Noi abbiamo ottenuto questo finanziamento dopo una serie di chiaramente di valutazioni molto molto impegnative, che appunto ci ha alla fine come dire dato questa certificazione, che per noi rappresenta veramente un obiettivo molto molto importante.
7: Un'attività che ha messo al primo posto i temi dell'inclusione, della parità, prendere le distanze da qualsiasi forma di discriminazione è qualcosa che noi, in cui noi crediamo profondamente.
2: La certificazione si basa su un piano strategico che prevede azioni concrete, dal monitoraggio dell'equità retributiva all'introduzione di misure di welfare e flessibilità lavorativa, fino alla formazione del personale per contrastare i pregiudizi inconsci e all'adozione di strumenti per prevenire discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro.
8: Oggi la certificazione di genere non è più solo un'attestazione di immagine nei confronti del mondo esterno, degli stakeholders. La certificazione di genere è soprattutto responsabilità sociale, ma anche grande competitività nel mondo del lavoro. Il PNRR prevedeva tra gli obiettivi un numero pari a 800 circa di aziende certificate entro il 2026. Siamo a oltre 12.000.
0: Parliamo ancora di giochi del Mediterraneo. Ieri sera in Piazza della Vittoria -30 con RDS, un evento di avvicinamento alla competizione sportiva internazionale. C'era per noi Giuseppe Deli Santi.
9: Ieri sera Piazza della Vittoria si è trasformata in un grande palcoscenico di festa per -30 con RDS, l'evento che ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, a un mese dalla cerimonia di apertura. La piazza ha accolto cittadini, famiglie e tanti giovani in una serata all'insegna della musica e della partecipazione. Sul palco Don Cash, le ballerine di RDS 100% Grandi Successi e la mascotte ufficiale dei giochi hanno animato il pubblico con uno spettacolo ricco di energia, inaugurando il percorso di avvicinamento a Taranto 2026. Un primo assaggio del calendario di appuntamenti che accompagnerà la città fino all'inizio dei giochi, come ha sottolineato il direttore generale del comitato organizzatore, Carlo Molfetta.
10: È un piccolo antipasto di quello che sarà il mese di agosto, sarà un mese pieno di eventi che associeranno chiaramente tutta la parte sportiva. Che non vediamo l'ora che inizi. Dal 21 agosto saremo pronti e la gente sta dimostrando di essere pronta, perché comunque la piazza è piena.
9: Grande soddisfazione anche da parte di Don Cash, protagonista della serata, che ha raccontato la propria gioia per l'accoglienza ricevuta e per il calore del pubblico tarantino. L'artista ha definito l'appuntamento di Piazza della Vittoria una festa speciale e coinvolgente, capace di unire migliaia di persone tra musica, balli ed entusiasmo.
11: Don, ti chiedo ovviamente l'esperienza tarantina, come la stai vivendo? Immagino che avrai girato anche qualcosina per la città.
12: Ovviamente sì, siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto sono state bombette e salsiccia. Subito, puccia, immediatamente, proprio è stata la terza tappa. Roba da bere, poi prova palco, adesso camera. Te l'ho detto, la vista della camera da letto è una cosa mozzafiato sul vostro golfo. E adesso fra 5 minuti sono sul palco, quindi c'è una strizza incredibile.
9: Sulla stessa linea il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ha evidenziato il valore di questo primo appuntamento pubblico, punto di partenza di un percorso ricco di iniziative in vista di Taranto 2026.
13: E noi ci abbiamo sempre creduto, quindi la soddisfazione è tanta, vedere tante persone, migliaia di persone, sicuramente ne vedremo tante in questi giorni e in questi mesi, perché da qui inizia un percorso. Finisce un percorso che è quello della preparazione e inizia il vero percorso, che è quello della realizzazione vera dei giochi, e ogni giorno ci saranno manifestazioni.
0: Il premio Anello di San Cataldo, giunto alla 19ª edizione, va al Conservatorio Paisiello di Taranto per l'impegno mostrato nella promozione musicale ma anche nella formazione di tanti giovani talenti. Vediamo. Presso l'auditorium della Scuola di Alta Formazione Safes Pro di Taranto la cerimonia di conferimento della 19ª edizione del Premio Anello di San Cataldo, promossa dalle segreterie territoriali di CISL e Adiconsum. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno rende omaggio a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale e civile del territorio. L'edizione 2026 ha visto l'assegnazione del prestigioso riconoscimento al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto, premiato per il ruolo svolto nella promozione della cultura musicale e nella formazione di intere generazioni di giovani talenti, contribuendo al prestigio della città anche oltre i confini regionali.
14: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto.
15: Un'eccellenza molto molto importante per il territorio ionico. Ormai possiamo parlare di un premio storico per la CISL e per il territorio ionico, ma quest'anno il Paisiello rappresenta davvero un fiore all'occhiello appunto di Taranto e tutto il territorio. È indubbio che ricordo un po' anche quella che è stata la battaglia per la statizzazione del Paisiello. Sicuramente come CISL ci siamo impegnati e ci siamo riusciti poi nel corso del tempo, comunque anche per il lavoro svolto anche dagli altri colleghi successivamente.
16: Noi siamo un'associazione dei consumatori che tutela i diritti dei cittadini. Tra i diritti pensiamo che ci sta soprattutto il diritto alla formazione, allo studio, alla conoscenza, e in particolar modo il Conservatorio Giovanni Paisiello è una comunità che dà lustro alla nostra città. Credo che la musica in questo momento ha necessità di essere esaltata. Stiamo in un momento in cui abbiamo un'epoca di guerre, di conflitti, di divisioni. La musica parla un linguaggio universale.
0: Ci spostiamo ora a Pulsano. Dal 24 al 26 luglio il centro storico sarà animato dalla 4ª edizione del T-Fest, manifestazione organizzata dalla Proloco. Vediamo. Dal 24 al 26 luglio il centro storico di Pulsano ospiterà la 4ª edizione del T-Fest 2026, manifestazione organizzata dalla Proloco Pulsano, che unisce spettacolo, cultura, tradizioni, arte ed enogastronomia. Grande protagonista infatti sarà la gastronomia d'eccellenza, con un'area food dedicata ai piatti della tradizione preparati con i prodotti deco di Pulsano, valorizzando le eccellenze locali. In programma anche il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Nel corso della manifestazione si esibiranno 92 artisti.
17: Quest'anno questa manifestazione, questo evento sta avendo un'altissima cassa di risonanza anche in tutta la regione, quindi ci aspettiamo tanta gente perché il programma è un programma particolare, un programma importante, ci sono degli ospiti importanti.
18: Vi aspettiamo il 24, 25 e 26 a Pulsano per la 4ª edizione del T-Fest. La festa delle tipicità di Puglia, quindi vasta scelta enogastronomica, tanti stand anche di artigianato e una vasta proposta artistica.
19: Tre giorni di spettacoli dove si esibiranno 92 artisti nazionali e 12 internazionali, tre serate completamente diverse tra di loro, la prima dedicata alle famiglie, agli artisti di strada, al cabaret, la seconda serata dedicata agli anni 90 e la terza serata, la tipica terza serata, avremo come ospite il canzoniere grecanico Salentino, dove chiuderemo con la pizzica. Ma il T-Fest è un contenitore di artisti che riempiranno i tre giorni.
0: Bene, il nostro telegiornale termina qui, noi vi lasciamo i nostri programmi di approfondimento sui giochi del Mediterraneo 2026, conto alla rovescia con Angelo Di Leo e dentro i cantieri con Dario Galitelli, mentre il nostro telegiornale torna alle ore 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone.

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, la cartina parla da sola, è scomparsa l'area di alta pressione subtropicale, quella che ci ha determinato il tempo estremamente caldo ed umido dei giorni passati, e si vedono queste linee, queste strisce che dal nord Europa tendono a scendere verso l'Italia, e anche i Balcani. E sono le linee che denotano la discesa di aria più fresca e instabile che determinerà dei fenomeni sparsi, come abbiamo già detto, localmente anche vistosi, potrebbero anche essere potenzialmente grandinigeni, visto la presenza di aria piuttosto fresca in quota, però determinano anche un calo generalizzato delle temperature, delle condizioni di tempo decisamente più gradevoli, quindi la fine dell'afa, la fine della calura. E l'instaurazione per qualche giorno di condizioni decisamente più gradevoli. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo. Ecco, vediamo la cartina per quanto riguarda la giornata di oggi. La cartina è abbastanza eloquente, ci dice che il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso nelle prime ore del giorno, ma con una tendenza a un aumento della nuvolosità.

più probabile sulla Puglia Adriatica, più probabile nelle aree interne, quindi anche nelle aree appenniniche, ma della Murgia, con la formazione di nubi che determineranno dei rovesci di pioggia e anche dei locali temporali. Si tratterà di fenomeni sparsi, abbiamo detto, quindi non duraturi, non concentrati in un unico luogo, ma

Era da poco mosso a mosso, motondoso più significativo sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto. Per quanto riguarda le temperature sono in diminuzione, specialmente in questo caso, come vedete, i valori massimi, perché nelle prime ore del mattino ancora la massa d'aria non si è completamente, trasformata e quindi ancora avremo delle temperature piuttosto elevate. Vediamo la tendenza per la giornata successiva, quella di per giovedì. Ecco, vedete, tutto sommato è abbastanza simile. Giovedì è una giornata un po' più di intervallo, con meno possibilità di precipitazioni, comunque sempre possibili, comunque sempre sparse. Con questa caratteristica, vivremo le prossime giornate, con delle temperature che, continuano comunque ancora a scendere. I valori che vedete indicati sono proprio i più alti possibili, mentre quelli che avevamo indicato nei giorni precedenti erano dei valori medi, quindi non si dovrebbero superare i 32 gradi neanche lungo le coste, non si dovrebbero superare i 24 gradi di minima neanche nelle zone più calde. Nelle zone interne avremo probabilmente anche dei valori leggermente inferiori. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal Taranto. I saluti di Pablo Aguilera alla piazza tarantina, per lui Taranto resterà per sempre una parte del suo cuore.
1: È un saluto carico di emozione quello che Pablo Aguilera ha affidato ai social dopo la fine della sua avventura con il Taranto. L'attaccante spagnolo ha ringraziato la città e i tifosi per l'affetto ricevuto, ricordando non solo i cori e gli abbracci allo stadio, ma anche i momenti vissuti nella quotidianità. Nel suo messaggio cita la Settimana Santa, le tradizioni tarantine, i figli accolti ogni mattina con un Forza Pablo davanti alla scuola e quei vicini di casa diventati, come scrive lui stesso, una vera famiglia. Non manca il rammarico per la promozione sfumata. Aguilera racconta di aver sognato la Serie D quanto i tifosi e ammette che quel gol nella finale, che continua a ritenere regolare, resta una ferita ancora aperta. Infine, lo sguardo al futuro. Lo spagnolo è pronto a iniziare una nuova avventura nella stagione 2026-2027, ma lascia Taranto con una promessa. Una parte del suo cuore resterà per sempre rosso-blu.
0: C'è una nuova conferenza stampa per la SS Taranto, venerdì verrà presentata la nuova campagna abbonamenti, l'organigramma e tutto nel servizio.
1: La SS Taranto prepara un nuovo incontro con la città. È fissata per venerdì 24 luglio alle ore 11 nel suggestivo Salone degli Specchi di Palazzo di Città la conferenza stampa che darà ufficialmente il via alla nuova stagione rossoblu. Un appuntamento atteso da tifosi e addetti ai lavori, chiamati a conoscere più da vicino il progetto del club dopo una fase caratterizzata da importanti cambiamenti. Nel corso dell'incontro ci saranno il presidente Sebastiano Ladisa, il direttore generale Beppe Camicia, il direttore sportivo Danilo Panni e l'allenatore Alberto Giuliatto. Sarà inoltre l'occasione per svelare le nuove maglie ufficiali che accompagneranno la squadra nel prossimo campionato e per illustrare la campagna abbonamenti con le iniziative dedicate ai tifosi e pensate per rafforzare il legame tra club e territorio. La conferenza di Palazzo di Città rappresenterà dunque il primo vero momento di confronto pubblico tra società, squadra e ambiente rossoblu per la nuova stagione. Un passaggio importante per presentare il nuovo corso sportivo del Taranto, per definire gli obiettivi stagionali e tracciare il percorso verso le prossime sfide.
0: Un mercato che continua a bollire nella Serie D, tanti movimenti, Taranto che al momento resta alla finestra, Brindisi e Bisceglie decisamente attive. Vediamo il servizio.
1: Il mercato del Taranto resta in una fase di attesa. Al momento non si registrano sviluppi sulle trattative raccontate nei giorni scorsi, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti. Si muove invece il Brindisi, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Roberto Taurino in panchina, ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante Mirko Carretta, classe 90, e del difensore Manuel Galvez, classe 2002. Carretta ritrova così il tecnico che lo aveva allenato nella scorsa stagione a Francavilla Fontana. Giornata intensa anche per il Bisceglie, che continua a rinforzare la rosa. La società nerazzurro stellata ha ufficializzato gli arrivi dell'attaccante Lorenzo Iavolella, del centrocampista Alberto Cristiano

0: Cristiano e dell'esterno Nicola Pinto, classe 2000, che ritrova così Massimo Pizzulli dopo l'esperienza condivisa al Martina. Nell'ultima stagione Pinto ha vestito la maglia del Fasano. Chiude il quadro il Gravina, che sceglie la continuità confermando l'attaccante Domenico Santoro, protagonista anche nella prossima stagione di Serie D.
1: La New Taranto decide di andare avanti con Lima, confermato il laterale italo-brasiliano dopo gli 11 gol nella scorsa stagione, giocatore che può dare tanto al club rosso-blu.
0: La New Taranto continua a costruire il proprio futuro e riparte da una delle sue certezze. Il club rosso-blu ha ufficializzato la riconferma di Guilherme Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che vestirà ancora la maglia della formazione tarantina nella prossima stagione. Un rinnovo importante per la società, che sceglie di puntare ancora sulle qualità tecniche e sull'apporto di un giocatore protagonista nell'ultimo campionato, chiuso con 11 gol all'attivo. Arrivato a Taranto dopo l'esperienza con Defender Giovinazzi Active Network, Lima si è rapidamente inserito nell'ambiente rosso-blu, diventando un elemento prezioso all'interno del gruppo. Dopo la conferma, il laterale ha espresso tutta la sua soddisfazione per la permanenza. Sono molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa grazie alla società, allo staff, ai compagni e ai tifosi. Parole che testimoniano il forte legame creato con la piazza e la volontà di affrontare con entusiasmo una nuova stagione ricca di sfide. Lima ha poi tracciato la strada da seguire. Lavoro quotidiano, spirito di sacrificio, umiltà e compattezza saranno gli ingredienti fondamentali per competere in un campionato di alto livello. La New Taranto dunque mette un altro tassello nel proprio progetto, confermando un giocatore che ha già dimostrato il proprio valore e che punta a vivere da protagonista la prossima annata insieme ai tifosi rossoblù.
1: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in nostra compagnia. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei tarantini.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Vittorio Ricapito, 30 giorni all'inaugurazione dei giochi. Tu, cronista, collega dell'Edicola del Sud, Vittorio, come la stiamo vivendo dal tuo punto di vista, questa attesa?
2: Beh, inizia veramente a essere un momento
1: magari
2: caldo.
1: Andiamo verso il tabellone, vai.
2: Cruciale, quel tabellone ci ricorda che mancano appena 30 giorni e 10 ore. Beh, come dire, da ieri che hanno presentato ufficialmente diciamo la manifestazione sportiva, i numeri da record e anche tutto il contorno, diciamo, di spettacolo e di intrattenimento, possiamo dire che la città finalmente inizia a vedere qualcosa di concreto e deve, a mio avviso, entrare nello spirito dei giochi, deve viverli da protagonista. Forse fino ad oggi c'è stato anche un po' di paura, un po' di diffidenza, ci sono stati tanti disagi anche, no, perché i tanti lavori in città, i cantieri aperti, ma forse adesso è il momento di iniziare a raccogliere i frutti di questo lavoro e iniziare a sentirsi nostri, tutti i talentini, iniziare a sentire i propri giochi, perché questo è un momento importante, secondo me proprio simbolico, di svolta per la città. Magari noi ora non ce ne rendiamo neanche bene conto, ma secondo me questo è un momento storico che sancirà una svolta.
1: C'è un prima e un dopo?
2: Sì, senza dubbio. Parliamoci chiaro, Angelo, la città sta cambiando. Che noi lo si voglia o no, la città sta cambiando. Anche il destino del siderurgico, piaccia o no a tanti, è destinato a cambiare.
1: Vittorio, per come siamo fatti noi tarantini, tu sei un giornalista di Taranto, anche ora Edicola del Sud, per lavoro ti ha portato a Bari, ma sei qui perché stai per andare a Bari. Quindi tu la tua vita la svolgi sempre qui in città e la racconti con le pagine che il giornale dedica a Taranto, tra l'altro, come tutti i giornali regionali e interregionali, sì. C'è le pagine Taranto. Ecco, mi ha sorpreso, mi collego a quello che hai detto tu, il fatto che ieri molti hanno parlato, per esempio, di presentazione di Ionios, della mascotte, ma 6 anni fa abbiamo deciso noi tarantini con un sondaggio che Ionios fosse. Ecco, è come se dal punto di vista comunicativo generale 6 anni fossero volati, adesso ci stiamo rendendo conto che c'è anche la mascotte, c'è un delfino, c'è un simpatico, il delfino birichino che aveva vinto nel sondaggio contro Iccos, richiamando Icco, e contro Scuma, cioè la schiuma tradizionale del mare. Ecco, stiamo recuperando anche in questo senso la consapevolezza del momento.
2: Sì, assolutamente, c'è un momento di,
1: avviciniamoci al tabellone,
2: di recupero, c'è un momento di riflessione probabilmente. Ma queste cose tu lo sai meglio di me, tu hai scritto Homo Ionicus, noi ci mettiamo tanto tempo.
1: Nel 2010 scritto, ma mi sa che è ancora attuale.
2: È probabilmente ancora attuale, ci sarà da fare una ricerca psicosociale, ci sarà da fare una ricerca.
1: Tanto salutiamo, le persone passano in Corso del Mare e ci salutano.
2: Sociopolitica sul cambiamento che sta attraversando la città e ovviamente cambiamenti come quello che noi stiamo vivendo non sono dall'oggi al domani, non sono questi 30 giorni e non è l'evento sportivo che cambia la città, ma è simbolico. Siamo per avere un nuovo ospedale, la città sta cambiando anche baricentro urbanistico, io mi auguro geopolitico, cioè è il momento in cui noi apriamo questi due mari al mar Mediterraneo, è il momento in cui noi dobbiamo iniziare a dialogare con le altre città del Mediterraneo alla pari. Taranto si deve spogliare, a mio avviso, di quella patina di tristezza giusta, consapevole, che abbiamo vissuto per una vita, di cugini sfigati delle altre città della Puglia, di città martire, di città territorio di sacrificio.
1: Sacrificata sull'altare dello Stato, si è sempre detto.
2: Che è stato.
1: Che è storia.
2: Che è storia, che nessuno può negare, ma dobbiamo voltare pagina e affacciarci sul Mediterraneo e dialogare con le altre realtà del Mediterraneo per vedere insieme come crescere. Serve un mix, serve la voglia di mettersi in discussione e questo è molto difficile. Cioè la città, i cittadini, i tarantini, ma in generale l'uomo non è pronto al cambiamento, quindi servirà un grande sforzo, forse delle generazioni molto più giovani della nostra, ma questa città
1: sono già predisposte grande, perché viaggiano più di quanto facessimo noi.
2: Ha una grande occasione e adesso noi abbiamo questo bellissimo momento in cui è il mondo del Mediterraneo di 26 paesi che viene qui. E noi abbiamo un bellissimo biglietto da visita da giocarci, un jolly meraviglioso.
1: Ora mai più, stai dicendo?
2: Beh, sicuramente è un momento che non si ripeterà, cioè 4.000 atleti con delegazioni da 26 paesi, con le quali dialogare attraverso un linguaggio universale che ha sempre unito il mondo, andando oltre i confini e le guerre, che è quello dello sport, che è sempre stato anche utilizzato dalla diplomazia internazionale come collante, beh, è un momento unico.
1: Vittorio, raggiungendo il tabellone qui, 30 giorni, 10 ore, 26 minuti e 24 secondi, ringraziamo Giovanni Talamo che è sempre con noi. Vieni, vieni Vittorio. Allora, ricordiamolo, questo è un conto alla rovescia che scadrà alle più o meno alle 21 del 21 agosto, non a mezzanotte. Molti si chiedono, ma perché il transito a mezzanotte è già scattato? Alle 22, perché alle 21 finisce il serata inaugurale dello Iacovone. Allora, forse l'occasione è mancata, ma non per colpa della città o dell'organizzazione, ma per colpa del momento storico. Israele e Palestina non fanno parte del comitato dei giochi, ecco perché non ci sono. Peccato, sarebbe stata una grande occasione, chiaro che qui non avremmo risolto, ci mancherebbe, ma una prova di dialogo, magari quella stessa che avvenne all'Olimpico quasi più di 20 anni fa, giocando a calcio, no? Rabin era fatta all'Olimpico insieme e quella partita del cuore non sarebbe stata male, al di là di ogni retorica, se non si approfitta di questi momenti, quando cercare di costruire un dialogo? Però non è stato possibile.
2: No, assolutamente, ma come dicevo prima, noi siamo una città.
1: Parlo di Israele e Palestina.
2: Si è anche un po' chiusa, si è anche un po' chiusa negli ultimi anni. Adesso è il momento di aprirsi e anche pretendere quelli che sono i diritti di una città che sta crescendo e che sta cambiando. E mi riferisco ad esempio alle infrastrutture, ai collegamenti. Stiamo soffrendo disagi questa mattina, per esempio, per venire qui l'ingresso della città da Via Romagna Grecia era un incubo, ma la stessa cosa stanno passando a Bari con i lavori delle BRT. A differenza nostra, loro però non avranno i giochi del Mediterraneo per 2 settimane con 26 paesi e 4.000 atleti.
1: Comunque un investimento.
2: C'è per esempio il tema dell'aeroporto. L'aeroporto funzionerà per i giochi, allora spiegateci perché poi non deve continuare a funzionare.
1: Perché l'aeroporto, ricordiamocelo, è sempre pronto per essere usato. Sbagliamo a titolare, apre l'arlotta. No, l'arlotta è sempre attiva.
2: E si sono investiti va utilizzato. Tanti denari pubblici, cioè nostri, milioni di euro per renderlo efficiente. Quindi è il momento di fare squadra tutti insieme per elevare questa città e per uscire da quella chiusura, da quella cupola in cui ci siamo un po' ristretti per tanti anni.
1: Comunque, nota di colore, io 2 chilometri a piedi ho fatto da Viale Virgilio tutto il lungomare. Piacevolissimo, con gente che fa il bagno qua, giù sotto la scarpata, quindi ho respirato un po' di sole, di aria, e ho evitato le marmitte oggi.
2: Anche questo è il cambiamento e ti fa amare di più la tua città.
1: Ora, ripeto, questa striscia non è, vogliamoci bene, tutto bello, i problemi li conosciamo, li stai anche elencando.
2: Assolutamente.
1: Però è il momento di cominciare un po' a ridere sul latte versato, perché piangersi addosso.
2: A guardare il bicchiere mezzo pieno, perché a lamentarci siamo tutti bravi, diciamo che è un po' lo sport nazionale, forse anche un po' lo sport locale. Invece a costruire, e devo dire che in questa città ci sono tanti che stanno costruendo, penso alle manovalanze che in pochi mesi hanno costruito degli impianti sportivi dal nulla, da zero, penso alle tante associazioni, mi riferisco anche alla Fondazione Taranto 25 a cui tu sei vicino, che si stanno mettendo d'impegno per fare qualcosa per questa città, gli enti, le istituzioni, insomma c'è tanta gente che si è rimboccata le maniche e che sta lavorando per un cambiamento. Ovviamente non tutto avviene dall'oggi al domani, non tutto avviene a titolo gratuito, c'è da rimboccarsi le maniche e sforzarsi, cioè il cambiamento è anche mettersi in discussione, come sì, come tu oggi non hai preso la macchina, hai contribuito a non ingolfare il traffico, hai fatto 2 chilometri a piedi,
1: perciò anche tutti mezzo chilo devo dire,
2: ottimo, tutti dobbiamo un po' cambiare mentalità.
1: Vittorio, l'edicola del sud, come seguirai i giochi?
2: Ma come tutti gli altri cercheremo di dare il massimo impegno, abbiamo un ottimo corrispondente dello sport che è Giuseppe Di Cera, che si è già messo al lavoro, ieri ha seguito la conferenza di presentazione, insomma daremo il massimo dell'attenzione, il massimo dello spazio, perché
1: noi invitiamo sempre, Edicola del Sud e gli altri giornali, andate nelle edicole, presidio di democrazia, cultura e informazione, qua lo dice il vecchio boomer della carta stampata, che ogni volta è malinconia nel mio ricordo. L'editore dell'Edicola del Sud è il presidente del Taranto, però non è un conflitto di interessi chiederti, quello Iacovone va riempito di gioia, finalmente di colori.
2: Hai fatto bene a citarlo, è un'altra delle cose che la città sta chiedendo, sta pretendendo, indipendentemente dai titoli sportivi, dalla Serie D.
3: No, non c'è categoria al riguardo.
2: È un fiore all'occhiello, è un gioiello che la città deve imparare a godersi e a mantenere bello, perché non ci dimentichiamo quello che è successo in quello stadio. Per
3: no, no, no, no, noi torniamo allo Jacopone, noi torniamo
2: allo incendio, ricorderà.
3: Ah, quello il Taranto Foggia famoso.
2: C'è da mettere, da tenerlo come
3: l'incendio,
2: un gioiello
3: della curva.
2: I tarantini, anche in questo, veramente un appello a tutti i miei concittadini, a me per primo, teniamola bene questa città, perché spesso e volentieri ci lamentiamo, è sporca e questo non va bene, ma dipende anche da noi, da atteggiamenti civili o incivili.
3: Ci vediamo il 21 agosto allo Jacopone?
2: Forza Taranto, viva Taranto!
3: Ci vediamo il 21 agosto allo Jacopone, perché mancano 30 giorni, 10 ore, 21 minuti e 30 secondi all'inaugurazione. Contro la rovescia continua, a domani.
0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
5: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno, non più del cantiere, ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete, anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine

0: tecnico di crescere, lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco dello Jacobone, di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della,
0: della posa, quindi che vengono tagliati,
1: trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo.
1: E poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando anche la notte.
1: Abbiamo anche lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile, si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco, e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato l'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori.
1: I proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città.
1: Insistente da parte della città e presa a cuore anche dal commissario ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno
0: esterna.
1: Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo,
1: sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display, quindi
1: tu,
0: senza
1: tu.
0: Saper né leggere né scrivere,
1: possiamo immaginare.
0: Immagino che, insomma, lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che

0: vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e tutto ciò che concerne la sistemazione.
1: Per carpenteria?
0: La parte ferrosa.
1: Ok, quindi la struttura ferrosa, che sosterrà...
0: La struttura portante dei maxi schermi.
1: Chiaro.
0: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
1: Adesso però mi regali un sogno. E mi porti sul prato dello Jacopone.
0: Andiamo a vedere.
1: Tanta roba.

0: Sole cocente, però Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì, sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi, però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea.
1: Sì.
0: Le altre si stanno unendo, saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine, saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine, quindi a sbalzo, diciamo, delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza. L'abbiamo detto prima della curva, qui ancora di più.
1: Maggiormente ridotta, qui siamo
0: con la tribuna.
1: Alla tribuna non più di 7 metri dalla linea di campo, di gioco.
0: Sensazione di essere in campo, di là.
1: Si è in campo, messi da lassù si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? Per le forze
1: video sorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Lo spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci resterei, ci metterei le tende, avrei paura di rovinare il rettangolo di gioco.
1: Sì, perché come dicevamo prima abbiamo degli orari di coccole per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
0: Coccola il prato ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
1: Che forse con queste temperature ci fa comodo.
0: Forse sì. Due cose. L'area hospitality e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà uno dei
1: due maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande, eh?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché sì, noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello

0: spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: lo
0: così la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà
1: fino
0: esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione.
0: Okay.
1: Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino a alte quasi 2,70 m, invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Mietta e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso però è cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: c'è già una sorta, un inizio di arredamento, no?
1: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì, quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì. Di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
1: divisione.
0: Esatto, però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi, e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta
1: si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
1: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo, eh?
1: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti. Però è bellissimo. Davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatevelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Mazzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste.

proteste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro sono stati necessari elicotteri.

per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore.
A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea.

anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o il riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tifo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatini, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanato e ammazzato da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico, Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasciaci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesco,
0: guarda, lasci. Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera, eh!
2: Vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
1: Oh! Freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, azza, te t'hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie,

0: Chris Piano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euroagri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là! No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai.
1: Sì.
0: Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Pulsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via i giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro, no?
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi 3 compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle, Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Montemesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione.

0: ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E la vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un

0: casa, no, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: In questo momento, ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche.

0: Ci siamo. Due secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi, perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica
0: consegna
1: della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio, estate. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Si sa. Giudici, ecco, ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti,
0: c'è un segno, pronti, attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene,
0: che paura. Ecco, ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre, ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo,
1: siete,
0: come si chiamano,
1: quando siete libere, no, in questo momento, come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le vedo già preoccupate, io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS, ma... Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh, intanto,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega.

0: con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano,
0: madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.

0: pronti? Via!
1: Eccoli, scendono.
0: Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima, per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena, i punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinucci Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre
0: loro
1: San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano e stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle, alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua.
0: Niente, la terza non ce la fa. Aquí.
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs.

0: Madame, good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
0: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
0: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
0: Come ignorante. Hai sentito bene come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir, come si chiama che dam? Non ridere!
1: Te ne sei andato.
0: Sir,
1: buonasera.
0: E lady, ladies and gentlemen.
1: Madonna.
0: Così si saluta.
1: Così si saluta. Lo sapevo.
0: Saluta, capdi. Che cos'è che?
1: Ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese.
0: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta.
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli. Che siamo
0: come
1: felici.
0: Una pasticceria.
1: Si dice che sta la crema qua.
0: La crema, disgraziata, volevo dire il fiorfiore della gente.
1: Benvenuti al fiore, sì, è un macista, che cosa è uno sposale, i fiori, la crema.
0: Lascia stare. È meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
1: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
0: Sì, guardate dalle righe.
1: Sì, è vero. Perché?
0: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
1: A proposito,
0: che cosa?
1: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
0: Scusa, dammi questa roba.
1: Gli albanesi. Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
0: Beh, c'è mappa.
1: E che dobbiamo fare?
0: Beh,
1: non li dobbiamo bloccare.
0: In che senso?
1: Li dobbiamo far venire tutti qua.
0: Tutti, dall'Albania in Italia.
1: Sì.
0: Tutti. E non avasti il kit che stanno.
1: No, quando arrivano tutti qua,
0: beh,
1: noi ce ne siamo tutti quanti là.
0: In Albania?
1: Sì.
0: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
1: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
0: Studio 100 Tirana Libera.
1: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
0: Sì,
1: noi stiamo in Albania e facciamo quello che facevano gli albanesi.
0: Sì, e che facevano gli albanesi?
1: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
0: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
1: Passiamo al gioco, passiamo
0: allora,
1: al gioco.
0: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Catiuscia.
1: Allora,
0: venite.
1: Io intanto vado.
0: Due prime concorrenti.
1: Sì.
0: Venite, fate passare Tiziana e Catiuscia di là.
1: Due ragazze da in mezzo alla foto. Io intanto vado sul bagno asciutto lì. Vado al bagno asciutto.
0: Tiziana e Catiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
0: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Catiuscia.
0: Come sono?
2: Belle.
0: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Catiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
1: Sì.
0: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: Fa la spesa e passi il tempo.
0: Allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
1: Venite qua.
0: In bocca al lupo,
1: Venite qua spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagno asciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
1: Stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
0: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai.
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: parlare? Momento, i pronti lo dici tu, il via lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai.
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai.
0: Dai, tifo, forza!
1: Giratemi, d'accordo. Vado.

0: Giovanni, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e loro. Oh! Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come è scorretta,
0: guarda come dondolo.
1: Guarda come scorretta.
0: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tiziano.
1: Guarda.
0: E Salatino è penalizzata al cappello, Tiziano.
1: Madonna, guarda, guarda.
0: Vai.
1: Non si capisce. Non gliene frega niente dell'acqua.
0: Eccola! Applausi per Tiziana!
1: E che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora la faccia cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente, Tiziana.
1: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
1: Vieni, vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
1: Andiamo a prendere il premio.
0: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
1: costa pazzi
0: anche di più,
1: però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per te.
1: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
0: Questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Valeria. Un abbraccio da grazie. Tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E noi qui.
0: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
1: Alberto
0: Mister
1: Castagna,
0: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, e nona, PGS Estate con 1 punto.
3: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti,
3: finalmente,
2: che
3: poi
2: si stanno
3: qui davanti, così
2: avviando
3: li
2: a prendere gli animali,
3: vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali.

0: stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra, eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola, estate, quasi tutti insieme le ragazze, eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi,
1: in piedi.
0: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia, benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino piccolo.
0: Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
1: Si è spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Estate 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
1: lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti, diamo giudici via. Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca,
1: scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Cristiano,
0: Martina ha scattato.
1: Terminato. Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su.
0: Veloci, veloce, su.
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti
1: pronti
0: nella foto. Eccola qua, anche il flash
1: finito,
0: della terza.
1: La terza.
0: qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina, Martina Franca, perché perché ho visto che sono arrivati per primi e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là,

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando? Che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato
0: Pulsano e Palagiano. Peccato perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze li volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh? E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono La Terza con 1 punto.
0: Sempre la classifica fino a questo momento, classifica totale.

Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito.

0: oggi è estate. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo, il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale, Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando. È tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Partì subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: State pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. ecco che invece

0: Le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila i guantoni e si, ah, invece si tuffa per primo. PGS Estate, vai, vai, vai, sono quasi alla pari. Estate Montemesola. È tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando, rosso, rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate
1: e
0: Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse
1: ancora
0: sia ancora
1: migliore,
0: il più forte,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando. Attenzione un attimo. Così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze!
1: Partite velocissimi, velocissime, sono tutte e bagnatissime, via via via via, ha perso un guantone, adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano, Crispiano in acqua, Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte.
1: Forza,
0: anche
1: su, recupera
0: Pulsano.
1: I guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su, pugno al pallone, orissa, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa la prova.
0: Ha detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa,
2: sempre,
1: ragazzi.
2: Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le Alberto,
1: stanno
2: qui.
1: Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le farei
1: voi.
2: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh.

0: Vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco. Con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
1: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
0: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione magica. Strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà. E il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo. Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente. Eccoli qua,
1: tutti e tre.
0: E vai Martina Franca per primo. Ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Qui quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, ragazzi,

0: ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno questa... bisogno, eh. C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte Fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca, 1:11 per San Giorgio, 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti i concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu, la corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: a
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano,
1: risata.
0: Chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera.

0: uno dei due, ovvero Tori Subacqueo, e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
0: e
1: in acqua
0: sempre qui. Da
1: dall'inizio,
0: ieri
1: da ieri, anzi,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie col rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo TM Grottaglie.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco.

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche. E finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance,
0: balletto.
1: Vai.
0: Via. Uepa. 1, 2, 3, un passi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Flexseed era il nuovo progetto del fondo americano Flex Group per l'ex Ilva di Taranto, un nuovo impianto green bonifica 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Il Palamazzola pronto a riaprire le sue porte, completamente rinnovato e riqualificato, sabato 25 luglio il primo evento gratuito dedicato allo sport inclusivo. Pioggia di risorse dal Just Transition Fund per rafforzare il futuro ambientale e industriale di Taranto. La regione rafforza il progetto SIAB per il Mar Piccolo. In arrivo anche due bandi dedicati all'idrogeno verde. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora di ex Ilva, rischia lo spegnimento entro agosto e l'allarme lanciato dal fondo americano Flex Group, che parla poi del progetto di Flexseed, una società partecipata con all'interno lo Stato e due aziende strategiche del settore. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Flex Group torna a inserirsi nella partita per la cessione dell'ex Ilva e rilancia il proprio piano industriale per Taranto. Il messaggio è netto: senza interventi immediati, entro la fine di agosto gli altoforni potrebbero spegnersi definitivamente. Il fondo americano propone la nascita di Flexseed, una società partecipata dallo stesso gruppo, dallo Stato e da due aziende strategiche del settore. L'obiettivo sarebbe garantire nell'immediato la continuità produttiva attraverso l'approvvigionamento di semilavorati, avviare la bonifica integrale del sito e costruire un nuovo stabilimento siderurgico green progettato da Danieli e basato su tecnologia DRI e forni elettrici. A regime il nuovo impianto potrebbe produrre circa 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, puntando sui prodotti a maggior valore aggiunto per il mercato europeo. Sul fronte occupazionale Flex assicura che l'eventuale riduzione dell'organico sarebbe limitato alla fase di transizione, con il successivo riassorbimento dei lavoratori una volta entrato in funzione il nuovo stabilimento. Il gruppo invece critica l'opzione Jindal, che secondo indiscrezioni richiamate da Flex prevederebbe un forte ridimensionamento della produzione a Taranto e il trasferimento in Oman di una parte strategica delle lavorazioni. Resta però un nodo decisivo. Flex si dice pronta a illustrare coperture finanziarie e garanzie, elementi che però fino ad oggi non sono stati ancora presentati nel dettaglio. La scelta passa ora al governo e ai commissari, decidere quale progetto possa davvero garantire produzione, lavoro, bonifica e futuro industriale a Taranto.
0: C'è il lieto fine per la vicenda del pescatore subacqueo di 50 anni disperso ieri in mare, stato recuperato in discrete condizioni dalla Guardia Costiera. Vediamo.
1: Momenti di apprensione nel mare antistante il porto di Taranto per un pescatore subacqueo di circa 50 anni dato per disperso nel pomeriggio di martedì 21 luglio. L'uomo si era immerso intorno alle 16.30 per una battuta di pesca sportiva, segnalando la propria posizione con una boa arancione dotata di bandierina. Dopo circa 3 ore senza vederlo riemergere, l'amico che lo attendeva a bordo dell'imbarcazione di appoggio ha lanciato l'allarme. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto l'intervento di una motovedette di un battello, avviando le ricerche nello specchio di acqua interessato. Il sub è stato localizzato e recuperato in tempi rapidi, in discrete condizioni di salute. È stato quindi accompagnato sull'imbarcazione, dove ad attenderlo c'era l'amico che aveva segnalato la scomparsa. Le operazioni si sono concluse poco dopo le ore 20, senza conseguenze per le persone coinvolte. La Guardia Costiera ricorda che in caso di emergenza in mare è necessario contattare immediatamente il 1530 oppure il numero unico 112.
0: È pronto a riaprire le porte ai cittadini di Taranto il Palamazzola, lo storico palazzetto sportivo, è stato infatti riqualificato ed è il primo cantiere che si conclude di pertinenza del Comune di Taranto nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
2: Oggi consegniamo la prima delle 5 opere seguite per competenza dell'amministrazione comunale. Parliamo di impianti già presenti sul territorio ma che hanno beneficiato, grazie appunto all'intervento e alle risorse nell'ambito dei Giochi Mediterraneo, a una rifunzionalizzazione e ristrutturazione importante. Dal punto di vista, soprattutto questo impianto, dal punto di vista impiantistico e quindi tecnologico-funzionale, questo consentirà anche dopo appunto la manifestazione sportiva

0: Una piena restituzione dell'impianto e dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
1: Pala Mazzola torna a vivere con un volto completamente nuovo dopo un intervento di riqualificazione da 4 milioni di euro che lo restituisce alla città più moderno, efficiente e accessibile. L'impianto infatti è stato completamente riqualificato, rifatte coperture, gradinate, spogliatoi, recuperato il parquet, sostituiti gli infissi e ammodernati gli impianti tecnologici con climatizzazione, illuminazione a LED e un nuovo sistema audio-video. Grande attenzione riservata anche all'accessibilità con percorsi dedicati alle persone con disabilità e agli utenti ipovedenti.
2: Abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
3: Questo è il palazzetto della città, è il palazzetto all'interno del quale si faranno tutta una serie di competizioni, ecco perché tra l'altro lo utilizzano già per i test event a partire da sabato. Questo intervento di 4 milioni ha permesso al palazzetto della città di essere riqualificato. È un intervento che se non ci fossero stati i Giochi del Mediterraneo non sarebbe stato possibile ed è, diciamo, io sono contento di dire che è il primo intervento che viene concluso, quindi questo conferma che stiamo correndo il più possibile per portare a casa tutte le iniziative d'intesa col comitato, col commissario ferrarese ed essere pronti ai 29 giorni che ormai ci separano da qui all'inizio dei giochi.
1: Il nuovo Pala Mazzola aprirà subito le porte alla città. Sabato 25 luglio ospiterà il Taranto Open Games, un evento gratuito dedicato allo sport inclusivo, primo banco di prova di una struttura destinata a diventare uno dei cuori pulsanti della manifestazione dell'estate 2026.
4: E a proposito di questo evento, il Taranto Open Games, che coinvolgerà appunto il Pala Mazzola, sabato 25 luglio ci sarà anche l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero. A partire dalle ore 15 il Pala Mazzola aprirà le porte ad una manifestazione che vedrà protagoniste due discipline innovative, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Friuli Venezia Giulia. L'evento rappresenta una significativa anticipazione del clima dei giochi del Mediterraneo, dei quali condivide pienamente i valori di partecipazione e inclusione. Saranno atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia ad animare il pomeriggio sportivo. E cambiamo adesso argomento, in arrivo una pioggia di risorse grazie al Just Transition Fund per Taranto, focus sul Mar Piccolo e sull'idrogeno verde. Ce ne parla Dario Galitelli.
5: Oltre 55 milioni di euro per riqualificare le coste di Taranto e sostenere pesca e mitilicoltura, la giunta regionale ha incrementato le risorse destinate al progetto Sea Hub finanziato attraverso il Just Transition Fund. Sono previsti 4 interventi di recupero ambientale e funzionale della fascia costiera. Al comune di Taranto andranno 42 milioni per 3 progetti dedicati alle infrastrutture, alla riqualificazione del territorio e al potenziamento delle attività produttive legate al mare. Oltre 13 milioni di euro saranno invece destinati al commissario straordinario per le bonifiche che dovrà occuparsi della rinaturalizzazione e del risanamento dell'arco nord del secondo seno di Mar Piccolo. La regione punta anche sull'idrogeno verde, in arrivo 2 bandi da 10 milioni di euro ciascuno, il progetto Bandiera Puglia rivolto all'intero territorio regionale e a Hydrogen Valley JTF riservato alla provincia di Taranto. Le risorse finanzieranno impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile, progetti di ricerca e nuove infrastrutture, i contributi potranno coprire fino al 95% dei costi. L'obiettivo è accelerare la decarbonizzazione, creare nuove filiere produttive e trasformare la transizione ecologica in occupazione e sviluppo concreto per il territorio.
4: Parliamo adesso di un altro capitolo importante per la città di Taranto, quello dell'università, perché lunedì scorso c'è stato un incontro tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il rettore dell'Università di Bari Roberto Bellotti. Entrambi hanno confermato l'impegno di rafforzare la presenza di un'IBA nel territorio ionico, considerandolo un elemento strategico per lo sviluppo della città. L'Ateneo è già presente a Taranto con il Dipartimento Ionico e sta completando la costituzione del Dipartimento di Medicina, destinato poi a crescere con l'apertura del nuovo ospedale San Cataldo. L'offerta formativa comprende inoltre corsi in scienze ambientali, farmacia, informatica, cyber security e scienze del mare, in linea con le esigenze del territorio. Durante l'incontro è stata condivisa la visione di una Taranto sempre più protagonista nel Mediterraneo, con nuovi percorsi universitari dedicati alle tematiche mediterranee, alla cooperazione internazionale e anche alle opportunità legate al Piano Mattei. Bellotti ha ribadito che l'università continua a investire nella

0: formazione, nella ricerca e nell'innovazione per sostenere la crescita del territorio ionico, mentre Bitetti ha sottolineato l'obiettivo di consolidare Taranto come polo universitario d'eccellenza. E adesso parliamo del futuro del mercato Fadini, che torna al centro del dibattito perché il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, chiede risposte per i commercianti e denuncia il mancato incontro con l'amministrazione comunale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Priorità ai giochi del Mediterraneo, mentre i commercianti del mercato Fadini continuano ad attendere risposte. E quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Secondo il consigliere, il confronto previsto per il 20 luglio con il RUP e con l'assessore ai lavori pubblici non si è mai svolto perché all'appuntamento nessun rappresentante dell'amministrazione si sarebbe presentato.
2: Purtroppo avevamo convocato nella commissione assetto del territorio assessore ai lavori pubblici e anche il RUP per avere aggiornamenti per quanto riguarda i lavori del mercato Fadini, ma nell'imminenza dell'inizio della commissione ci è stato comunicato che né l'assessore né il RUP potevano partecipare alla commissione e che quindi, se vogliamo avere aggiornamenti, dobbiamo attendere dopo il 7 di settembre, perché fino a quella data nessuno purtroppo ci potrà dare aggiornamenti nelle commissioni competenti. Questo sta a dimostrare la visione, ma anche la programmazione di questa amministrazione, che quando si tratta di affrontare i problemi, ma soprattutto quando si tratta di dare risposte ai cittadini, ma in questo caso agli operatori del mercato Fadini, che dovrebbe essere il mercato più importante della città di Taranto e che già per i giochi del Mediterraneo ci saremmo aspettati di vederlo nuovamente fiorente.
1: Intanto l'iter per la riqualificazione del mercato prosegue. Il comune ha già aggiudicato l'appalto che consentirà di avviare un intervento di profonda riqualificazione dello storico spazio commerciale. Durante i lavori, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, gli operatori potrebbero essere temporaneamente trasferiti nell'area dell'artiglieria. Resta ora da definire il cronoprogramma dei lavori, mentre i commercianti chiedono tempi certi e risposte sul futuro del mercato.
0: Ci spostiamo adesso al quartiere Tamburi perché ci sono buone notizie in arrivo per lo storico teatro Tatà. È stato infatti finanziato l'intervento di efficientamento energetico della struttura. Grande soddisfazione espressa dal presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il finanziamento del progetto di efficientamento, ha dichiarato, rappresenta un passo importante per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per la città. Nelle prossime settimane sarà poi illustrato nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori. Palmisano ha voluto ringraziare la Regione Puglia per il sostegno garantito e gli uffici della provincia che con competenza e impegno hanno elaborato un progetto di qualità, consentendo di raggiungere questo importante risultato insieme. E adesso cambiamo argomento. Sulle strade del Tarantino nel 2025 sono diminuiti gli incidenti e soprattutto le vittime, con un netto calo dei decessi sulle statali. È quanto emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia 2025, elaborato dal Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale dell'Asset. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Meno morti sulle strade a Taranto e in tutta la Puglia, ma gli incidenti continuano ad aumentare. E questo è il dato principale che emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia relativo al 2025. In provincia di Taranto gli incidenti sono stati 1637 con 27 vittime e 2579 feriti. Rispetto al 2024 i sinistri sono diminuiti del 2,4%, mentre il numero dei morti è calato del 37,2%. Una delle riduzioni più importanti registrate in regione. Sulle strade statali della provincia sono stati registrati 205 incidenti, il 5% in più rispetto all'anno precedente, con 351 feriti. In forte diminuzione invece le vittime, da 22 a 6, con un calo del 72,7%, il migliore risultato tra tutte le province pugliesi. La strada più critica resta la statale 7, dove si sono verificati 135 incidenti, con 5 morti e 232 feriti. Da sola, con concentra circa 2/3 degli incidenti e dei feriti registrati sulle statali del territorio e oltre l'83% delle vittime. Seguono la statale 172 con 31 incidenti e un morto e 40 feriti e la statale 106 con 29 incidenti e 55 feriti, senza vittime. E infine la

0: Statale 100 con 10 incidenti e 24 feriti. L'estate si conferma il periodo più critico, luglio è il mese con il maggior numero di incidenti, mentre agosto registra più vittime. Anche il fine settimana resta il momento più pericoloso, sabato e domenica si concentra un quarto degli incidenti e quasi il 40% dei decessi. Tra le principali cause degli incidenti mortali continuano ad esserci l'eccesso di velocità, la distrazione, le manovre irregolari e il mancato rispetto delle precedenze. Crescono anche gli investimenti di pedoni, unica tipologia di incidente in cui aumenta il numero delle vittime. Il rapporto segnala infine un maggiore coinvolgimento dei conducenti più giovani, soprattutto tra i 14 e i 29 anni, mentre oltre 6 veicoli su 10 coinvolti negli incidenti hanno più di 10 anni.
1: Il report fotografa un aspetto importante, cioè che gli incidenti avvengono in parte per questioni infrastrutturali, ma in buona parte avvengono anche per distrazione, per elevata velocità, per guida in stato di ebbrezza, per distrazioni dovute in molti casi all'uso del telefonino, dello smartphone durante la guida. I numeri dei fermi lo dava la polizia stradale, di ragazzi giovanissimi che guidano dopo aver bevuto estremamente alto, e quindi vi è un tema di intervento sulle strade, ma vi è un tema enorme di educazione alla guida.
2: Una certificazione importante è quella sulla parità di genere per l'impegno mostrato in questa direzione in arrivo per Formare Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Formare Puglia APS ha ottenuto la certificazione della parità di genere, il riconoscimento che attesta l'impegno dell'organizzazione nella riduzione del divario di genere e nella promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro. Durante l'incontro il presidente Angelo Lorusso e la direttrice Luisa Campatelli hanno sottolineato come il riconoscimento rappresenti il risultato di un percorso condiviso e l'inizio di un impegno destinato a proseguire nel tempo.
4: Opportunità che abbiamo avuto attraverso un finanziamento dell'Unione Camere nazionale, che con un apposito bando appunto ha dato la possibilità agli enti e alle strutture di poter attivare questo percorso della certificazione di parità di genere. Noi abbiamo ottenuto questo finanziamento dopo una serie di chiaramente di valutazioni molto molto impegnative, che appunto ci ha alla fine come dire dato questa certificazione, che per noi rappresenta veramente un obiettivo molto molto importante.
5: Un'attività che ha messo al primo posto i temi dell'inclusione, della parità, prendere le distanze da qualsiasi forma di discriminazione è qualcosa che noi, in cui noi crediamo profondamente.
3: La certificazione si basa su un piano strategico che prevede azioni concrete, dal monitoraggio dell'equità retributiva all'introduzione di misure di welfare e flessibilità lavorativa, fino alla formazione del personale per contrastare i pregiudizi inconsci e all'adozione di strumenti per prevenire discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro.
6: Oggi la certificazione di genere non è più solo un'attestazione di immagine nei confronti del mondo esterno, degli stakeholders. La certificazione di genere è soprattutto responsabilità sociale, ma anche grande competitività nel mondo del lavoro. Il PNRR prevedeva tra gli obiettivi un numero pari a 800 circa di aziende certificate entro il 2026. Siamo a oltre 12.000.
2: Parliamo ancora di giochi del Mediterraneo. Ieri sera in Piazza della Vittoria -30 con RDS, un evento di avvicinamento alla competizione sportiva internazionale. C'era per noi Giuseppe Delisanti.
7: Ieri sera Piazza della Vittoria si è trasformata in un grande palcoscenico di festa per -30 con RDS, l'evento che ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, a un mese dalla cerimonia di apertura. La piazza ha accolto cittadini, famiglie e tanti giovani in una serata all'insegna della musica e della partecipazione. Sul palco Don Cash, le ballerine di RDS 100% grandi successi e la mascotte ufficiale dei giochi hanno animato il pubblico con uno spettacolo ricco di energia, inaugurando il percorso di avvicinamento a Taranto 2026, un primo assaggio del calendario di appuntamenti che accompagnerà la città fino all'inizio dei giochi, come ha sottolineato il direttore generale del comitato organizzatore Carlo Molfetta.
8: È un piccolo antipasto di quello che sarà il mese di agosto, sarà un mese pieno di eventi che associeranno chiaramente tutta la parte sportiva. Che non vediamo l'ora che inizi, dal 21 agosto saremo pronti e la gente sta dimostrando di essere pronta perché comunque la piazza è piena.
7: Grande soddisfazione anche da parte di Don Cash, protagonista della serata, che ha raccontato la propria gioia per l'accoglienza ricevuta e per il calore del pubblico tarantino. L'artista ha definito l'appuntamento di Piazza della Vittoria una festa speciale e coinvolgente, capace di unire migliaia di persone tra musica, balli ed entusiasmo.
9: Don, ti chiedo ovviamente l'esperienza tarantina, come la stai vivendo? Immagino che avrai girato anche qualcosina per la città.
10: Ovviamente sì, siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto sono state bombette e salsiccia. Subito. Puccia, immediatamente, però è stata la terza tappa. Roba da bere, poi prova palco, adesso camera. Te l'ho detto, la vista della camera da letto è una cosa mozzafiato sul vostro golfo. E adesso fra 5 minuti sono sul palco, quindi c'è una strizza incredibile.
7: Sulla stessa linea il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ha evidenziato il valore di questo primo appuntamento pubblico, punto di partenza di un percorso ricco di iniziative in vista di Taranto 2026.
11: Noi ci abbiamo sempre creduto, quindi la soddisfazione è tanta, vedere tante persone, migliaia di persone, sicuramente ne vedremo tante in questi giorni e in questi mesi, perché da qui inizia un percorso. Finisce un percorso che è quello della preparazione e inizia il vero percorso che è quello della realizzazione vera dei giochi e ogni giorno ci saranno manifestazioni.
2: Il premio Anello di San Cataldo, giunto alla 19ª edizione, va al Conservatorio Paisiello di Taranto per l'impegno mostrato nella promozione musicale ma anche nella formazione di tanti giovani talenti. Vediamo. Presso l'auditorium della Scuola di Alta Formazione Safes Pro di Taranto la cerimonia di conferimento della 19ª edizione del Premio Anello di San Cataldo, promossa dalle segreterie territoriali di CISL e Adiconsum. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno rende omaggio a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale e civile del territorio. L'edizione 2026 ha visto l'assegnazione del prestigioso riconoscimento al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto, premiato per il ruolo svolto nella promozione della cultura musicale, nella formazione di intere generazioni di giovani talenti, contribuendo al prestigio della città anche oltre i confini regionali.
12: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto.
13: Un'eccellenza molto molto importante per il territorio ionico. Ormai possiamo parlare di un premio storico per la CISL e per il territorio ionico, ma quest'anno il Paisiello rappresenta davvero un fiore all'occhiello appunto di Taranto e tutto il territorio. È indubbio che ricordo un po' anche quella che è stata la battaglia per la statalizzazione del Paisiello. Sicuramente come CISL ci siamo impegnati e ci siamo riusciti poi nel corso del tempo, comunque anche per il lavoro svolto anche dagli altri colleghi successivamente.
14: Noi siamo un'associazione dei consumatori che tutela i diritti dei cittadini. Tra i diritti pensiamo che ci sta soprattutto il diritto alla formazione, allo studio, alla conoscenza, e in particolar modo il Conservatorio Giovanni Paisiello è una comunità che dà lustro alla nostra città. Credo che la musica in questo momento ha necessità di essere esaltata. Stiamo in un momento in cui abbiamo un'epoca di guerre, di conflitti, di divisioni. La musica parla un linguaggio universale.
2: Ci spostiamo ora a Pulsano. Dal 24 al 26 luglio il centro storico sarà animato dalla quarta edizione del T-Fest, manifestazione organizzata dalla Proloco. Vediamo. Dal 24 al 26 luglio il centro storico di Pulsano ospiterà la quarta edizione del T-Fest 2026, manifestazione organizzata dalla Proloco Pulsano che unisce spettacolo, cultura, tradizioni, arte ed enogastronomia. Grande protagonista infatti sarà la gastronomia d'eccellenza con un'area food dedicata ai piatti della tradizione preparati con i prodotti d'eco di Pulsano, valorizzando le eccellenze locali. In programma anche il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Nel corso della manifestazione si esibiranno 92 artisti.
15: Quest'anno questa manifestazione, questo evento sta avendo un'altissima cassa di risonanza anche in tutta la regione, quindi ci aspettiamo tanta gente perché il programma è un programma particolare.

0: Tre giorni di spettacoli dove si esibiranno 92 artisti nazionali e 12 internazionali, tre serate completamente diverse tra di loro, la prima dedicata alle famiglie, agli artisti di strada, al cabaret, la seconda serata dedicata agli anni 90 e la terza serata, la tipica terza serata, avremo come ospite il canzoniere greco salentino, dove chiuderemo con la pizzica. Ma il T-Fest è un contenitore di artisti che riempiranno i tre giorni.
1: Bene, il nostro telegiornale termina qui. Noi vi lasciamo i nostri programmi di approfondimento sui giochi del Mediterraneo 2026, conto alla rovescia con Angelo Di Leo e dentro i cantieri con Dario Galitelli, mentre il nostro telegiornale torna alle ore 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Io Studio 100. E tu?
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal Taranto. I saluti di Pablo Aguilera alla piazza tarantina, per lui Taranto resterà per sempre una parte del suo cuore.
4: È un saluto carico di emozione quello che Pablo Aguilera ha affidato ai social dopo la fine della sua avventura con il Taranto.

0: L'attaccante spagnolo ha ringraziato la città e i tifosi per l'affetto ricevuto, ricordando non solo i cori e gli abbracci allo stadio, ma anche i momenti vissuti nella quotidianità. Nel suo messaggio cita la Settimana Santa, le tradizioni tarantine, i figli accolti ogni mattina con un Forza Pablo davanti alla scuola e quei vicini di casa diventati, come scrive lui stesso, una vera famiglia. Non manca il rammarico per la promozione sfumata. Aguilera racconta di aver sognato la Serie D quanto i tifosi e ammette che quel gol nella finale, che continua a ritenere regolare, resta una ferita ancora aperta. Infine, lo sguardo al futuro. Lo spagnolo è pronto a iniziare una nuova avventura nella stagione 2026-2027, ma lascia Taranto con una promessa. Una parte del suo cuore resterà per sempre rossoblù.
1: C'è una nuova conferenza stampa per la SS Taranto, venerdì verrà presentata la nuova campagna abbonamenti, l'organigramma e tutto nel servizio.
0: La SS Taranto prepara un nuovo incontro con la città, è fissata per venerdì 24 luglio alle ore 11 nel suggestivo Salone degli Specchi di Palazzo di Città, la conferenza stampa che darà ufficialmente il via alla nuova stagione rossoblù, un appuntamento atteso da tifosi addetti ai lavori, chiamati a conoscere più da vicino il progetto del club dopo una fase caratterizzata da importanti cambiamenti. Nel corso dell'incontro ci saranno il presidente Sebastiano Ladisa, il direttore generale Beppe Camicia, il direttore sportivo Danilo Panni e l'allenatore Alberto Giuliatto. Sarà inoltre l'occasione per svelare le nuove maglie ufficiali che accompagneranno la squadra nel prossimo campionato e per illustrare la campagna abbonamenti con le iniziative dedicate ai tifosi e pensate per rafforzare il legame tra club e territorio. La conferenza di Palazzo di Città rappresenterà dunque il primo vero momento di confronto pubblico tra società, squadra e ambiente rossoblù per la nuova stagione. Un passaggio importante per presentare il nuovo corso sportivo del Taranto, per definire gli obiettivi stagionali e tracciare il percorso verso le prossime sfide.
1: Un mercato che continua a bollire nella Serie D, tanti movimenti, Taranto che al momento resta alla finestra, Brindisi e Bisceglie decisamente attive. Vediamo il servizio.
0: Il mercato del Taranto resta in una fase di attesa. Al momento non si registrano sviluppi sulle trattative raccontate nei giorni scorsi, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti. Si muove invece il Brindisi, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Roberto Taurino in panchina, ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante Mirko Carretta, classe 90, e del difensore Manuel Galvez, classe 2002. Carretta ritrova così il tecnico che lo aveva allenato nella scorsa stagione a Francavilla Fontana. Giornata intensa anche per il Bisceglie, che continua a rinforzare la rosa. La società nerazzurro stellata ha ufficializzato gli arrivi dell'attaccante Lorenzo Iavolella, del centrocampista Alberto Cristiano e dell'esterno Nicola Pinto, classe 2000, che ritrova così Massimo Pizzulli dopo l'esperienza condivisa al Martina. Nell'ultima stagione Pinto ha vestito la maglia del Fasano. Chiude il quadro il Gravina, che sceglie la continuità confermando l'attaccante Domenico Santoro, protagonista anche nella prossima stagione di Serie D.
1: La New Taranto decide di andare avanti con Lima, confermato il laterale italo-brasiliano dopo gli 11 gol nella scorsa stagione, giocatore che può dare tanto al club rossoblù.
0: La New Taranto continua a costruire il proprio futuro e riparte da una delle sue certezze. Il club rossoblù ha ufficializzato la riconferma di Guilherme Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che vestirà ancora la maglia della formazione tarantina nella prossima stagione. Un rinnovo importante per la società, che sceglie di puntare ancora sulle qualità tecniche e sull'apporto di un giocatore protagonista nell'ultimo campionato, chiuso con 11 gol all'attivo. Arrivato a Taranto dopo le esperienze con Defender Giovinazio Active Network, Lima si è rapidamente inserito nell'ambiente rossoblù, diventando un elemento prezioso all'interno del gruppo. Dopo la conferma, il laterale ha espresso tutta la sua soddisfazione per la permanenza. Sono molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa grazie alla società, allo staff, ai compagni e ai tifosi. Parole che testimoniano il forte legame creato con la piazza e la volontà di affrontare con entusiasmo una nuova stagione ricca di sfide. Lima ha poi tracciato la strada da seguire. Lavoro quotidiano, spirito di sacrificio, umiltà e compattezza saranno gli ingredienti fondamentali per competere in un campionato di alto livello. La New Taranto dunque mette un altro tassello nel proprio progetto, confermando un giocatore che ha già dimostrato il proprio valore e che punta a vivere da protagonista la prossima annata insieme ai tifosi rossoblù.
1: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in nostra compagnia, continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Primo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di stato della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.

0: grazie al maestro Pastaghe. Pastaghe, nel frattempo, se Martino vince in quadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno, che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro, sì. La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Neve Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
1: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
1: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
1: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
1: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
1: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
1: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
1: No, no, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
1: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio

0: lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
1: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
0: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
1: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
0: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
1: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
0: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace, era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere e sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, sì, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto 2 anni fa.
1: No, due anni fa. Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
1: sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.

0: lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi
1: sono convinta, sì, nella Repubblica.
0: Senti, tu non sei tarantino ovviamente.
1: No, io sono di Ravenna.
0: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
1: Prima volta che vengo a Taranto.
0: È la prima volta che vedi il nostro mare?
1: Sì,
0: il tuo mare quanto è bello?
1: Dall'alto, sì, sì, non ci passo.
0: Com'è dall'alto?
1: Bellissimo.
0: È più bello, è vero?
1: Beh, no, è più bello qua. Più bello qua. Sì, sì.
0: Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
2: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro, dove io lavoro, in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
0: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
2: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
0: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Nella quotidianità?
2: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimi anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
0: Bene, belle, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
2: Grazie a lei.
0: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
3: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
0: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
3: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
0: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
4: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
0: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
4: A livello di scherma?
0: No.
4: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
3: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
0: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
0: vuole fare una
5: ancora.
0: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Scusa, facciamo domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
3: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora. Qui parlare del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
3: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno.
3: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
3: Grande, bravo.
0: Gliel'ho detto prima io.
3: Ah, hai visto Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
0: Quella del test.
5: Esatto, sì, è quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
0: Ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
0: Due e tre, vai.
5: Io la prima strofa e lei la seconda, okay, quella siamo pronti.
3: Dai.
5: Fratelli d'Italia.
3: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu prima. Perché...
5: Ma devi capire che sul palco lei faceva...
3: No, non
5: e non cantava, diceva...
3: Si vedevano le tonsille quando cantava.
0: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
5: Non ha cantato.
0: Pensavo un pezzettino.
5: Là cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
0: Come fa, vai?
5: Fratelli d'Italia.
3: Fratelli d'Italia, l'Italia sta a destra.
5: Dell'elmo di Scipio, sei cinta la testa.
3: Bravo.
0: Bravissimi, allora alla prossima, eh?
5: A Lecco.
0: Alla prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto, ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
6: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
6: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
6: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
6: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
7: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
7: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove
8: vieni? Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
8: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
8: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
7: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
8: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
9: È molto importante che sappino che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
9: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
9: un particolare molto carino per il Santo Pontefice, che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
9: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: Sinatra?
9: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
9: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola e verdolina e chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi. Se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio di una cantante come se non...
9: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
9: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. Applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
10: È stata una bella serata, sì. Veramente italiana.
0: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
10: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
10: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
10: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi anni?
10: Sì.
0: I suoi abiti, ci mette qualcosa dei colori della patria?
10: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
11: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata: Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali. E quindi

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andata benissimo.

0: passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
0: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
0: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, Io per esempio, ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
0: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
0: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Allora,

0: Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: visto chi viene.
1: Dove sei
0: ballerino? È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove.

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo
priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante, mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta, guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza.

e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida, in chiave moderna, è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Studio 100.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Ex Ilva a rischio chiusura entro agosto e l'allarme lanciato dal fondo americano Flex Group, che rilancia il progetto di Flex Eder, una società partecipata con all'interno anche lo Stato e due aziende strategiche del settore. E poi parleremo del Palamazzola, lo storico edificio sportivo di Taranto, pronto a riaprire presto le sue porte, completamente rinnovato con un intervento da 4 milioni di euro. E poi ancora una pioggia di risorse in arrivo su Taranto con il Just Transition Fund e la Regione Puglia.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Flexider è il nuovo progetto del fondo americano Flex Group per l'ex Silva di Taranto. Un nuovo impianto green bonifica 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Il Palamazzola pronto a riaprire le sue porte, completamente rinnovato e riqualificato. Sabato 25 luglio il primo evento gratuito dedicato allo sport inclusivo. Pioggia di risorse dal Just Transition Fund per rafforzare il futuro ambientale e industriale di Taranto. La regione rafforza il progetto SIAB per il Mar Piccolo. In arrivo anche due bandi dedicati all'idrogeno verde. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con l'edizione serale del nostro TG. Parliamo in apertura ancora dell'ex Silva. Rischia lo spegnimento ad agosto e l'allarme lanciato dal fondo americano Flex Group, che rilancia il progetto di Flexider, una società partecipata con all'interno lo Stato e due aziende strategiche del settore. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
8: Flex Group torna a inserirsi nella partita per la cessione dell'ex Silva e rilancia il proprio piano industriale per Taranto. Il messaggio è netto: senza interventi immediati, entro la fine di agosto gli altoforni potrebbero spegnersi definitivamente. Il fondo americano propone la nascita di Flexider.

0: una società partecipata dallo stesso gruppo, dallo Stato e da due aziende strategiche del settore. L'obiettivo sarebbe garantire nell'immediato la continuità produttiva attraverso l'approvvigionamento di semilavorati, avviare la bonifica integrale del sito e costruire un nuovo stabilimento siderurgico green progettato da Danieli e basato su tecnologia DRI e forni elettrici. A regime, il nuovo impianto potrebbe produrre circa 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, puntando sui prodotti a maggior valore aggiunto per il mercato europeo. Sul fronte occupazionale, Flex assicura che l'eventuale riduzione dell'organico sarebbe limitato alla fase di transizione, con il successivo riassorbimento dei lavoratori una volta entrato in funzione il nuovo stabilimento. Il gruppo invece critica l'opzione Jindal, che secondo indiscrezioni richiamate da Flex prevederebbe un forte ridimensionamento della produzione a Taranto e il trasferimento in Oman di una parte strategica delle lavorazioni. Resta però un nodo decisivo. Flex si dice pronta a illustrare coperture finanziarie e garanzie, elementi che però fino ad oggi non sono stati ancora presentati nel dettaglio. La scelta passa ora al governo e ai commissari, decidere quale progetto possa davvero garantire produzione, lavoro, bonifica e futuro industriale a Taranto.
1: C'è il lieto fine per la vicenda del pescatore subacqueo di 50 anni disperso ieri in mare, è stato recuperato in discrete condizioni dalla Guardia Costiera. Vediamo.
0: Momenti di apprensione nel mare antistante il porto di Taranto per un pescatore subacqueo di circa 50 anni dato per disperso nel pomeriggio di martedì 21 luglio. L'uomo si era immerso intorno alle 16:30 per una battuta di pesca sportiva, segnalando la propria posizione con una boa arancione dotata di bandierina. Dopo circa 3 ore senza vederlo riemergere, l'amico che lo attendeva a bordo dell'imbarcazione di appoggio ha lanciato l'allarme. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto l'intervento di una moto vedette di un battello avviando le ricerche nello specchio di acqua interessato. Il sub è stato localizzato e recuperato in tempi rapidi, in discrete condizioni di salute. È stato quindi accompagnato sull'imbarcazione dove ad attenderlo c'era l'amico che aveva segnalato la scomparsa. Le operazioni si sono concluse poco dopo le ore 20, senza conseguenze per le persone coinvolte. La Guardia Costiera ricorda che in caso di emergenza in mare è necessario contattare immediatamente il 1530 oppure il numero unico 112.
1: È pronto a riaprire le porte ai cittadini di Taranto il Palamazzola, lo storico palazzetto sportivo, è stato infatti riqualificato ed è il primo cantiere che si conclude di pertinenza del Comune di Taranto nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
2: Oggi consegniamo la prima delle 5 opere, seguite per competenza dell'amministrazione comunale. Parliamo di impianti già presenti sul territorio, ma che hanno beneficiato, grazie appunto all'intervento e alle risorse nell'ambito dei Giochi Mediterraneo, a una rifunzionalizzazione e ristrutturazione, importante. Dal punto di vista, soprattutto questo impianto, dal punto di vista impiantistico e quindi tecnologico-funzionale, questo consentirà, anche dopo appunto la manifestazione sportiva, una piena restituzione degli impianto dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
1: Palamazzola torna a vivere con un volto completamente nuovo dopo un intervento di riqualificazione da 4 milioni di euro che lo restituisce alla città più moderno, efficiente e accessibile. L'impianto infatti è stato completamente riqualificato, rifatte coperture, gradinate e spogliatoi, recuperato il parquet, sostituiti gli infissi e ammodernati gli impianti tecnologici con climatizzazione, illuminazione a LED e un nuovo sistema audio-video. Grande attenzione è riservata anche all'accessibilità con percorsi dedicati alle persone con disabilità e agli utenti ipovedenti.
3: Abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
4: Questo è il palazzetto della città, è il palazzetto all'interno del quale si faranno tutta una serie di competizioni, ecco perché tra l'altro lo utilizzano già per i test event a partire da sabato. Questo intervento di 4 milioni ha permesso al palazzetto della città di essere riqualificato. È un intervento che se non ci fossero stati i Giochi del Mediterraneo non sarebbe stato possibile ed è, diciamo, io sono contento di dire che è il primo intervento che viene concluso, quindi questo conferma che stiamo correndo il più possibile per portare a casa tutte le iniziative d'intesa col comitato, col commissario ferrarese ed essere pronti ai 29 giorni che ormai ci separano da qui all'inizio dei giochi.
1: Il nuovo Palamazzola aprirà subito le porte alla città. Sabato 25 luglio ospiterà il Taranto Open Games, un evento gratuito dedicato allo sport inclusivo, primo banco di prova di una struttura destinata a diventare uno dei cuori pulsanti della manifestazione dell'estate 2026. E a proposito di questo evento, il Taranto Open Games, che coinvolgerà appunto il Palamazzola, sabato 25 luglio ci sarà anche l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero. A partire dalle ore 15 il Palamazzola aprirà le porte ad una manifestazione che vedrà protagoniste due discipline innovative, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Friuli Venezia Giulia. L'evento

0: pomeriggio sportivo. E cambiamo adesso argomento. In arrivo una pioggia di risorse grazie al Just Transition Fund per Taranto, focus sul Mar Piccolo e sull'idrogeno verde. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Oltre 55 milioni di euro per riqualificare le coste di Taranto e sostenere pesca e mitilicoltura, la Giunta regionale ha incrementato le risorse destinate al progetto Sea Hub finanziato attraverso il Just Transition Fund. Sono previsti quattro interventi di recupero ambientale e funzionale della fascia costiera. Al Comune di Taranto andranno 42 milioni per tre progetti dedicati alle infrastrutture, alla riqualificazione del territorio e al potenziamento delle attività produttive legate al mare. Oltre 13 milioni di euro saranno invece destinati al commissario straordinario per le bonifiche che dovrà occuparsi della rinaturalizzazione e del risanamento dell'arco nord del secondo seno di Mar Piccolo. La regione punta anche sull'idrogeno verde, in arrivo due bandi da 10 milioni di euro ciascuno. Il progetto Bandiera Puglia, rivolto all'intero territorio regionale, e a Hydrogen Valley JTF, riservato alla provincia di Taranto. Le risorse finanzieranno impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile, progetti di ricerca e nuove infrastrutture. I contributi potranno coprire fino al 95% dei costi. L'obiettivo è accelerare la decarbonizzazione, creare nuove filiere produttive, trasformare la transizione ecologica in occupazione e sviluppo concreto per il territorio.
0: Parliamo adesso di un altro capitolo importante per la città di Taranto, quello dell'università, perché lunedì scorso c'è stato un incontro tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il rettore dell'Università di Bari Roberto Bellotti. Entrambi hanno confermato l'impegno di rafforzare la presenza di un'IBA nel territorio ionico, considerandolo un elemento strategico per lo sviluppo della città. L'Ateneo è già presente a Taranto con il Dipartimento Ionico e sta completando la costituzione del Dipartimento di Medicina, destinato poi a crescere con l'apertura del nuovo ospedale San Cataldo. L'offerta formativa comprende inoltre corsi in scienze ambientali, farmacia, informatica, cybersecurity e scienze del mare, in linea con le esigenze del territorio. Durante l'incontro è stata condivisa la visione di una Taranto sempre più protagonista nel Mediterraneo, con nuovi percorsi universitari dedicati alle tematiche mediterranee, alla cooperazione internazionale e anche alle opportunità legate al Piano Mattei. Bellotti ha ribadito che l'università continuerà a investire nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione per sostenere la crescita del territorio ionico, mentre Bitetti ha sottolineato l'obiettivo di consolidare Taranto come polo universitario d'eccellenza. E adesso parliamo del futuro del mercato Fadini, che torna al centro del dibattito perché il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, chiede risposte per i commercianti e denuncia il mancato incontro con l'amministrazione comunale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Priorità ai giochi del Mediterraneo, mentre i commercianti del mercato Fadini continuano ad attendere risposte. E quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Secondo il consigliere, il confronto previsto per il 20 luglio con il RUP e con l'assessore ai lavori pubblici non si è mai svolto perché all'appuntamento nessun rappresentante dell'amministrazione si sarebbe presentato.
3: Purtroppo avevamo convocato nella commissione Assetto del Territorio Assessore ai lavori pubblici e anche il RUP per avere aggiornamenti per quanto riguarda i lavori del mercato Fadini, ma nell'imminenza dell'inizio della commissione ci è stato comunicato che né l'assessore né il RUP potevano partecipare alla commissione e che quindi, se vogliamo avere aggiornamenti, dobbiamo attendere dopo il 7 di settembre, perché fino a quella data nessuno purtroppo ci potrà dare aggiornamenti nelle commissioni competenti. Questo sta a dimostrare la visione, ma anche la programmazione di questa amministrazione, che quando si tratta di affrontare i problemi, ma soprattutto quando si tratta di dare risposte ai cittadini, ma in questo caso agli operatori del mercato Fadini, che dovrebbe essere il mercato più importante della città di Taranto e che già per i giochi del Mediterraneo ci saremmo aspettati di vederlo nuovamente fiorente.
2: Intanto l'iter per la riqualificazione del mercato prosegue. Il comune ha già aggiudicato l'appalto che consentirà di avviare un intervento di profonda riqualificazione dello storico spazio commerciale. Durante i lavori, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, gli operatori potrebbero essere temporaneamente trasferiti nell'area dell'artiglieria. Resta ora da definire il cronoprogramma dei lavori, mentre i commercianti chiedono tempi certi e risposte sul futuro del mercato.
0: Ci spostiamo adesso al quartiere Tamburi perché ci sono buone notizie in arrivo per lo storico teatro Tatà. È stato infatti

0: infatti finanziato l'intervento di efficientamento energetico della struttura. Grande soddisfazione espressa dal presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il finanziamento del progetto di efficientamento, ha dichiarato, rappresenta un passo importante per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per la città. Nelle prossime settimane sarà poi illustrato nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori. Palmisano ha voluto ringraziare la Regione Puglia per il sostegno garantito e gli uffici della provincia che con competenza e impegno hanno elaborato un progetto di qualità, consentendo di raggiungere questo importante risultato insieme. E adesso cambiamo argomento. Sulle strade del Tarantino nel 2025 sono diminuiti gli incidenti e soprattutto le vittime, con un netto calo dei decessi sulle statali. E quanto emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia 2025, elaborato dal Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale dell'ASSET. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: Meno morti sulle strade a Taranto e in tutta la Puglia, ma gli incidenti continuano ad aumentare e questo è il dato principale che emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia relativo al 2025. In provincia di Taranto gli incidenti sono stati 1637 con 27 vittime e 2579 feriti. Rispetto al 2024 i sinistri sono diminuiti del 2,4%, mentre il numero dei morti è calato del 37,2%. Una delle riduzioni più importanti registrate in regione. Sulle strade statali della provincia sono stati registrati 205 incidenti, il 5% in più rispetto all'anno precedente, con 351 feriti. In forte diminuzione invece le vittime, da 22 a 6, con un calo del 72,7%, il migliore risultato tra tutte le province pugliesi. La strada più critica resta la statale 7, dove si sono verificati 135 incidenti, con 5 morti e 232 feriti. Da sola, concentra circa 2/3 degli incidenti e dei feriti registrati sulle statali del territorio e oltre l'83% delle vittime. Seguono la statale 172 con 31 incidenti e un morto e 40 feriti e la statale 106 con 29 incidenti e 55 feriti, senza vittime. E infine la statale 100 con 10 incidenti e 24 feriti. L'estate si conferma il periodo più critico, luglio è il mese con il maggior numero di incidenti, mentre agosto registra più vittime. Anche il fine settimana resta il momento più pericoloso, sabato e domenica si concentra un quarto degli incidenti e quasi il 40% dei decessi. Tra le principali cause degli incidenti mortali continuano ad esserci l'eccesso di velocità, la distrazione, le manovre irregolari e il mancato rispetto delle precedenze. Crescono anche gli investimenti di pedoni, unica tipologia di incidente in cui aumenta il numero delle vittime. Il rapporto segnala infine un maggiore coinvolgimento dei conducenti più giovani, soprattutto tra i 14 e i 29 anni, mentre oltre 6 veicoli su 10 coinvolti negli incidenti hanno più di 10 anni.
2: Il report fotografa un aspetto importante, cioè che gli incidenti avvengono in parte per questioni infrastrutturali, ma in buona parte avvengono anche per distrazione, per elevata velocità, per guida in stato di ebbrezza, per distrazioni dovute in molti casi all'uso del telefonino, dello smartphone durante la guida. I numeri dei fermi lo dava la polizia stradale, di ragazzi giovanissimi che guidano dopo aver bevuto estremamente alto. E quindi vi è un tema di intervento sulle strade, ma vi è un tema enorme di educazione alla guida.
0: Una certificazione importante è quella sulla parità di genere per l'impegno mostrato in questa direzione in arrivo per Formare Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Formare Puglia APS ha ottenuto la certificazione della parità di genere, il riconoscimento che attesta l'impegno dell'organizzazione nella riduzione del divario di genere e nella promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro. Durante l'incontro il presidente Angelo Lorusso e la direttrice Luisa Campatelli hanno sottolineato come il riconoscimento rappresenti il risultato di un percorso condiviso e l'inizio di un impegno destinato a proseguire nel tempo.
4: L'opportunità che abbiamo avuto attraverso un finanziamento dell'Unione Carta Camere nazionale, che con

0: un apposito bando appunto ha dato la possibilità agli enti e alle strutture di poter attivare questo percorso della certificazione di parità di genere. Noi abbiamo ottenuto questo finanziamento dopo una serie di chiaramente di valutazioni molto molto impegnative che appunto ci ha alla fine come dire dato questa certificazione che per noi rappresenta veramente un obiettivo molto molto importante.
1: Un'attività che ha messo al primo posto i temi dell'inclusione, della parità, prendere le distanze da qualsiasi forma di discriminazione. È qualcosa che noi, in cui noi crediamo profondamente.
2: La certificazione si basa su un piano strategico che prevede azioni concrete, dal monitoraggio dell'equità retributiva all'introduzione di misure di welfare e flessibilità lavorativa, fino alla formazione del personale per contrastare i pregiudizi inconsci e all'adozione di strumenti per prevenire discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro.
3: Oggi la certificazione di genere non è più solo una attestazione di immagine nei confronti del mondo esterno, degli stakeholders. La certificazione di genere è soprattutto responsabilità sociale, ma anche grande competitività nel mondo del lavoro. Il PNRR prevedeva tra gli obiettivi un numero pari a 800 circa di aziende certificate entro il 2026. Siamo a oltre 12.000.
4: Parliamo ancora di giochi del Mediterraneo. Ieri sera in Piazza della Vittoria, -30 con RDS, un evento di avvicinamento alla competizione sportiva internazionale. C'era per noi Giuseppe De Lisanti.
5: Ieri sera Piazza della Vittoria si è trasformata in un grande palcoscenico di festa per -30 con RDS, l'evento che ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso i ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, a un mese dalla cerimonia di apertura. La piazza ha accolto cittadini, famiglie e tanti giovani in una serata all'insegna della musica e della partecipazione. Sul palco Don Cash, le ballerine di RDS 100% Grandi Successi e la mascotte ufficiale dei giochi hanno animato il pubblico con uno spettacolo ricco di energia, inaugurando il percorso di avvicinamento a Taranto 2026. Un primo assaggio del calendario di appuntamenti che accompagnerà la città fino all'inizio dei giochi, come ha sottolineato il direttore generale del comitato organizzatore, Carlo Molfetta.
6: È un piccolo antipasto di quello che sarà il mese di agosto, sarà un mese pieno di eventi che associeranno chiaramente tutta la parte sportiva. Che non vediamo l'ora che inizi, dal 21 agosto saremo pronti e la gente sta dimostrando di essere pronta perché comunque la piazza è piena.
5: Grande soddisfazione anche da parte di Don Cash, protagonista della serata, che ha raccontato la propria gioia per l'accoglienza ricevuta e per il calore del pubblico tarantino. L'artista ha definito l'appuntamento di Piazza della Vittoria una festa speciale e coinvolgente, capace di unire migliaia di persone tra musica, balli ed entusiasmo.
7: Don, ti chiedo ovviamente l'esperienza tarantina, come la stai vivendo? Immagino che avrai girato anche qualcosina per la città.
8: Ovviamente sì, siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto sono state bombette e salsiccia. Subito, puccia, immediatamente, proprio è stata la terza tappa. Roba da bere, poi prova palco, adesso camera. Te l'ho detto, la vista della camera da letto è una cosa mozzafiato sul vostro golfo. E adesso fra 5 minuti sono sul palco, quindi c'è una strizza incredibile.
5: Sulla stessa linea il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha evidenziato il valore di questo primo appuntamento pubblico, punto di partenza di un percorso ricco di iniziative in vista di Taranto 2026.
9: E noi ci abbiamo sempre creduto, quindi la soddisfazione è tanta. Vedere tante persone, migliaia di persone, sicuramente ne vedremo tante in questi giorni e in questi mesi, perché da qui inizia un percorso. Finisce un percorso che è quello della preparazione e inizia il vero percorso che è quello della realizzazione vera dei giochi e ogni giorno ci saranno manifestazioni.
4: Il premio Anello di San Cataldo, giunto alla 19ª edizione, va al Conservatorio Paisiello di Taranto per l'impegno mostrato nella promozione musicale, ma anche nella formazione di tanti giovani talenti. Vediamo. Presso l'auditorium della scuola di alta formazione SAFES Pro di Taranto, la cerimonia di conferimento della 19ª edizione del Premio Anello di San Cataldo, promossa dalle segreterie territoriali di CISL e Adiconsum. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno rende omaggio a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale e civile del territorio. L'edizione 2026 ha visto l'assegnazione del prestigioso riconoscimento al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto, premiato per il ruolo svolto nella promozione della cultura musicale e nella formazione di intere generazioni di giovani talenti.

0: contribuendo al prestigio della città anche oltre i confini regionali.
1: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni, quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto.
2: Un'eccellenza molto molto importante per il territorio ionico. Ormai possiamo parlare di un premio storico per la CISL e per il territorio ionico, ma quest'anno il Paesiello rappresenta davvero un fiore all'occhiello appunto di Taranto e tutto il territorio. È indubbio che ricordo un po' anche quella che è stata la battaglia per la statizzazione del Paesiello. Sicuramente come CISL ci siamo impegnati e ci siamo riusciti poi nel corso del tempo, comunque anche per il lavoro svolto anche dagli altri colleghi successivamente.
3: Noi siamo un'associazione dei consumatori che tutela i diritti dei cittadini. Tra i diritti pensiamo che ci sta soprattutto il diritto alla formazione, allo studio, alla conoscenza, e in particolar modo il Conservatorio Giovanni Paesiello è una comunità che dà lustro alla nostra città. Credo che la musica in questo momento ha necessità di essere esaltata. Stiamo in un momento in cui abbiamo un'epoca di guerre, di conflitti, di divisioni. La musica parla un linguaggio universale.
0: Ci spostiamo ora a Pulsano. Dal 24 al 26 luglio il centro storico sarà animato dalla quarta edizione del T-Fest, manifestazione organizzata dalla Proloco. Vediamo. Dal 24 al 26 luglio il centro storico di Pulsano ospiterà la quarta edizione del T-Fest 2026, manifestazione organizzata dalla Proloco Pulsano, che unisce spettacolo, cultura, tradizioni, arte ed enogastronomia. Grande protagonista infatti sarà la gastronomia d'eccellenza, con un'area food dedicata ai piatti della tradizione preparati con i prodotti deco di Pulsano, valorizzando le eccellenze locali. In programma anche il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Nel corso della manifestazione si esibiranno 92 artisti.
4: Quest'anno questa manifestazione, questo evento sta avendo un'altissima cassa di risonanza anche in tutta la regione, quindi ci aspettiamo tanta gente perché il programma è un programma particolare, un programma importante, ci sono degli ospiti importanti.
5: Vi aspettiamo il 24, 25 e 26 a Pulsano per la quarta edizione del T-Fest, la festa delle tipicità di Puglia, quindi vasta scelta enogastronomica, tanti stand anche di artigianato e una vasta proposta artistica.
6: Tre giorni di spettacoli dove si esibiranno 92 artisti nazionali e 12 internazionali, tre serate completamente diverse tra di loro, la prima dedicata alle famiglie, agli artisti di strada, al cabaret, la seconda serata dedicata agli anni 90 e la terza serata, la tipica terza serata, avremo come ospite il canzoniere grecanico Salentino, dove chiuderemo con la pizzica. Ma il T-Fest è un contenitore di artisti che riempiranno i tre giorni.
0: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano

0: ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal Taranto. I saluti di Pablo Aguilera alla piazza tarantina, per lui Taranto resterà per sempre una parte del suo cuore.
3: È un saluto carico di emozione quello che Pablo Aguilera ha affidato ai social dopo la fine della sua avventura con il Taranto. L'attaccante spagnolo ha ringraziato la città e i tifosi per l'affetto ricevuto, ricordando non solo i cori e gli abbracci allo stadio, ma anche i momenti vissuti nella quotidianità. Nel suo messaggio cita la Settimana Santa, le tradizioni tarantine, i figli accolti ogni mattina con un Forza Pablo davanti alla scuola e quei vicini di casa diventati, come scrive lui stesso, una vera famiglia. Non manca il rammarico per la promozione sfumata. Aguilera racconta di aver sognato la Serie D quanto i tifosi e ammette che quel gol nella finale, che continua a ritenere regolare, resta una ferita ancora aperta. Infine, lo sguardo al futuro. Lo spagnolo è pronto a iniziare una nuova avventura nella stagione 2026-2027, ma lascia Taranto con una promessa. Una parte del suo cuore resterà per sempre rosso-blu.
2: C'è una nuova conferenza stampa per la SS Taranto, venerdì verrà presentata la nuova campagna abbonamenti, l'organigramma e tutto nel servizio.
3: La SS Taranto prepara un nuovo incontro con la città. È fissata per venerdì 24 luglio alle ore 11 nel suggestivo Salone degli Specchi di Palazzo di Città la conferenza stampa che darà ufficialmente il via alla nuova stagione rossoblu. Un appuntamento atteso da tifosi e addetti ai lavori, chiamati a conoscere più da vicino il progetto del club dopo una fase caratterizzata da importanti cambiamenti. Nel corso dell'incontro ci saranno il presidente Sebastiano Ladisa, il direttore generale Beppe Camicia, il direttore sportivo Danilo Panni e l'allenatore Alberto Giuliatto. Sarà inoltre l'occasione per svelare le nuove maglie ufficiali che accompagneranno la squadra nel prossimo campionato e per illustrare la campagna abbonamenti con le iniziative dedicate ai tifosi e pensate per rafforzare il legame tra club e territorio. La conferenza di Palazzo di Città rappresenterà dunque il primo vero momento di confronto pubblico tra società, squadra e ambiente rossoblu per la nuova stagione. Un passaggio importante per presentare il nuovo corso sportivo del Taranto, per definire gli obiettivi stagionali e tracciare il percorso verso le prossime sfide.
2: Un mercato che continua a bollire nella Serie D, tanti movimenti, Taranto che al momento resta alla finestra, Brindisi e Bisceglie decisamente attive. Vediamo

0: servizio.
1: Il mercato del Taranto resta in una fase di attesa. Al momento non si registrano sviluppi sulle trattative raccontate nei giorni scorsi, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti. Si muove invece il Brindisi, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Roberto Taurino in panchina, ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante Mirko Carretta, classe 90, e del difensore Manuel Galvez, classe 2002. Carretta ritrova così il tecnico che lo aveva allenato nella scorsa stagione a Francavilla Fontana. Giornata intensa anche per il Bisceglie, che continua a rinforzare la rosa. La società nerazzurra stellata ha ufficializzato gli arrivi dell'attaccante Lorenzo Iavolella, del centrocampista Alberto Cristiano e dell'esterno Nicola Pinto, classe 2000, che ritrova così Massimo Pizzulli dopo l'esperienza condivisa al Martina. Nell'ultima stagione Pinto ha vestito la maglia del Fasano. Chiude il quadro il Gravina, che sceglie la continuità confermando l'attaccante Domenico Santoro, protagonista anche nella prossima stagione di Serie D.
0: La New Taranto decide di andare avanti con Lima, confermato il laterale italo-brasiliano dopo gli 11 gol nella scorsa stagione, giocatore che può dare tanto al club rosso-blu.
1: La New Taranto continua a costruire il proprio futuro e riparte da una delle sue certezze. Il club rosso-blu ha ufficializzato la riconferma di Guilherme Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che vestirà ancora la maglia della formazione tarantina nella prossima stagione. Un rinnovo importante per la società, che sceglie di puntare ancora sulle qualità tecniche e sull'apporto di un giocatore protagonista nell'ultimo campionato, chiuso con 11 gol all'attivo. Arrivato a Taranto dopo l'esperienza con Defender Giovinazzi Active Network, Lima si è rapidamente inserito nell'ambiente rosso-blu, diventando un elemento prezioso all'interno del gruppo. Dopo la conferma, il laterale ha espresso tutta la sua soddisfazione per la permanenza. Sono molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa grazie alla società, allo staff, ai compagni e ai tifosi. Parole che testimoniano il forte legame creato con la piazza e la volontà di affrontare con entusiasmo una nuova stagione ricca di sfide. Lima ha poi tracciato la strada da seguire. Lavoro quotidiano, spirito di sacrificio, umiltà e compattezza saranno gli ingredienti fondamentali per competere in un campionato di alto livello. La New Taranto dunque mette un altro tassello nel proprio progetto, confermando un giocatore che ha già dimostrato il proprio valore e che punta a vivere da protagonista la prossima annata insieme ai tifosi rossoblù.
0: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in nostra compagnia. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei tarantini.
2: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Vittorio Ricapito, 30 giorni all'inaugurazione dei giochi. Tu, cronista, collega dell'Edicola del Sud, Vittorio, come la stiamo vivendo dal tuo punto di vista, questa attesa?
5: Beh, inizia veramente a essere un momento
4: magari
5: caldo.
4: Andiamo verso il tabellone, vai.
5: Cruciale, quel tabellone ci ricorda che mancano appena 30 giorni e 10 ore. Beh, come dire, da ieri che hanno presentato ufficialmente diciamo la manifestazione sportiva, i numeri da record e anche tutto il contorno, diciamo, di spettacolo e di intrattenimento, possiamo dire che la città finalmente inizia a vedere qualcosa di concreto e deve, a mio avviso, entrare nello spirito dei giochi, deve viverli da protagonista. Forse fino ad oggi c'è stato anche un po' di paura, un po' di diffidenza, ci sono stati tanti disagi anche, no, perché i tanti lavori in città, i cantieri aperti, ma forse adesso è il momento di iniziare a raccogliere i frutti di questo lavoro e iniziare a sentirsi nostri, tutti i tarantini iniziare a sentire i propri giochi, perché questo è un momento importante, secondo me proprio simbolico, di svolta per la città. Magari noi ora non ce ne rendiamo neanche bene conto, ma secondo me questo è un momento storico che sancirà una svolta.
4: C'è un prima e un dopo?
5: Sì, senza dubbio. Parliamoci chiaro, Angelo, la città sta cambiando. Che noi lo si voglia o no, la città sta cambiando. Anche il destino del siderurgico, piaccia o no a tanti, è destinato a cambiare.
4: Vittorio, per come siamo fatti noi tarantini, tu sei un giornalista di Taranto, anche ora edicola del Sud, per lavoro ti ha portato a Bari, ma sei qui perché stai per andare a Bari, quindi tu la tua vita la svolgi sempre qui in città e la racconti con le pagine che il giornale dedica a Taranto, tra l'altro, come tutti i giornali regionali e interregionali, sì. C'è le pagine Taranto. Ecco, mi ha sorpreso, mi collego a quello che hai detto tu, il fatto che ieri molti hanno parlato, per esempio, di presentazione di Ionios, della mascotte, ma 6 anni fa abbiamo deciso noi tarantini con un sondaggio che Ionios fosse. Ecco, è come se dal punto di vista comunicativo generale 6 anni fossero volati, adesso ci stiamo rendendo conto che c'è anche la mascotte, c'è un delfino, c'è un simpatico, il delfino birichino che aveva vinto nel sondaggio contro Iccos, richiamando l'Icco, e contro Scuma, cioè la schiuma tradizionale del mare. Ecco, stiamo recuperando anche in questo senso la consapevolezza del momento.
5: Sì, assolutamente, c'è un momento di,
4: avviciniamoci al tabellone,
5: di recupero, c'è un momento di riflessione probabilmente, ma queste cose tu lo sai meglio di me, tu hai scritto Homo Ionicus, noi ci mettiamo tanto tempo.
4: Nel 2010 scritto, ma mi sa che è ancora attuale.
5: Probabilmente è ancora attuale, ci sarà da fare una ricerca psicosociale, ci sarà da fare una ricerca...
4: Tanto salutiamo, le persone passano in Corso del Mare e ci salutano.
5: sociopolitica sul cambiamento che sta attraversando la città e ovviamente cambiamenti come quello che noi stiamo vivendo non sono dall'oggi al domani, non sono questi 30 giorni e non è l'evento sportivo che cambia la città, ma è simbolico. Siamo per avere un nuovo ospedale, la città sta cambiando anche baricentro urbanistico, io mi auguro geopolitico, cioè è il momento in cui noi apriamo questi due mari al mar Mediterraneo, è il momento in cui noi dobbiamo iniziare a dialogare con le altre città del Mediterraneo alla pari. Taranto si deve spogliare, a mio avviso, di quella patina di tristezza giusta, consapevole, che abbiamo vissuto per una vita, di cugini sfigati delle altre città della Puglia, di città martire, di città territorio di sacrificio.
4: Sacrificata sull'altare dello Stato, si è sempre detto.
5: Che è stato.
4: Che è storia.
5: Che è storia, che nessuno può negare, ma dobbiamo voltare pagina e affacciarci sul Mediterraneo e dialogare con le altre realtà del Mediterraneo per vedere insieme come crescere. Serve un mix, serve la voglia di mettersi in discussione e questo è molto difficile. Cioè la città, i cittadini, i tarantini, ma in generale l'uomo non è pronto al cambiamento, quindi servirà un grande sforzo, forse delle generazioni molto più giovani della nostra, ma questa città
4: sono già predisposte perché viaggiano più di quanto facessimo noi.
5: Ha una grande occasione e adesso noi abbiamo questo bellissimo momento in cui è il mondo del Mediterraneo di 26 paesi che viene qui e noi abbiamo un bellissimo biglietto da visita da giocarci, un jolly meraviglioso.
4: Ora mai più, stai dicendo?
5: Beh, sicuramente è un momento che non si ripeterà, cioè 4.000 atleti con delegazioni da 26 paesi con le quali dialogare attraverso un linguaggio universale che ha sempre unito il mondo, andando oltre i confini e le guerre, che è quello dello sport, che è sempre stato anche utilizzato dalla diplomazia internazionale come collante, beh, è un momento unico.
4: Vittorio, raggiungendo il tabellone qui, 30 giorni, 10 ore, 26 minuti e 24 secondi, ringraziamo Giovanni Talamo che è sempre con noi, vieni Vittorio. Allora, ricordiamolo, questo è un conto alla rovescia che scadrà alle più o meno alle 21 del 21 agosto, non a mezzanotte. Molti si chiedono, ma perché il transito a mezzanotte è già scattato alle 22? Perché alle 21 finisce il serata inaugurale dello Iacovone. Allora, forse l'occasione è mancata, ma non per colpa della città o dell'organizzazione, ma per colpa del momento storico. Israele e Palestina non fanno parte del comitato dei giochi, ecco perché non ci sono. Peccato, sarebbe stata una grande occasione, chiaro che qui non avremmo risolto, ci mancherebbe, ma una prova di dialogo, magari quella stessa che avvenne all'Olimpico quasi più di 20 anni fa, giocando a calcio, no? Rabin era fatta all'Olimpico insieme per quella partita del cuore, non sarebbe stata male, al di là di ogni retorica, se non si approfitta di questi momenti, quando cercare di costruire un dialogo? Però non è stato possibile.
5: No, assolutamente, ma come dicevo prima, noi siamo una città...
4: Parlo di Israele e Palestina.
5: Si è anche un po' chiusa negli ultimi anni. Adesso è il momento di aprirsi e anche pretendere quelli che sono i diritti di una città che sta crescendo e che sta cambiando. E mi riferisco ad esempio alle infrastrutture, ai collegamenti. Stiamo soffrendo disagi questa mattina, per esempio, per venire qui l'ingresso della città da Via Romagna Grecia era un incubo, ma la stessa cosa stanno passando a Bari con i lavori delle BRT. A differenza nostra, loro però non avranno i giochi del Mediterraneo per 2 settimane con 26 paesi e 4.000 atleti.
4: Comunque un investimento.
5: C'è per esempio il tema dell'aeroporto. L'aeroporto funzionerà per i giochi, allora spiegateci perché poi non deve continuare a funzionare.
4: Perché l'aeroporto, ricordiamocelo, è sempre pronto per essere usato. Sbagliamo a titolare, apre l'Arlotta. No, l'Arlotta è sempre attiva.
5: Si sono investiti anche tanti denari pubblici, cioè i nostri, milioni di euro per renderlo efficiente. Quindi è il momento di fare squadra tutti insieme per elevare questa città e per uscire da quella chiusura, da quella cupola in cui ci siamo un po' ristretti per tanti anni.
4: Comunque, nota di colore, io 2 chilometri a piedi ho fatto da Viale Virgilio tutto il lungomare, piacevolissimo, con gente che fa il bagno qua, giù sotto la scarpata, quindi ho respirato un po' di sole e di aria, ho evitato le marmitte oggi.
5: Anche questo è cambiamento e ti fa amare di più la tua città.
4: Ora, ripeto, questa striscia non è, vogliamoci bene, tutto bello, i problemi li conosciamo, li stai anche elencando, però è il momento di cominciare un po' a ridere sul latte versato, perché piangersi addosso,
5: a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché a lamentarci siamo tutti bravi, diciamo che è un po' lo sport nazionale, forse anche un po' lo sport locale, invece a costruire, e devo dire che in questa città ci sono tanti che stanno costruendo, penso alle manovalanze che in pochi mesi hanno costruito degli impianti sportivi dal nulla, da zero, penso alle tante associazioni, mi riferisco anche alla Fondazione Taranto 25 a cui tu sei vicino, che si stanno mettendo d'impegno per fare qualcosa per questa città, gli enti, le istituzioni, insomma c'è tanta gente che si è rimboccata le maniche e che sta lavorando per un cambiamento. Ovviamente non tutto avviene dall'oggi al domani, non tutto avviene a titolo gratuito, c'è da rimboccarsi le maniche e sforzarsi, cioè il cambiamento è anche mettersi in discussione, come siccome tu oggi non hai preso la macchina, hai contribuito a non ingolfare il traffico, hai fatto 2 chilometri a piedi,
4: perso anche tutti mezzo chilo, devo dire,
5: ottimo, tutti dobbiamo un po' cambiare mentalità.
4: Vittorio, l'edicola del sud, come seguirai i giochi?
5: Ma come tutti gli altri cercheremo di dare il massimo impegno, abbiamo un ottimo corrispondente dello sport che è Giuseppe Di Cera, che si è già messo al lavoro, ieri ha seguito la conferenza di presentazione, insomma daremo il massimo dell'attenzione, il massimo dello spazio, perché
4: noi invitiamo sempre l'edicola del sud e gli altri giornali, andate nelle edicole, presidio di democrazia, cultura e informazione, qua lo dice il vecchio boomer della carta stampata, che ogni volta è malinconia nel mio ricordo. L'editore dell'Edicola del Sud è il presidente del Taranto, però non è un conflitto di interessi chiederti, quello Iacovone va riempito di gioia, finalmente di colori.
5: Hai fatto bene a citarlo, è un'altra delle cose che la città sta chiedendo, sta pretendendo, indipendentemente dai titoli sportivi, dalla Serie D.
4: No, non c'è categoria al riguardo.
5: È un fiore all'occhiello, è un gioiello che la città deve imparare a godersi e a mantenere bello, perché non ci dimentichiamo quello che è successo in quello stadio. Per
4: No. Noi torniamo allo Iacovone, noi torniamo
5: allo incendio, ricorderai.
4: Ah, quello il Taranto Foggia famoso.
5: C'è da mettere, da tenerlo come
4: l'incendio,
5: un gioiello
4: della curva.
5: I tarantini, anche in questo, veramente un appello a tutti i miei concittadini, a me per primo, teniamola bene questa città, perché spesso e volentieri ci lamentiamo, è sporco e questo non va bene, ma dipende anche da noi, da atteggiamenti civili o incivili.
4: Ci vediamo il 21 agosto allo Iacovone?
5: Forza Taranto, viva Taranto!
4: Ci vediamo il 21 agosto allo Iacovone, perché mancano 30 giorni, 10 ore, 21 minuti e 30 secondi all'inaugurazione. Contro la rovescia continua, a domani.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
6: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Sì. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare.

0: Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
1: Aspetta
0: lunga
1: che
0: maratona.
1: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
2: Non vedo l'ora.
1: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
1: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
1: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto. Non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
3: Ciao, belli.
1: Guarda qui, guarda qui.
3: Ciao,
1: guarda
3: ragazzi,
1: qui.
3: Ragazzi, cosa volete chiedere?
1: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
4: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rosso-blu. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

il fondatore della Cittadella della Carità. Bambini, tutti quanti, vediamo ancora.

Thank you.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno non più del cantiere ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere, lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco, sì, dello Iacovone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress, sì, della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della,
0: della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo,
1: e poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando anche la notte.
1: Abbiamo anche lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile,
1: non è più
0: quindi
1: visibile.
0: Si va direttamente l'impatto visivo sul rettangolo di gioco e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori.
1: I proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città.
1: Insistente da parte della città e presa a cuore anche dal commissario ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno
0: esterna.
1: Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo.
1: Sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display.
1: Fai tu.
0: Saper né leggere né scrivere,
1: possiamo immaginare.
0: Immagino che, insomma, lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e per tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura
1: ferrosa,
0: che sosterrà.
1: La struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno e mi porti sul prato di Jacopone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tanta roba.

0: Sole cocente però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea, sì. Le altre si stanno
1: unendo, saldando.
0: Sì, campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine, saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine,
1: sì,
0: quindi a sbalzo, diciamo, delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza, l'abbiamo detto prima, della curva, qui
1: sì,
0: ancora di più
1: maggiormente ridotta. Qui siamo
0: con la tribuna
1: alla tribuna non più di 7 metri
0: sì.
1: No, dalla linea di campo di gioco.
0: Sensazione di essere in campo di là,
1: Si è in campo,
0: sì,
1: messi da lassù si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? per le forze
1: video
0: dell'ordine.
1: Sorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Lo spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci resterei, ci metterei le tende, avrei paura di rovinare il rettangolo di gioco.
1: Sì, perché come dicevamo prima abbiamo degli orari di coccole.
0: Sì.
1: Per

0: questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
1: Coccola il prato, ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
0: Che forse con queste temperature ci fa
1: sì, forse sì. Due cose: l'area hospitality, e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura sì. In carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Allora, avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà uno dei due
1: maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché sì, noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: lo
0: così la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione.
0: Okay.
1: Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Miette e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso avrà cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: c'è già una sorta, un inizio di arredamento, no?
1: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì, quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì. Di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
1: divisione.
0: Esatto, però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta
1: si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
1: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo,
1: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti è bellissimo. Davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatevelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo.

0: Grazie e buon proseguo, ovviamente su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo, senz'altro, per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica e del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di 100 eventi in edizione estiva. Vi stiamo portando in giro per quelli che sono i grandi eventi, le grandi manifestazioni di Taranto e della nostra provincia. Durante questa puntata ne vedremo davvero tantissimi. Abbiamo incontrato tanti personaggi che tra un po' vi presenteremo, ma cominciamo dai padroni di casa. I padroni di casa è l'organizzazione del Fiorino Future Festival. Ci troviamo all'interno del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico e quindi stiamo per incontrare Luca Fiorino per parlare di quello che è il Fiorino Future Festival che avrà inizio tra meno di 10 giorni. E quindi niente, siamo qui, una scaletta che porta direttamente al palco e di qui insomma vi racconteremo tanto di questa edizione, secondo anno del Fiorino Future Festival. Allora, questa puntata speciale, insomma, 10 giorni dall'inizio del Fiorino Future Festival, vi stiamo portando in giro all'interno del Parco Due Mari qui a San Giorgio, ma è d'obbligo che ci fermiamo qualche minuto a parlare con il patron del festival, con Luca Fiorino. Ciao Luca.
1: Ciao Sabrina, grazie per essere qui.
0: Allora, Luca, che emozione si prova a stare in questo parco che sta pian piano cominciando a prendere vita?
1: Grandissima emozione, questo è il secondo anno che riproponiamo il Fiorino Future Festival. E dopo lo straordinario successo dell'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo. E piano piano abbiamo iniziato 6 giorni fa, piano piano a montare il palco, le casette, i gazebi, quindi è un work in progress. L'azienda Service Plus di Albano in 48 ore ci hanno montato palco che si può
0: Si
1: vedere alle
0: vede,
1: nostre spalle.
0: abbastanza imponente
1: Quest'anno
0: quest'anno.
1: è ancora più grande dell'anno scorso, quindi in 48 ore tutta la sua squadra

0: Impeccabili, hanno montato tutto. Ora da domani riprenderanno per continuare impianto elettrico, barriere antipanico, quindi
1: Insomma,
0: molta roba.
1: è tutto si sta
0: Piano piano.
1: velocemente, insomma, realizzando. Noi siamo nel backstage, là dove ovviamente ci sono i gazebo, insomma, che saranno poi a esclusivo appannaggio degli artisti. Ricordiamo che il festival ha inizio il 30 di luglio, quindi insomma, mancano davvero meno di 10 giorni, il 30 di luglio, con Frez e Dipinto, quindi questi nomi, diciamo, emergenti, ma già molto conosciuti tra i giovani nel panorama rap e pop italiano. Poi il 31 con Nerissima Serpe e Simba 22, che sono altri due nomi che insomma si stanno affermando molto bene, soprattutto nelle classifiche di vendita dei loro brani. Poi abbiamo, insomma, si cambia registro, e si va a incontrare Gaetano Curreri di Stadio, quindi davvero un classico della musica italiana che però piace un po' a tutti. È vero.
0: Esatto, molte persone. Infatti stiamo avendo tante telefonate, tante richieste, motivo per cui abbiamo deciso l'1 agosto con gli stadi di mettere i posti a sedere, quindi
1: Ecco,
0: ci sarà,
1: diciamolo, questo è
0: per
1: importante.
0: le troppe richieste che ci sono state, abbiamo deciso con tutta l'organizzazione di mettere i posti a sedere per tutti, quindi l'1 agosto con gli stadio, tutti tranquilli, seduti.
1: Cioè, proprio diventa un teatro,
0: Un teatro,
1: praticamente,
0: anche
1: diventa un
0: perché
1: teatro.
0: non voglio svelare, ma sul palco ci saranno oltre 13 persone, quindi è una bella, è una grossa
1: È
0: cosa.
1: grossa cosa.
0: E quindi è giusto stare seduti e godersi
1: Lo
0: lo spettacolo.
1: spettacolo. E poi invece il 2 di agosto, diciamo, la 4 giorni si conclude con questa grande festa. Io li dico i nomi perché più o meno, insomma, si sono visti, ci sono due elementi, c'è cioè un grande DJ set, una grande festa con tanti DJ davvero di punta, perché insomma tra Awi B, che è stato il papà della drum and bass, della dub e di tutto quello che è stato il movimento a cavallo tra il 90 e il 2000, e poi Leroy Tornile dei Prodigy, e poi due elementi degli Editors, nonché anche Andy Smith dei Portishead, quindi davvero una grande carrellata di DJ internazionali, e quindi qui sarà una festa. Serata questa che insomma, ha cambiato un po' il percorso, no? Cioè, nel senso che si è deciso proprio di far partecipare tutti a questo grande party, giusto?
0: Esatto, io con tutta l'organizzazione abbiamo deciso l'ultima sera di fare, non una serata, un
1: Un seratone.
0: seratone. Quindi abbiamo deciso di aprire le porte al pubblico, quindi annullare l'entrata a pagamento. Infatti Ticket One sta dando i soldi indietro a tutti coloro che hanno comprato i biglietti, che sono tantissimi, tu lo sai, su Ticket One
1: Certo,
0: abbiamo
1: come no.
0: molti biglietti venduti, però è giusto così. Quindi oltre alla prima giornata, anche l'ultima serata chiudiamo in bellezza con un'enorme
1: Una
0: party,
1: festa, una
0: una
1: festa.
0: grossa festa.
1: Senti, Luca, vabbè, abbiamo visto gli stand, no? Perché abbiamo parlato del grande interesse rivolto da Puglia Food and Drink a quelli che sono le eccellenze del territorio dal punto di vista appunto tanto delle proposte. Del food quanto quelle del drink, per cui comunque abbiamo visto tutti questi gazebo, che poi quello è il tuo mondo.
0: Esatto. Il mondo è il beverage, quindi tu dici, e che stai
1: No, cioè, no, per dire, cioè, com'è nata piano piano in te? Perché forse l'abbiamo
0: io
1: accennata qualche volta, però è bella la storia di come
0: avevo già detto
1: nasce.
0: l'anno scorso, l'anno sco no, 2 anni fa, mia figlia, la più piccola, Sara, e mio figlio Simone, papà, dobbiamo andare a Gallipoli, al Parco Gondar. Io, Sara che ha 7 anni, Sara, tu che ne sai che c'è il parco? Papà, andiamo perché c'è il concerto di Annalisa. Va bene, andiamo a vedere il concerto di Annalisa. Usciamo fuori, il cartellone, domani Gazelle, la mia compagna, e no, domani dobbiamo avere Gazelle, e io no, ti prego, domani devo lavorare, è estate. Andiamo a vedere Gazelle, usciamo fuori,
1: E c'era.
0: domani Geolier. Luca, no, non basta. Però sulla strada, mentre rientravo, dico, ma qui ci spostiamo, o a Bari, o giù nel Salento per vedere grossi eventi, grossi concerti. Ho detto io devo fare qualcosa mio, quindi per la città di Taranto, per la provincia di Taranto, che con tutti i problemi che ha, perché no? Avendo a disposizione questo terreno di 22.000 metri quadri, ho detto ok, a parte il mondo che mi ha sempre affascinato, questo degli spettacoli, però ho detto proviamo a fare qualcosa anche per le nuove generazioni, e quindi valorizzare il nostro territorio, portare affluenza qui, non spostarci sempre Bari o andare giù nel Salento, a noi non ci manca niente. Io sono fiero di essere tarantino, quindi
1: Certo.
0: non ci manca niente a noi. E quindi è nata questa idea. Abbiamo fatto il primo anno, tra tante difficoltà, comunque è stata una bella edizione. E questo è il secondo anno. Ci sarà anche il terzo anno, quindi ormai lo faremo sempre,
1: Vabbè,
0: Sabina,
1: quindi
0: lo
1: insomma,
0: possiamo dire,
1: possiamo dire,
0: eh? Quindi.
1: intanto, quindi, intanto insomma, già quest'anno noi proprio abbiamo voluto farvi vedere quello che succede e insomma, passo passo nella realizzazione
0: Siamo.
1: di un evento del genere. E tra l'altro l'altro giorno c'è stata la conferenza
0: La
1: stampa
0: stampa.
1: e di presentazione, è stata fatta al comune di San Giorgio, noi c'eravamo e quindi sentiamo anche quelli che sono il contributo. Tanto del sindaco di San Giorgio, dottor Fabiano, il dottor Onofrio, sindaco di Carosino, e poi insomma, un rappresentante della
0: Regione
1: Regione
0: Puglia.
1: Puglia, come il dottor Borraccino, insomma, col quale abbiamo parlato appunto di questo territorio fondamentalmente, perché poi tutti erano concordi nell'idea di insomma, che chiaramente la cultura, la musica è un grande veicolo per affermare ancora di più. Insomma, l'importanza del nostro territorio. Guardiamoci le interviste. Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora siamo pronti.
2: Sì, siamo prontissimi e dopo insomma, la prima edizione torna la seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live con generi musicali piuttosto differenti. Quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
3: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione, diciamo, sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
4: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per tantissimi anni, questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per l'impegno, per l'abnegazione, e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
1: Sindaco Onofrio di Cillo, Carosino, presente anche in questa seconda edizione del Fiorino Future Festival, una joint venture, no? Come dire, tra San Giorgio e Carosino che ormai vi abbraccia per la realizzazione di cose molto, molto belle.
5: Assolutamente sì, intanto è un lavoro che stiamo facendo in maniera sinergica col Comune di San Giorgio proprio per continuare a promuovere quelle che sono le bellezze del nostro territorio, molto spesso che neanche noi cogliamo ma che in queste occasioni vanno messe in evidenza. Un ringraziamento va sicuramente a Luca Fiorino e a Francesca perché mi hanno voluto anche quest'anno qui a fianco a loro in questa conferenza stampa. Luca ha la sua attività a San Giorgio ma è un nostro cittadino, è un amico, quindi questa cosa veramente mi fa piacere e mi riempie di orgoglio. Credo che anche quest'anno insomma sarà una bellissima manifestazione. Li ringrazio due volte e credo che abbiamo il dovere di ringraziarli noi come sindaci perché poi oltre alla promozione del territorio, insomma, del prodotto che ovviamente che loro commercializzano, credo che ci sia un ritorno d'immagine per un intero territorio, che non può che farci bene.
1: Allora, Allora, dopo le interviste che abbiamo realizzato durante la conferenza stampa, io proporrei, Luca, perché insomma la nostra idea era quella di portare il pubblico in giro per questo Parco 2 Maggio.

0: E anche far vedere esattamente a quanta poca distanza siamo da Taranto.
1: Taranto.
0: Io direi andiamoci a fare la passeggiata, così facciamo vedere il palco da vicino e tutto quanto, facciamo proprio dal vivo,
1: Vivo.
0: facciamo vedere. Ci
1: Va
0: rivediamo tra
1: bene.
0: un po'.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Luca, a che distanza siamo da Taranto? Perché guarda, noi siamo adesso alle spalle del palco, ci siamo spostati dal backstage qui, però è bellissimo, cioè di qua si vede praticamente tutta la città.
1: Tutta la città, infatti c'è anche la strada che collega San Giorgio da Taranto.
0: Sì.
1: Io penso che in linea d'aria forse siamo su 3 km in linea d'aria, mentre invece 7-8 km... effettivi di strada, sì.
0: Intanto volevo anche dire che, come è successo l'anno scorso, il traffico viene assolutamente poi gestito e regolato anche dai vigili
1: del Comune di San Giorgio.
0: Il Comune di San Giorgio, che chiaramente cercano di fare delle operazioni di smistamento del pubblico. Quindi esatto. Questa cosa insomma rende tutto più semplice. Ma davvero siamo a due passi. Tra l'altro io sento già della musica qua. Boh. Proprio perché sapevano che siamo qua. Ci spostiamo, facciamo vedere adesso qui sempre nel backstage, come vedete qui ci saranno i DJ set, vero? Anche certo. Cioè, a sostegno delle serate.
1: Esatto. Pre e dopo.
0: Pre e dopo, sai, qua la festa continua. No,
1: quindi Marco Guacci e
0: vabbè, è come no, cioè, degli amici che conosciamo da un po' di tempo. Quindi come vedete questa è proprio la struttura che e poi è il fondale del palco, lì lateralmente ci sarà l'ingresso degli artisti e poi come diceva Luca quest'anno è davvero una struttura imponente perché c'è una copertura, c'è una grandezza. Non sai quanti metri sono, no? Di altezza, profondità, no? Bisognerebbe chiedere alla ditta.
1: A Marino Albano.
0: A Marino Albano.
1: Io so soltanto che dopo 48 ore di lavoro per montare quella copertura hanno dovuto chiamare una gru. Quindi una gru che l'ha presa, messo sopra, perché davvero imponente,
0: incredibile,
1: grandissima.
0: Allora vi abbiamo raccontato più o meno quello che accade, c'è ancora qualche sorpresa, vero, quest'anno?
1: Quest'anno avremo, non posso svelarvi, dico soltanto ci sarà la ruota della fortuna, quindi ogni bicchiere di birra verrà omaggiato un gadget, non vi dico cosa, non vi dico quali gadget sono, però sarà una bella iniziativa quest'anno.
0: Sarà una bella iniziativa. Beh, insomma, più o meno abbiamo raccontato un po' tutto. La cosa bella, insomma, è effettivamente, a parte gli scherzi, è che questo era uno spazio completamente vuoto. Quindi, diciamo, un po' l'imprenditore illuminato che decide, no, in qualche modo di far vivere questo spazio. Questa è una cosa bellissima.
1: E ci abbiamo lavorato, perché prima era soltanto terra, erba, quindi abbiamo pulito, poi abbiamo asfaltato, stabilizzato. Abbiamo dovuto spostare i pali della luce, perché li abbiamo spostati, perché sotto non potevamo stare, quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Cioè, però ci siamo,
0: ci
1: dai.
0: Ci siamo. Allora, intanto lo ricordiamo, questo è il Parco Due Mari, via Simone Weil, senza numero, ma è geolocalizzato,
1: esatto,
0: cioè
1: esatto,
0: lo trovate tranquillamente su Google, vi porterà qui lungo la statale, direttamente qui al Parco Due Mari, dal 30 luglio al 2 di agosto, questa grande festa Puglian Food and Drink che organizza questo evento molto grande che ovviamente non aspetta altro che accogliervi all'ingresso con tanti insomma, ragazzi che insomma, come l'anno scorso vi accoglieranno con i sorrisi e poi chiaramente con la buona musica, il buon cibo, il bere bene, insomma tutto questo è
1: il divertirsi.
0: È il divertirsi ovviamente, tutto questo è il Fiorino Future Festival. Allora tanti saluti, salutateci Francesca Bruno perché questa volta c'è mancata, ma prima o poi dovevamo far parlare anche te. E quindi l'appuntamento è al Fiorino. Buon lavoro. No,
1: grazie.
0: Sei più sciolto dell'anno scorso?
1: Esatto, però una cosa diciamo ai nostri amici, il nostro motto qual è?
0: Con
1: la gente, per la gente.
0: Tra la gente.
1: Ciao.
0: Abbiamo incontrato Luca De Gennaro in versione DJ per questa edizione 2026 di Porto Rubino e poi abbiamo parlato davvero in maniera amorevole con Concita De Gregorio ed Erika Mu, insomma questi alcuni dei personaggi presenti nella data del 14 di luglio. Finalmente a Taranto, Porto Rubino. Porto Rubino pensa che bella cosa essere qui.
2: È davvero emozionante perché questa in qualche modo è anche la mia città. Il primo Porto Rubino anni fa l'ho fatto a Taranto, sono tornato in un luogo a parte bellissimo ma devo dire anche con grande fascino perché suonare in un porto non è una cosa scontata, è stato molto difficile, ma è stato bello proprio organizzare questo concerto. Ci sono grandissimi artisti, ci aspettiamo una serata unica.
0: Allora, tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Portorubino Pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
2: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi, è una città piena di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio. Insomma, al di là della musica c'è il pensiero e c'è la parola qui a Taranto. Poi ci spostiamo a Savelletri con Portorubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab, e poi ci chiudiamo a Otranto con Portorubino Canta di Tonella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
0: Allora, intanto in bocca al lupo per questa prima eccezionale, in bocca al lupo per tutte le grandi cose che fai, perché insomma anche Sbanda non è andato male quest'anno, a Martina.
2: È stato tutto, è tutto così di corsa che non mi sto godendo i momenti, no? L'altro giorno eravamo a Martina con Max Gazzè, con Paola Turci, adesso c'è Taranto con Portorubino. Invece devo imparare io stesso a godermi il momento anche nelle difficoltà, perché ripeto, è difficilissimo tutto, però adesso bisogna andare un po' col pilota automatico.
0: Sicuramente ce la farai, perché sei un artista che va oltre le mode, perché non le segui, questo l'hai detto proprio, dichiarato in una tua intervista, e quindi ce la farai anche a centrare questo momento bellissimo che vogliamo goderci tutti insieme questa sera a Taranto, qui al porto, al Molo San Cataldo. Grazie Renzo.
2: Grazie, ciao Studio 100, ciao a tutti, ciao, ciao. Sabri.
0: Allora Luca De Gennaro, ti abbiamo trovato sempre in video collegamento, finalmente live qui a Portorubino.
3: Eh sì, ma finalmente in Puglia e di persona. Dall'altra parte, diciamo, passiamo, io e mia moglie passiamo tutta l'estate qua, per cui insomma, qua in questa regione, poi è una regione lunga come sapete, per cui a un certo punto ci stiamo.
0: Allora Luca De Gennaro, Radio Capital, questa sera DJ set d'eccezione per aprire questo Portorubino Pensa, che come diceva Renzo è legato proprio al pensiero, no? E tu hai fatto proprio un'apertura che molto morbida, che legava davvero le emozioni che partono dal pensiero.
3: Ma sì, ma ho pensato che, visto che questa sera è una sera di donne italiane di diverse generazioni, da Angelica Bove a Carmen Consoli, ho pensato che, voglio dire, ci sono tante di quelle belle canzoni cantate dalle donne in Italia, che ho fatto un DJ set una mezz'ora in cui c'erano da Marcella Bella a Alice a Fiorella Mannoia a Antonella Ruggero, insomma, voglio dire, tutte eccellenze della canzone femminile italiano.
0: I pezzi dell'eccezione.
3: Esattamente, i pezzi, l'importante sono i pezzi, ricordate.
0: Come dice sempre Luca, ma tu farai le warm up anche nelle altre date?
3: Sì, tutte e tre, in virtù del partnership che c'è tra Radio Capital, che è la radio dove lavoro, e Portorubino come festival, diciamo, facciamo un'apertura timbrata Radio Capital tutte e tre le sere, cioè sia qui che a Savelletri che a Otranto.
0: A Savelletri dovrai far ballare, lo sai.
3: Eh beh sì, diciamo che comunque è difficile fare il riscaldamento di una serata di elettronica, perché devi stare attento a non andare troppo su con le battute, però insomma preparare, riscaldare in qualche modo, ci devo pensare, ma ci penserò.
0: Allora, sempre un piacere avere Luca in Puglia, a Taranto poi ovviamente è una cosa che ricorre spesso, ma è bello perché si ha la possibilità sempre di confrontarsi sulla musica vera, quella raccontata, quella vissuta, esattamente come è capitato e capita nella tua carriera. Che quando vieni in Puglia, no? Quale ricordo ti porti sempre dietro? Perché tu sei affezionato, ci abiti, insomma, qui e fai la radio, insomma, da queste parti ti porti dietro Radio Capital, no? Qual è la cosa che proprio ti tiene legato?
3: a me, diciamo che ho cominciato ad affezionarmi musicalmente alla Puglia quando è nato il Medimex, cioè quando è nato il progetto di Puglia Sounds, quindi da Nicky Vendola, da Antonio Principigalli, insomma, che hanno inventato questa cosa qui. Lì la Puglia ha cominciato a essere al centro dell'attenzione musicale, e non solo io ma anche tanti altri miei amici e colleghi che venivano da Roma e da Milano siamo stati attratti verso questa terra come terra che produce e crea attenzione nei confronti della musica e della cultura. Questa è una cosa importantissima che molte altre regioni dovrebbero imparare e che la Puglia dovrebbe, mi auguro lo farà, continuare a fare fortemente, insomma, essere fortemente legata alla cultura e alla diffusione della cultura e della musica. La Puglia lo può fare, lo sta facendo e speriamo che lo faccia ancora in futuro.
0: Anche perché c'è una bella capacità di assemblare belle menti, no? Cioè...
3: Sì, guarda, io ieri sera ero dove abito io, a San Vito dei Normanni, c'era un concerto di Sud Sound System, che sono un po' la gloria della regione, e ho conosciuto gli organizzatori di un piccolo festival di cui non conoscevo l'esistenza, che ci sarà all'inizio di agosto dalle parti di Lecce, che mette insieme la cultura giamaicana e quella italiana. Queste sono le cose che la Puglia deve fare, magari anche piccole, però insomma che la cultura e che l'arte delle diverse parti del mondo convergano verso la Puglia è molto importante.
0: Allora, grazie. Noi intanto stasera siamo tutti qui riuniti in questa bella festa, grazie a Renzo Rubino, grazie a Luca De Gennaro, che ritroveremo in altre situazioni di musica e non solo.
3: Grazie a te Sabrina, ciao a tutti.
0: Sudate, stanche, ma felici, dopo questo reading meraviglioso che si è tenuto qui all'interno di questa prima serata di Porto Rubino con Cita De Gregorio ed Erica Mu. Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
4: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi, Io vi maledico. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto, guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto,
5: è lei,
4: è ancora lei, è questa. E questa cosa è, da una parte, dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
0: Vi faccio una domanda che parte da una considerazione che lei fa nell'ultimo libro, le relazioni sono la salvezza. Com'è nata questa relazione tra voi due, che ovviamente dal punto di vista della cantautrice, musicista, dal punto di vista della giornalista, scrittrice, incontra due mondi che si sono praticamente intersecati benissimo in questa relazione meravigliosa. Vi ha salvato?
4: Guarda, tra di noi non c'è neanche bisogno mai di provare. Io le dico sempre, non dobbiamo fare gli attacchi, sai, in teatro si fanno gli attacchi, no? Con che parola finisci, con che parola comincio? Perché basta ascoltarsi. La parola cura significa ascolto. E chi fa musica sa qual è l'importanza dell'ascolto e chi lavora con le parole sa qual è l'importanza dell'ascolto. Quindi quando noi ci siamo incontrate qui in Puglia, è vero, perché Erika è di Bisceglie, io ero a Cisternino che lavoravo con Lisetta Carmi e stavo scrivendo un libro, un'ultima cosa, e poi quel libro che ho fatto con Lisetta Carmi è diventato uno spettacolo di cui Erika ha scritto le musiche, e da allora non ci siamo più separate. È impossibile separarsi, perché poi anche quando le nostre vite prendono direzioni diverse, quando torniamo sul palco è un attimo che stiamo dicendo la stessa cosa. È quando un incontro è così, è un dono e bisogna tenerlo di conto, sì, bisogna farci caso.
0: Io stavo per fare la stessa domanda, cioè stavo facendo la domanda partendo da questo: come fai adesso a stare senza Concita De Gregorio nei momenti in cui ti separi da lei?
5: Ma io sto sempre con Concita De Gregorio, anche quando non ci sono, cioè siamo collegate, è vero, con le persone che per te sono, cioè non occorre, e ti ritrovi sempre nel punto in cui ti sei lasciato, come se fosse successo un secondo fa, succede nelle relazioni relazioni più importanti della nostra vita e a me succede con lei. E aggiungo a questa cosa che Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia. E credo che sono due ingredienti fondamentali per fare tutto.
4: Stasera sono successe delle cose incredibili.
5: Sì, delle connessioni pazzesche.
4: Stasera è successo, va bene, che l'ideatore di tutto questo, che io avevo incontrato tantissimi anni fa, una volta quando avevo fatto una puntata di Fuori Roma, che era un vecchio programma che facevo, si è ricordato di quella cosa, mi ha chiamata, poi Erika per altri canali, insomma... Cioè, E poi io non sapevo che ci fosse
6: Riondino.
4: No, non lo sapevo, capito?
5: Che abbiamo citato sul palco.
4: E quindi quando l'ho citato ed è arrivato l'applauso per lui, ho pensato: ah, che bella cosa che arriva l'applauso per Riondino, ma non avevo idea che fosse lì, non lo sapevo proprio. Quindi a un certo punto lui è arrivato. E poi stasera a cena, poco prima di salire sul palco, si è presentata Carmen, che naturalmente Erika conosce benissimo perché è il suo mondo, sono i suoi riferimenti, ma io no, io non la conoscevo di persona. E abbiamo avuto una conversazione che
5: ci ha fomentato.
4: Lo stavo dicendo a lei, cioè, con Carmen è facile capire perché si fanno le cose, non cosa fare, ma perché farlo. E dunque nell'ultima ora e mezza è stato tutto facile e chiaro.
0: Vabbè, allora adesso ci aspettiamo con Cita De Gregorio, Enrico Mugno e Carmen Consoli per la prossima, prossimo tour. L'ho soltanto anticipato.
5: Succede il 22 luglio al Castello Sforzesco di Milano.
4: Saremo insieme con Carmen Consoli, Erika al Castello Sforzesco di Milano, dannate ingenue.
0: Allora, per chi si trovasse a Milano...
4: Poi a Siracusa, poi a Verona, poi gireremo. Speriamo di venire in Cattara.
5: Insieme a delle magnifiche artiste saremo con Francamente, Anna Castiglia, Marina Rey e Nada, nostra musa, anche Nada. Lei assoluta.
4: Quindi sarà un concerto bellissimo, sì. Di cui questo è stato, diciamo...
5: Il prodromo,
4: sì.
5: Però non di guerra, l'antifona.
0: Allora, appena le vedete da qualche parte andate ad ascoltarle, perché davvero stasera avremmo passato tutta la serata insieme. Grazie Erika Mu, grazie.
5: Anche noi adesso andiamo a correre,
0: ad accordere, poi ci vediamo dopo tutte insieme. Grazie ancora e grazie per queste cose belle che ci regalate.
4: Grazie Taranto e soprattutto grazie a Renzo Rubino che ha immaginato questa cosa bellissima. La relazione, stare insieme fisicamente coi corpi nei luoghi è la cura.
0: E con questo possiamo chiudere. Grazie.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La vita è fatta di piccoli gesti, che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno, per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
11: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Puntata del 21 di luglio e insomma è la settimana di uno dei grossi festival che si terranno a Grottaglie presso le cave di Fantiano. Stiamo parlando del Cinzella Festival che si terrà nei giorni 25, 26 e 27 di luglio appunto presso le cave di Fantiano di Grottaglie. Abbiamo incontrato Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, organizzatrice dell'evento. Siamo finalmente nella settimana di un festival giunto alla sua 10ª edizione che nei giorni 25, 26 e 27 insomma porterà musica anche oltre quello che è il territorio strettamente tarantino-ionico. Sono qui con Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, per parlare del Cinzella Festival. Ciao Gianni. Guarda, non ti voglio fare manco domande, ti passo il microfono e tu ci racconti che succede in questo fine settimana, perché ci siamo.
3: Va bene, procedo in completa autonomia. Allora sì, la settimana è arrivata, come diceva Sabri, è la 10ª edizione. L'anno prossimo festeggeremo il decennale del Cinzella Festival, che è nato appunto nel 2017. Siamo per riposizionarci per una settimana nella magnifica e suggestiva atmosfera delle cave di Fantiano, con 3 giornate di grande musica. Le vado a elencare velocemente perché apriremo con un concerto bellissimo. Se non conoscete Kerala Das, vi consiglio vivamente di venirli a scoprire perché sono eccezionali, fanno una musica bellissima, elettronica d'atmosfera ma anche ballante, e quindi diciamo ci coinvolgeranno soprattutto in quel contesto delle cave di Fantiano. Presumo sarà una serata molto molto molto bella, e poi Populous a seguire per completare la serata densereccia. Il giorno successivo è questo, il 25 luglio,
2: il sabato.
3: Quest'anno sì, è a cavallo, il sabato è densereccio, la domenica invece diciamo è un po' più rocchettara perché avremo in esclusiva per la regione Puglia, Morgan permettendo, avremo il Blu Vertigo, e quindi si fa un salto chiaramente nel passato con i nostalgici di quel periodo di quella scena musicale italiana che ha comunque un sacco di proseliti. In effetti si preannuncia una bellissima serata. A completare la scaletta abbiamo India Wills, un'altra band suggestiva delle atmosfere rarefatte che coinvolgeranno presumibilmente il pubblico del Cinzella. Si chiude poi il 27, quindi quest'anno di lunedì, con un concerto di un artista insomma che non è che abbia bisogno di tante presentazioni, perché appunto Niccolò Fabi che sta portando una bellissima tournée in giro per l'Italia con un sacco di successo, un sacco di classici della sua ormai pluridecennale carriera. Ad aprire il concerto di Niccolò Fabi ci sarà una conoscenza locale, appunto Cristiano Cusa, che si esibirà in sulo col piano proponendo un po' i suoi pezzi, soprattutto quelli più recenti che

0: uno storico importante, tanta esperienza sul campo comunque accumulata nelle varie edizioni che si sono un po' spostate anche, no? In zone differenti. Quanto è difficile nel nostro territorio organizzare un festival come questo? Perché di questa cosa ovviamente insomma, se ne parlano tutti gli organizzatori di grandi eventi e poi al netto del fatto che magari questi grandi eventi riescono molto bene, però dietro c'è un grandissimo lavoro che comunque va, insomma, va supportato e soprattutto va studiato e programmato.
1: Certo, dietro c'è tantissimo lavoro, un lavoro che dura un anno, come ben sappiamo, ed è un'attività molto molto complessa, perché no, il Cinzella Festival, diciamo, adesso aveva trovato una sua collocazione quasi stabile nelle cave di Fantiano. Un paio di anni fa ci siamo trasferiti perché dovevamo andare a Brindisi, poi una serie di peripezie, ci siamo ritrovati nella fornace della rotonda di Lungomare, quindi è complicato, ragazzi, è complicato perché è un settore che ha grosse difficoltà. Poi la Puglia in questo periodo è diventata praticamente, cioè, la California d'Europa, quindi c'è un festival tutte le settimane e un concerto ogni giorno. Quindi questa bulimia di proposte musicali poi chiaramente incide anche sulla rendita dei vari festival, perché alla fine sì, ci sono tanti gruppi, tanti concerti, però il pubblico più o meno è sempre lo stesso e soprattutto il portafogli si viene rosicchiato e non è che abbia chiaramente, cioè, si abbia la possibilità di fare chissà quante spese. Adesso il pubblico deve scegliersi con molta cautela la sua serata di gloria, scegliersi il gruppo, perché chiaramente il potere di spesa è limitato per tutto il periodo congiunturale che stiamo attraversando, che chiaramente fa ampliare anche le spese, quindi i costi di produzione che aumentano. Insomma, è un settore molto molto complicato. Quello che muove noi, ma muove tanti promotori culturali a Taranto, in provincia, in Puglia e nel mondo, è chiaramente la passione per quello che si fa, perché con la passione ci fa diventare più ottimisti, ci fa spingere il cuore oltre l'ostacolo e ci spinge comunque a dare il massimo, nonostante le grandissime difficoltà, perché ad esempio dal punto di vista economico la regione che supporta anche in parte questi esborsi economici è in grande ritardo per quanto concerne le spese anche dell'anno scorso. Quindi noi ad esempio col Cinzella Festival 2026 siamo partiti, ma ancora non abbiamo ricevuto i compensi relativi al 2025, e per un'attività medio o piccola come la nostra è un grande problema, perché in questo modo si vanno ad avvantaggiare i grossi produttori, le multinazionali che non hanno problemi di liquidità e che quindi possono anticipare dei soldi e portare a casa risultati. Noi purtroppo questa grande disponibilità non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo fare i conti dalla massaia per chiudere i conti e bilancio alla fine di ogni edizione.
0: Allora, abbiamo visto la parte bella del programma, i biglietti sono in vendita su circuiti Exceed e Viva Ticket per la seconda serata, quella del 26 di Blu Vertigo. Abbiamo visto le difficoltà, siamo in un ufficio che comunque insomma vi mostreremo, le mura parlano di quello che è stato il Cinzella negli anni, ma un tuo ricordo particolare tra queste 10 edizioni e poi, domanda che faccio spesso anche se non tutti rispondo, quello che sarebbe un sogno nel cassetto. Lo faccio a tutti gli organizzatori, poi diciamo, ma per scaramanzia non lo diciamo, e non lo diciamo, però ognuno di noi poi ha un sogno di vedere, come è già successo su un palco di un evento che organizza, magari un
1: Una band,
0: artista a cui
1: per
0: tiene
1: esempio.
0: particolarmente.
1: Sì. Vabbè, queste 10 edizioni di Cinzella Festival ci hanno regalato tanti momenti memorabili. Io ricordo soprattutto quelle della prima edizione, che è stata la più avventurosa, forse l'edizione più avventurosa della storia di tutti i festival, perché è stata organizzata in pochissimo tempo a casa, si può dire, di Vincenzo Fornaro. Mi ricordo che lì si vince, c'è da fare non io d'agosto, era
0: Agosto, periodo
1: l'agosto,
0: pericoloso.
1: perché no, che dobbiamo organizzare un festival, poi ti faccio sapere. E poi si è trovato i camion che gli scaricavano sotto casa, ed è stata un'edizione veramente pionieristica, quella con artisti anche importanti, perché c'era Antonio Deodato, ci stava Dio Levante, Frankie Energy, The Zen Circus, Gomma, il gruppo, insomma,
0: Sì.
1: è
0: C'era anche
1: stata una
0: la parte
1: La
0: cinema,
1: parte cinema,
0: certo.
1: è stata una bella edizione. Poi chiaramente era un po' piccolina come location, perché le autorizzazioni erano limitate per quel tipo di venue, e ci siamo dovuti spostare con tanto entusiasmo poi presso le cave di Fantiano. Ricordo il concerto meraviglioso dei Franz Ferdinand, Ferdinand, ci sono le foto che lo raccontano, qui in quale edizione magnifica che aveva un

0: Cast veramente stellare, Franz Ferdinand, Battles, Marlene Kunz, After Hours, Digitalism con il famoso DJ Setta all'interno della seconda cava. Quindi è un festival che ci ha regalato tante soddisfazioni, tante risate, tanti personaggi, a partire da Peter Murphy, ma non ultimo il John Lydon dell'anno scorso, che si, con dei PAL che si esibiva con i gargarismi all'interno delle cave e con delle foto bellissime che abbiamo scattato. Per quanto concerne i sogni del cassetto, beh, noi chiaramente in qualità di appassionati di musica ne abbiamo tantissimi. Forse il mio sogno, che chiaramente diventa complicato, è quello di portare i Fontaines D.C. sul palco del Cinzella Festival. C'è stato un periodo in cui magari c'eravamo anche un po' avvicinati, che erano un po' più gestibili, adesso chiaramente è un po' più problematica, però abbiamo un sogno coronato, quello di aver portato gli Idols, la più grande live band del momento all'epoca, ma ancora oggi, perché li ho rivisti la settimana scorsa a Milano, e come si dice a Tarno, me ne auguro fuite, perché sono veramente eccezionali da quel punto di vista. Quindi una storia che speriamo continui. Io credo ci saranno anche dei cambiamenti, perché si cresce, non si è mai sempre gli stessi, e quindi ci dobbiamo anche adeguare ai tempi che arrivano.
1: Allora, lui non l'ha detto, vorrebbe portare i Foo Fighters del suo Dave Grohl, ma in realtà per adesso non abbiamo proprio lo spazio
0: No,
1: fisico.
0: lo spazio adesso c'è, che abbiamo lo stadio, quindi però chiedere 1,5 milioni di euro al comune di sto periodo la vedo un po' dura, effettivamente.
1: Allora, grazie a Gianni Raimondi. Lui,
0: Grazie
1: oltre a essere, insomma, il presidente dell'associazione, si occupa proprio della responsabile di produzione del Cinzella Festival. Salutiamo tutti gli altri componenti, insomma, che saranno visibili e riconoscibili all'interno
0: Certo.
1: delle cave di Fantiano 25, 26, 27 luglio con questa edizione, la decima edizione del Cinzella Festival. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te, Sabri. Ciao ragazzi.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Niente, non ce la faccio proprio a essere lontano da un palco, cioè questo è proprio il mio habitat naturale. E questo ovviamente per salutarvi, per aver seguito questa puntata di 100 eventi. Ci sono tantissimi davvero eventi in questa settimana e ve ne racconteremo anche degli altri nel corso delle altre trasmissioni di Studio 100 TV. Intanto un ringraziamento a Giovanni Talamo e un saluto dal Parco Due Mari del Fiorino Future Festival. L'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao Palco, ci vediamo presto.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Io studio 100. E tu?

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole

0: l'episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine, che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra, che aveva sempre funzionato sinora, trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. e alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo, per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo, con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante, avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio del Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitanna Spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero, nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11, taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio, che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo, Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie, ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il campo basso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il campo basso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la 4ª giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, 6ª giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso, che vince e non perde colpi, fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata

0: l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da tre giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57. Il Campobasso, che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo, segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste tre squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno, attraverso questo, chiamiamolo silenzio stampa.

0: Però il senso stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio il senso stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
1: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal selvapiana di Campobasso, dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto

0: Tanto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
0: Tutti insieme. Pronti?
5: avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie.

0: opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
1: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, e è una sensazione stupenda, eccezionale. Vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
1: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie, l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori, che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati in pegna Spagnolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione

0: proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di due gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti, la Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partito, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante e ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco, anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27° Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione.

0: azione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di

0: dire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacobone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
1: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il

il 26 novembre, lo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto-Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno, 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Flexider è il nuovo progetto del fondo americano Flex Group per l'ex Silva di Taranto, un nuovo impianto green, bonifiche 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Il Palamazzola pronto a riaprire le sue porte, completamente rinnovato e riqualificato, sabato 25 luglio il primo evento gratuito dedicato allo sport inclusivo. Pioggia di risorse dal Just Transition Fund per rafforzare il futuro ambientale e industriale di Taranto. La regione rafforza il progetto SIAB per il Mar Piccolo. In arrivo anche due bandi dedicati all'idrogeno verde. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con l'edizione serale del nostro TG. Parliamo in apertura ancora dell'ex Silva. Rischia lo spegnimento ad agosto e l'allarme lanciato dal fondo americano Flex Group, che rilancia il progetto di Flexider, una società partecipata con all'interno lo Stato e due aziende strategiche del settore. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
8: Flex Group torna a inserirsi nella partita per la cessione dell'ex Silva e rilancia il proprio piano industriale per Taranto. Il messaggio è netto: senza interventi immediati, entro la fine di agosto gli altoforni potrebbero spegnersi definitivamente. Il fondo americano propone la nascita di Flexider, una società partecipata dallo stesso gruppo, dallo Stato e da due aziende strategiche del settore. L'obiettivo sarebbe garantire nell'immediato la continuità produttiva attraverso l'approvvigionamento di semilavorati, avviare la bonifica integrale del sito e costruire un nuovo stabilimento siderurgico green progettato da Danieli e basato su tecnologia DRI e forni elettrici. A regime il nuovo impianto potrebbe produrre circa 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, puntando sui prodotti a maggior valore aggiunto per il mercato europeo. Sul fronte occupazionale, Flex assicura che l'eventuale riduzione dell'organico sarebbe limitato alla fase di transizione, con il successivo riassorbimento dei lavoratori una volta entrato in funzione il nuovo stabilimento. Il gruppo invece critica l'opzione Jindal, che secondo indiscrezioni richiamate da Flex prevederebbe un forte ridimensionamento della produzione a Taranto e il trasferimento in Oman di una parte strategica delle lavorazioni. Resta però un nodo decisivo. Flex si dice pronta a illustrare coperture finanziarie e garanzie, elementi che però fino ad oggi non sono stati ancora presentati nel dettaglio. La scelta passa ora al governo e ai commissari decidere quale progetto possa davvero garantire produzione, lavoro, bonifiche e futuro industriale a Taranto.
7: C'è il lieto fine per la vicenda del pescatore subacqueo di 50 anni disperso ieri in mare, è stato recuperato in discrete condizioni dalla Guardia Costiera. Vediamo.
8: Momenti di apprensione nel mare antistante il porto di Taranto per un pescatore subacqueo di circa 50 anni dato per disperso nel pomeriggio di martedì 21 luglio. L'uomo si era immerso intorno alle 16:30 per una battuta di pesca sportiva, segnalando la propria posizione con una boa arancione dotata di bandierina. Dopo circa 3 ore senza vederlo riemergere, l'amico che lo attendeva a bordo dell'imbarcazione di appoggio ha lanciato l'allarme. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto l'intervento di una motovedetta di un battello, avviando le ricerche nello specchio di acqua interessato. Il sub è stato localizzato e recuperato in tempi rapidi, in discrete condizioni di salute. È stato quindi accompagnato sull'imbarcazione, dove ad attenderlo c'era l'amico che aveva segnalato la scomparsa. Le operazioni si sono concluse poco dopo le ore 20, senza conseguenze per le persone coinvolte. La Guardia Costiera ricorda che in caso di emergenza in mare è necessario contattare immediatamente il 1530 oppure il numero unico 112.
7: È pronto a riaprire le porte ai cittadini di Taranto il Palamazzola, lo storico palazzetto sportivo, è stato infatti riqualificato ed è il primo cantiere che si conclude di pertinenza del Comune di Taranto nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
9: Oggi consegniamo la prima delle 5 opere seguite per competenza dell'amministrazione comunale. Parliamo di impianti già presenti sul territorio ma che hanno beneficiato, grazie appunto all'intervento e alle risorse nell'ambito dei Giochi Mediterraneo, a una rifunzionalizzazione e ristrutturazione importante. Dal punto di vista, soprattutto questo impianto, dal punto di vista impiantistico e quindi tecnologico funzionale, questo consentirà anche dopo appunto la manifestazione sportiva una piena restituzione dell'impianto e dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
7: Palamazzola torna a vivere con un volto completamente nuovo dopo un intervento di riqualificazione da 4 milioni di euro che lo restituisce alla città più moderno, efficiente e accessibile. L'impianto infatti è stato completamente riqualificato, rifatte coperture, gradinate, spogliatoi, recuperato il parquet, sostituiti gli infissi e ammodernati gli impianti tecnologici con climatizzazione, illuminazione a LED e un nuovo sistema audio-video. Grande attenzione riservata anche all'accessibilità, con percorsi dedicati alle persone con disabilità e agli utenti ipovedenti.
10: Abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
11: Questo è il palazzetto della città, è il palazzetto all'interno del quale si faranno tutta una serie di competizioni, ecco perché tra l'altro lo utilizzano già per i test event a partire da sabato. Questo intervento di 4 milioni ha permesso al palazzetto della città di essere riqualificato. È un intervento che se non ci fossero stati i Giochi del Mediterraneo non sarebbe stato possibile ed è, diciamo, io sono contento di dire che è il primo intervento che viene concluso, quindi questo conferma che stiamo correndo il più possibile per portare a casa tutte le iniziative d'intesa col comitato, col commissario ferrarese ed essere pronti ai 29 giorni che ormai ci separano da qui all'inizio dei giochi.
7: Il nuovo Palamazzola aprirà subito le porte alla città. Sabato 25 luglio ospiterà il Taranto Open Games, un evento gratuito dedicato allo sport inclusivo, primo banco di prova di una struttura destinata a diventare uno dei cuori pulsanti della manifestazione dell'estate 2026. E a proposito di questo evento, il Taranto Open Games, che coinvolgerà appunto il Palamazzola, sabato 25 luglio ci sarà anche l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero. A partire dalle ore 15 il Palamazzola aprirà le porte ad una manifestazione che vedrà protagoniste due discipline innovative, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Friuli Venezia Giulia. L'evento rappresenta una significativa anticipazione del clima dei giochi del Mediterraneo, dei quali condivide pienamente i valori di partecipazione e inclusione. Saranno atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia ad animare il pomeriggio sportivo. E cambiamo adesso argomento, in arrivo una pioggia di risorse grazie al Just Transition Fund per Taranto, focus sul Mar Piccolo e sull'idrogeno verde. Ce ne parla Dario Galitelli.
8: Oltre 55 milioni di euro per riqualificare le coste di Taranto e sostenere pesca e mitilicoltura, la giunta regionale ha incrementato le risorse destinate al progetto Sea Hub finanziato attraverso il Just Transition Fund. Sono previsti 4 interventi di recupero ambientale e funzionale della fascia costiera. Al comune di Taranto andranno 42 milioni per 3 progetti dedicati alle infrastrutture, alla riqualificazione del territorio e al potenziamento delle attività produttive legate al mare. Oltre 13 milioni di euro saranno invece destinati al commissario straordinario per le bonifiche, che dovrà occuparsi della rinaturalizzazione e del risanamento dell'arco nord del secondo seno di Mar Piccolo. La regione punta anche sull'idrogeno verde, in arrivo 2 bandi da 10 milioni di euro ciascuno. Il progetto Bandiera Puglia, rivolto all'intero territorio regionale, è a Hydrogen Valley JTF, riservato alla provincia di Taranto. Le risorse finanzieranno impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile, progetti di ricerca e nuove infrastrutture. I contributi potranno coprire fino al 95% dei costi. L'obiettivo è accelerare la decarbonizzazione, creare nuove filiere produttive e trasformare la transizione ecologica in occupazione e sviluppo concreto per il territorio.
7: Parliamo adesso di

0: Un altro capitolo importante per la città di Taranto, quello dell'università, perché lunedì scorso c'è stato un incontro tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il rettore dell'Università di Bari Roberto Bellotti. Entrambi hanno confermato l'impegno di rafforzare la presenza di un'IBA nel territorio ionico, considerandolo un elemento strategico per lo sviluppo della città. L'Ateneo è già presente a Taranto con il Dipartimento Ionico e sta completando la costituzione del Dipartimento di Medicina, destinato poi a crescere con l'apertura del nuovo ospedale San Cataldo. L'offerta formativa comprende inoltre corsi in scienze ambientali, farmacia, informatica, cyber security e scienze del mare, in linea con le esigenze del territorio. Durante l'incontro è stata condivisa la visione di una Taranto sempre più protagonista nel Mediterraneo, con nuovi percorsi universitari dedicati alle tematiche mediterranee, alla cooperazione internazionale e anche alle opportunità legate al Piano Mattei. Bellotti ha ribadito che l'università continuerà a investire nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione per sostenere la crescita del territorio ionico, mentre Bitetti ha sottolineato l'obiettivo di consolidare Taranto come polo universitario d'eccellenza. E adesso parliamo del futuro del mercato Fadini, che torna al centro del dibattito perché il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, chiede risposte per i commercianti e denuncia il mancato incontro con l'amministrazione comunale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Priorità ai giochi del Mediterraneo, mentre i commercianti del mercato Fadini continuano ad attendere risposte. È quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Secondo il consigliere, il confronto previsto per il 20 luglio con il RUP e con l'assessore ai lavori pubblici non si è mai svolto perché all'appuntamento nessun rappresentante dell'amministrazione si sarebbe presentato.
2: Purtroppo avevamo convocato nella commissione assetto del territorio assessore ai lavori pubblici e anche il RUP per avere aggiornamenti per quanto riguarda i lavori del mercato Fadini, ma nell'imminenza dell'inizio della commissione ci è stato comunicato che né l'assessore né il RUP potevano partecipare alla commissione e che quindi se vogliamo avere aggiornamenti dobbiamo attendere dopo il 7 di settembre, perché fino a quella data nessuno purtroppo ci potrà dare aggiornamenti nelle commissioni competenti. Questo sta a dimostrare la visione, ma anche la programmazione di questa amministrazione, che quando si tratta di affrontare i problemi, ma soprattutto quando si tratta di dare risposte ai cittadini, ma in questo caso agli operatori del mercato Fadini, che dovrebbe essere il mercato più importante della città di Taranto e che già per i giochi del Mediterraneo ci saremmo aspettati di vederlo nuovamente fiorente.
1: Intanto l'iter per la riqualificazione del mercato prosegue. Il comune ha già aggiudicato l'appalto che consentirà di avviare un intervento di profonda riqualificazione dello storico spazio commerciale. Durante i lavori, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, gli operatori potrebbero essere temporaneamente trasferiti nell'area dell'artiglieria. Resta ora da definire il cronoprogramma dei lavori, mentre i commercianti chiedono tempi certi e risposte sul futuro del mercato.
0: Ci spostiamo adesso al quartiere Tamburi perché ci sono buone notizie in arrivo per lo storico teatro Tatà. È stato infatti finanziato l'intervento di efficientamento energetico della struttura. Grande soddisfazione espressa dal presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il finanziamento del progetto di efficientamento, ha dichiarato, rappresenta un passo importante per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per la città. Nelle prossime settimane sarà poi illustrato nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori. Palmisano ha voluto ringraziare la Regione Puglia per il sostegno garantito e gli uffici della provincia che con competenza e impegno hanno elaborato un progetto di qualità, consentendo di raggiungere questo importante risultato insieme. E adesso cambiamo argomento. Sulle strade del Tarantino nel 2025 sono diminuiti gli incidenti e soprattutto le vittime, con un netto calo dei decessi sulle statali. È quanto emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia 2025, elaborato dal Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale dell'ASSET. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Meno morti sulle strade a Taranto e in tutta la Puglia, ma gli incidenti continuano ad aumentare. E questo è il dato principale che emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia relativo al 2025. In provincia di Taranto gli incidenti sono stati 1637 con 27 vittime e 2579 feriti. Rispetto al 2024 i sinistri sono diminuiti del 2,4%.

0: 4%, mentre il numero dei morti è calato del 37,2%, una delle riduzioni più importanti registrate in regione. Sulle strade statali della provincia sono stati registrati 205 incidenti, il 5% in più rispetto all'anno precedente, con 351 feriti. In forte diminuzione invece le vittime, da 22 a 6, con un calo del 72,7%, il migliore risultato tra tutte le province pugliesi. La strada più critica resta la statale 7, dove si sono verificati 135 incidenti, con 5 morti e 232 feriti. Da sola, con concentra circa 2/3 degli incidenti e dei feriti registrati sulle statali del territorio e oltre l'83% delle vittime. Seguono la statale 172 con 31 incidenti e un morto e 40 feriti e la statale 106 con 29 incidenti e 55 feriti, senza vittime. E infine la statale 100 con 10 incidenti e 24 feriti. L'estate si conferma il periodo più critico, luglio è il mese con il maggior numero di incidenti, mentre agosto registra più vittime. Anche il fine settimana resta il momento più pericoloso, sabato e domenica si concentra un quarto degli incidenti e quasi il 40% dei decessi. Tra le principali cause degli incidenti mortali continuano ad esserci l'eccesso di velocità, la distrazione, le manovre irregolari e il mancato rispetto delle precedenze. Crescono anche gli investimenti di pedoni, unica tipologia di incidente in cui aumenta il numero delle vittime. Il rapporto segnala infine un maggiore coinvolgimento dei conducenti più giovani, soprattutto tra i 14 e i 29 anni, mentre oltre 6 veicoli su 10 coinvolti negli incidenti hanno più di 10 anni.
1: Il report fotografa un aspetto importante, cioè che gli incidenti avvengono in parte per questioni infrastrutturali, ma in buona parte avvengono anche per distrazione, per elevata velocità, per guida in stato di ebbrezza, per distrazioni dovute in molti casi all'uso del telefonino, dello smartphone durante la guida. I numeri dei fermi di, lo dava la polizia stradale, di ragazzi giovanissimi che guidano dopo aver bevuto estremamente alto. E quindi vi è un tema di intervento sulle strade, ma vi è un tema enorme di educazione alla guida.
2: Una certificazione importante è quella sulla parità di genere per l'impegno mostrato in questa direzione in arrivo per Formare Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Formare Puglia APS ha ottenuto la certificazione della parità di genere, il riconoscimento che attesta l'impegno dell'organizzazione nella riduzione del divario di genere e nella promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro. Durante l'incontro il presidente Angelo Russo e la direttrice Luisa Campatelli hanno sottolineato come il riconoscimento rappresenti il risultato di un percorso condiviso e l'inizio di un impegno destinato a proseguire nel tempo.
4: L'opportunità che abbiamo avuto attraverso un finanziamento dell'Unione Camere nazionale che con un apposito bando appunto ha dato la possibilità agli enti e alle strutture di poter attivare questo percorso della certificazione di parità di genere. Noi abbiamo ottenuto questo finanziamento dopo una serie di chiaramente di valutazioni molto impegnative che appunto ci ha alla fine dato questa certificazione che per noi rappresenta veramente un obiettivo molto importante.
5: Un'attività che ha messo al primo posto i temi dell'inclusione, della parità, prendere le distanze da qualsiasi forma di discriminazione è qualcosa che noi, in cui noi crediamo profondamente.
3: La certificazione si basa su un piano strategico che prevede azioni concrete, dal monitoraggio dell'equità retributiva all'introduzione di misure di welfare e flessibilità lavorativa, fino alla formazione del personale per contrastare i pregiudizi inconsci e all'adozione di strumenti per prevenire discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro.
6: Oggi la certificazione di genere non è più solo un'attestazione di immagine nei confronti del mondo esterno, degli stakeholders. La certificazione di genere è soprattutto responsabilità sociale, ma anche grande competitività nel mondo del lavoro. Il PNRR prevedeva tra gli obiettivi un numero pari a 800 circa di aziende certificate entro il 2026. Siamo a oltre 12.000.
2: Parliamo ancora di giochi del Mediterraneo. Ieri sera in Piazza della Vittoria -30 con RDS, un evento di avvicinamento alla competizione sportiva internazionale. C'era per noi Giuseppe Delisanti.
7: Ieri sera Piazza della Vittoria si è trasformata in un grande palcoscenico di festa per -30 con RDS, l'evento che ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, a un mese dalla cerimonia di apertura. La piazza ha accolto cittadini, famiglie e tanti giovani in una serata all'insegna della musica e della partecipazione. Sul palco Don Cash, le ballerine di RDS 100% Grandi Successi e la mascotte ufficiale dei giochi hanno animato il pubblico con uno spettacolo ricco di energia, inaugurando il percorso di avvicinamento a Taranto 2026, un primo assaggio del calendario di appuntamenti che accompagnerà la città fino all'inizio dei giochi, come ha sottolineato il direttore generale del comitato organizzatore Carlo Molfetta.
8: È un piccolo antipasto di quello che sarà il mese di agosto, sarà un mese pieno di eventi che associeranno chiaramente tutta la parte sportiva. Che non vediamo l'ora che inizi. Dal 21 agosto saremo pronti e la gente sta dimostrando di essere pronta, perché comunque la piazza è piena.
7: Grande soddisfazione anche da parte di Don Cash, protagonista della serata, che ha raccontato la propria gioia per l'accoglienza ricevuta e per il calore del pubblico tarantino. L'artista ha definito l'appuntamento di Piazza della Vittoria una festa speciale e coinvolgente, capace di unire migliaia di persone tra musica, balli ed entusiasmo.
9: Don, ti chiedo ovviamente l'esperienza tarantina, come la stai vivendo? Immagino che avrai girato anche qualcosina per la città.
10: Ovviamente sì, siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto sono state bombette e salsiccia. Subito, puccia, immediatamente, proprio è stata la terza tappa. Roba da bere, poi prova palco, adesso camera. Te l'ho detto, la vista della camera da letto è una cosa mozzafiato sul vostro golfo. E adesso fra 5 minuti sono sul palco, quindi c'è una strizza incredibile.
7: Sulla stessa linea il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ha evidenziato il valore di questo primo appuntamento pubblico, punto di partenza di un percorso ricco di iniziative in vista di Taranto 2026.
11: Noi ci abbiamo sempre creduto, quindi la soddisfazione è tanta, vedere tante persone, migliaia di persone, sicuramente ne vedremo tante in questi giorni e in questi mesi, perché da qui inizia un percorso. Finisce un percorso che è quello della preparazione e inizia il vero percorso che è quello della realizzazione vera dei giochi e ogni giorno ci saranno manifestazioni.
2: Il premio Anello di San Cataldo, giunto alla 19ª edizione, va al Conservatorio Paisiello di Taranto per l'impegno mostrato nella promozione musicale ma anche nella formazione di tanti giovani talenti. Vediamo. Presso l'auditorium della scuola di alta formazione SAFES Pro di Taranto la cerimonia di conferimento della 19ª edizione del premio Anello di San Cataldo, promossa dalle segreterie territoriali di CISL e Adiconsum. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno rende omaggio a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale e civile del territorio. L'edizione 2026 ha visto l'assegnazione del prestigioso riconoscimento al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto, premiato per il ruolo svolto nella promozione della cultura musicale e nella formazione di intere generazioni di giovani talenti, contribuendo al prestigio della città anche oltre i confini regionali.
12: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni, quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto.
13: Un'eccellenza molto molto importante per il territorio ionico. Ormai possiamo parlare di un premio storico per la CISL e per il territorio ionico, ma quest'anno il Paisiello rappresenta davvero un fiore all'occhiello appunto di Taranto e tutto il territorio. È indubbio che ricordo un po' anche quella che è stata la battaglia per la statizzazione del Paisiello. Sicuramente come CISL ci siamo impegnati e ci siamo riusciti poi nel corso del tempo, comunque anche per il lavoro svolto anche dagli altri colleghi successivamente.
14: Noi siamo un'associazione dei consumatori che tutela i diritti dei cittadini. oltre ai diritti pensiamo che ci sta soprattutto il diritto alla formazione, allo studio, alla conoscenza, e in particolar modo il Conservatorio Giovanni Paisiello è una comunità che dà lustro alla nostra città. Credo che la musica in questo momento ha necessità di essere esaltata. Stiamo in un momento in cui abbiamo un'epoca di guerre, di conflitti, di divisioni. La musica parla un linguaggio universale.
2: Ci spostiamo ora a Pulsano. Dal 24 al 26 luglio il centro storico sarà animato dalla quarta edizione del T-Fest, manifestazione organizzata dalla Proloco. Vediamo.
15: Dal 24 al 26 luglio il centro storico di Pulsano ospiterà la quarta edizione del T-Fest 2026, manifestazione organizzata dalla Proloco Pulsano, che unisce spettacolo, cultura, tradizioni, arte ed enogastronomia. Grande protagonista infatti sarà la gastronomia d'eccellenza, con un'area food dedicata ai piatti della tradizione preparati con i prodotti deco di Pulsano, valorizzando le eccellenze locali. In programma anche il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Nel corso della manifestazione si esibiranno 92 artisti.
16: Quest'anno questa manifestazione, questo evento sta avendo un'altissima cassa di risonanza anche in tutta la regione, quindi ci aspettiamo tanta gente perché il programma è un programma particolare, un programma importante, ci sono degli ospiti importanti.
17: Vi aspettiamo il 24, 25 e 26 a Pulsano per la quarta edizione del T-Fest, la festa delle tipicità di Puglia, quindi vasta scelta enogastronomica, tanti stand anche di artigianato e una vasta proposta artistica.
18: Tre giorni di spettacoli dove si esibiranno 92 artisti nazionali e 12 internazionali, tre serate completamente diverse tra di loro, la prima dedicata alle famiglie, agli artisti di strada, al cabaret, la seconda serata dedicata agli anni 90 e la terza serata, la tipica terza serata, avremo come ospite il canzoniere grecanico Salentino, dove chiuderemo con la pizzica. Ma il T-Fest è un contenitore di artisti che riempiranno i tre giorni.
2: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
19: Io, Studio 100. E tu?
9: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal Taranto, i saluti di Pablo Aguilera alla piazza Tarantina, per lui Taranto resterà per sempre una parte del suo cuore.
20: È un saluto carico di emozione quello che Pablo Aguilera ha affidato ai social dopo la fine della sua avventura con il Taranto. L'attaccante spagnolo ha ringraziato la città e i tifosi per l'affetto ricevuto, ricordando non solo i cori e gli abbracci allo stadio, ma anche i momenti vissuti nella quotidianità. Nel suo messaggio cita la Settimana Santa, le tradizioni tarantine, i figli accolti ogni mattina con un Forza Pablo davanti alla scuola e quei vicini di casa diventati, come scrive lui stesso, una vera famiglia. Non manca il rammarico per la promozione sfumata. Aguilera racconta di aver sognato la Serie D quanto i tifosi e ammette che quel gol nella finale, che continua a ritenere regolare, resta una ferita ancora aperta. Infine, lo sguardo al futuro. Lo spagnolo è pronto a iniziare una nuova avventura nella stagione 2026-2027, ma lascia Taranto con una promessa. Una parte del suo cuore resterà per sempre rosso-blu.
9: C'è una nuova conferenza stampa per la SS Taranto, venerdì verrà presentata la nuova campagna abbonamenti, l'organigramma e tutto nel servizio.
20: La SS Taranto prepara un nuovo incontro con la città. È fissata per venerdì 24 luglio alle ore 11 nel suggestivo Salone degli Specchi di Palazzo di Città la conferenza stampa che darà ufficialmente il via alla nuova stagione rossoblu. Un appuntamento atteso da tifosi e addetti ai lavori, chiamati a conoscere più da vicino il progetto del club dopo una fase caratterizzata da importanti cambiamenti. Nel corso dell'incontro ci saranno il presidente Sebastiano Ladisa, il direttore generale Beppe Camicia, il direttore sportivo Danilo Panni e l'allenatore Alberto Giuliatto. Sarà inoltre l'occasione campagna per svelare le nuove maglie ufficiali che accompagneranno la squadra nel prossimo campionato e per illustrare la campagna abbonamenti con le iniziative dedicate ai tifosi e pensate per rafforzare il legame tra club e territorio. La conferenza di Palazzo di Città rappresenterà dunque il primo vero momento di confronto pubblico tra società, squadra e ambiente rossoblu per la nuova stagione. Un passaggio importante per presentare il nuovo corso sportivo del Taranto, per definire gli obiettivi stagionali e tracciare il percorso verso le prossime sfide.
0: Un mercato che continua a bollire.

0: Nella serie di tanti movimenti, Taranto che al momento resta alla finestra, Brindisi e Bisceglie decisamente attive. Vediamo il servizio.
1: Il mercato del Taranto resta in una fase di attesa. Al momento non si registrano sviluppi sulle trattative raccontate nei giorni scorsi, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti. Si muove invece il Brindisi, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Roberto Taurino in panchina, ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante Mirko Carretta, classe 90, e del difensore Manuel Galvez, classe 2002. Carretta ritrova così il tecnico che lo aveva allenato nella scorsa stagione a Francavilla Fontana. Giornata intensa anche per il Bisceglie, che continua a rinforzare la rosa. La società nerazzurra stellata ha ufficializzato gli arrivi dell'attaccante Lorenzo Iavolella, del centrocampista Alberto Cristiano e dell'esterno Nicola Pinto, classe 2000, che ritrova così Massimo Pizzulli dopo l'esperienza condivisa al Martina. Nell'ultima stagione Pinto ha vestito la maglia del Fasano. Chiude il quadro il Gravina, che sceglie la continuità confermando l'attaccante Domenico Santoro, protagonista anche nella prossima stagione di Serie D.
0: La New Taranto decide di andare avanti con Lima, confermato il laterale italo-brasiliano dopo gli 11 gol nella scorsa stagione, giocatore che può dare tanto al club rossoblù.
1: La New Taranto continua a costruire il proprio futuro e riparte da una delle sue certezze. Il club rossoblù ha ufficializzato la riconferma di Guilherme Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che vestirà ancora la maglia della formazione tarantina nella prossima stagione. Un rinnovo importante per la società, che sceglie di puntare ancora sulle qualità tecniche e sull'apporto di un giocatore protagonista nell'ultimo campionato, chiuso con 11 gol all'attivo. Arrivato a Taranto dopo le esperienze con Defender Giovinazio Active Network, Lima si è rapidamente inserito nell'ambiente rossoblù, diventando un elemento prezioso all'interno del gruppo. Dopo la conferma, il laterale ha espresso tutta la sua soddisfazione per la permanenza. Sono molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa grazie alla società, allo staff, ai compagni e ai tifosi. Parole che testimoniano il forte legame creato con la piazza e la volontà di affrontare con entusiasmo una nuova stagione ricca di sfide. Lima ha poi tracciato la strada da seguire. Lavoro quotidiano, spirito di sacrificio, umiltà e compattezza saranno gli ingredienti fondamentali per competere in un campionato di alto livello. La New Taranto dunque mette un altro tassello nel proprio progetto, confermando un giocatore che ha già dimostrato il proprio valore e che punta a vivere da protagonista la prossima annata insieme ai tifosi rossoblù.
0: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in nostra compagnia. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Vittorio, ricapito, 30 giorni all'inaugurazione dei giochi. Tu, cronista, collega dell'Edicola del Sud, Vittorio, come la stiamo vivendo dal tuo punto di vista, questa attesa?
2: Beh, inizia veramente a essere un momento
1: magari
2: caldo.
1: Andiamo verso il tabellone, vai.
2: Cruciale, quel tabellone ci ricorda che mancano appena 30 giorni e 10 ore. Beh, come dire, da ieri che hanno presentato ufficialmente diciamo la manifestazione sportiva, i numeri da record e anche tutto il contorno, diciamo, di spettacolo e di intrattenimento, possiamo dire che la città finalmente inizia a vedere qualcosa di concreto e deve, a mio avviso, entrare nello spirito dei giochi, deve viverli da protagonista. Forse fino ad oggi c'è stato anche un po' di paura, un po' di diffidenza, ci sono stati tanti disagi anche, no, perché i tanti lavori in città, i cantieri aperti, ma forse adesso è il momento di iniziare a raccogliere i frutti di questo lavoro e iniziare a sentirsi nostri, tutti i talentini, iniziare a sentire i propri giochi, perché questo è un momento importante, secondo me proprio simbolico, di svolta per la città. Magari noi ora non ce ne rendiamo neanche bene conto, ma secondo me questo è un momento storico che sancirà una svolta.
1: C'è un prima e un dopo?
2: Sì, senza dubbio. Parliamoci chiaro, Angelo, la città sta cambiando.

0: che noi lo si voglia o no, la città sta cambiando, anche il destino del siderurgico, piaccia o no a tanti, è destinato a cambiare.
1: Vittorio, per come siamo fatti noi tarantini, tu sei un giornalista di Taranto, anche ora Edicola del Sud per lavoro ti ha portato a Bari, ma sei qui perché stai per andare a Bari, quindi tu la tua vita la svolgi sempre qui in città e la racconti con le pagine che il giornale dedica a Taranto, tra l'altro, come tutti i giornali regionali e interregionali, sì. C'è le pagine Taranto.

0: adagio che Ionios fosse. Ecco, è come se dal punto di vista comunicativo generale 6 anni fossero volati. Adesso ci stiamo rendendo conto che c'è anche la mascotte, c'è un delfino, c'è un simpatico, il delfino birichino, che aveva vinto nel sondaggio contro Iccos, richiamando l'Icco, e contro Skuma, cioè la schiuma tradizionale del mare. Ecco, stiamo recuperando anche in questo senso la consapevolezza del momento.
1: Sì, assolutamente, c'è un momento di,
0: avviciniamoci al tabellone,
1: di recupero, c'è un momento di riflessione probabilmente, ma queste cose tu lo sai meglio di me, tu hai scritto Homo Ionicus, noi ci mettiamo tanto tempo.
0: Nel 2010 scritto, ma mi sa che è ancora attuale.
1: Probabilmente è ancora attuale, ci sarà da fare una ricerca psicosociale, ci sarà da fare una ricerca...
0: Tanto salutiamo, le persone passano in Corso del Mare e ci salutano.
1: Sociopolitica sul cambiamento che sta attraversando la città, e ovviamente cambiamenti come quello che noi stiamo vivendo non sono dall'oggi al domani, non sono questi 30 giorni, e non è l'evento sportivo che cambia la città, ma è simbolico. Siamo per avere un nuovo ospedale, la città sta cambiando anche baricentro urbanistico, io mi auguro geopolitico, cioè è il momento in cui noi apriamo questi due mari al mar Mediterraneo, è il momento in cui noi dobbiamo iniziare a dialogare con le altre città del Mediterraneo alla pari. Taranto si deve spogliare, a mio avviso, di quella patina di tristezza giusta, consapevole, che abbiamo vissuto per una vita, di cugini sfigati delle altre città della Puglia, di città martire, di città territorio di sacrificio.
0: Sacrificata sull'altare dello Stato, si è sempre detto.
1: Che è stato.
0: Che è storia.
1: Che è storia, che nessuno può negare, ma dobbiamo voltare pagina e affacciarci sul Mediterraneo e dialogare con le altre realtà del Mediterraneo per vedere insieme come crescere. Serve un mix, serve la voglia di mettersi in discussione, e questo è molto difficile. Cioè la città, i cittadini, i tarantini, ma in generale l'uomo non è pronto al cambiamento. Quindi servirà un grande sforzo, forse delle generazioni molto più giovani della nostra, ma questa città...
0: Sono già predisposte grande, perché viaggiano più di quanto facessimo noi.
1: Ha una grande occasione, e adesso noi abbiamo questo bellissimo momento in cui è il mondo del Mediterraneo di 26 paesi che viene qui. E noi abbiamo un bellissimo biglietto da visita da giocarci, un jolly meraviglioso.
0: Ora mai più, stai dicendo?
1: Beh, sicuramente è un momento che non si ripeterà, cioè 4.000 atleti con delegazioni da 26 paesi, con le quali dialogare attraverso un linguaggio universale che ha sempre unito il mondo, andando oltre i confini e le guerre, che è quello dello sport, che è sempre stato anche utilizzato dalla diplomazia internazionale come collante, beh, è un momento unico.
0: Vittorio, raggiungendo il tabellone qui, 30 giorni, 10 ore, 26 minuti e 24 secondi. Ringraziamo Giovanni Talamo che è sempre con noi. Vieni, vieni Vittorio. Allora, ricordiamolo, questo è un conto alla rovescia che scadrà alle più o meno alle 21 del 21 agosto, non a mezzanotte. Molti si chiedono, ma perché il transito a mezzanotte è già scattato? Alle 22, perché alle 21 finisce il serata inaugurale dello Iacovone. Allora, forse l'occasione è mancata, ma non per colpa della città o dell'organizzazione, per colpa del momento storico. Israele e Palestina non fanno parte del comitato dei giochi, ecco perché non ci sono. Peccato, sarebbe stata una grande occasione, chiaro che qui non avremmo risolto, ci mancherebbe, ma una prova di dialogo, magari quella stessa che avvenne all'Olimpico quasi più di 20 anni fa, giocando a calcio, no? Rabin era fatta all'Olimpico insieme e quella partita del cuore, non sarebbe stata male, al di là di ogni retorica, se non si approfitta di questi momenti, quando cercare di costruire un dialogo, però non è stato possibile.
1: No, assolutamente, ma come dicevo prima, noi siamo una città...
0: Parlo di Israele e Palestina.
1: Si è anche un po' chiusa negli ultimi anni. Adesso è il momento di aprirsi e anche pretendere quelli che sono i diritti di una città che sta crescendo e che sta cambiando. E mi riferisco ad esempio alle infrastrutture, ai collegamenti. Stiamo soffrendo disagi questa mattina, per esempio, per venire qui l'ingresso della città da Via Romagna Grecia era un incubo, ma la stessa cosa stanno passando a Bari con i lavori delle BRT. A differenza nostra, loro però non avranno i giochi del Mediterraneo per 2 settimane con 26 paesi e 4.000 atleti.
0: Comunque un investimento.
1: C'è per esempio il tema dell'aeroporto. L'aeroporto funzionerà per i giochi, allora spiegateci perché poi non deve continuare a funzionare.
0: Perché l'aeroporto, ricordiamocelo, è sempre pronto per essere usato. Sbagliamo a titolare, apre l'Arlotta. No, l'Arlotta è sempre attiva.
1: E si sono investiti va utilizzato. Tanti denari pubblici, cioè nostri, milioni di euro per renderlo efficiente. Quindi è il momento di fare squadra tutti insieme per elevare questa città e per uscire da quella chiusura, da quella cupola in cui ci siamo un po' ristretti per tanti anni.
0: Comunque, nota di colore, io 2 chilometri a piedi ho fatto da Viale Virgilio tutto il lungomare.
1: Hai fatto
0: piacevolissimo, con gente che fa il bagno qua, giù, giù sotto la Scarpata. Quindi

0: ho respirato un po' di sole e di aria, ho evitato le marmette oggi.
1: Anche questo è il cambiamento e ti fa amare di più la tua città.
0: Ora, ripeto, questa striscia non è vogliamoci bene, tutto bello, i problemi li conosciamo, li stai anche elencando.
1: Assolutamente.
0: Però è il momento di cominciare un po' a ridere sul latte versato, perché piangersi addosso,
1: a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché a lamentarci siamo tutti bravi, diciamo che è un po' lo sport nazionale, forse anche un po' lo sport locale. Invece a costruire, e devo dire che in questa città ci sono tanti che stanno costruendo, penso alle manovalanze che in pochi mesi hanno costruito degli impianti sportivi dal nulla, da zero, penso alle tante associazioni, mi riferisco anche alla Fondazione Taranto 25, a cui tu sei vicino, che si stanno mettendo d'impegno per fare qualcosa per questa città, gli enti, le istituzioni, insomma c'è tanta gente che si è rimboccata le maniche e che sta lavorando per un cambiamento. Ovviamente non tutto avviene dall'oggi al domani, non tutto avviene a titolo gratuito, c'è da rimboccarsi le maniche e sforzarsi, cioè il cambiamento è anche mettersi in discussione, come sì, come tu oggi non hai preso la macchina, hai contribuito a non ingolfare il traffico, hai fatto 2 chilometri a piedi,
0: perso anche tutti mezzo chilo, devo dire,
1: ottimo, tutti dobbiamo un po' cambiare mentalità.
0: Vittorio, l'edicola del sud, come seguirà i giochi?
1: Ma come tutti gli altri cercheremo di dare il massimo impegno, abbiamo un ottimo corrispondente dello sport che è Giuseppe Di Cera, che si è già messo al lavoro, ieri ha seguito la conferenza di presentazione, insomma daremo il massimo dell'attenzione, il massimo dello spazio, perché
0: che noi invitiamo
1: importante.
0: Sempre, Edicola del Sud e gli altri giornali, andate nelle edicole, presidio di democrazia, cultura e informazione, qua lo dice il vecchio boomer della carta stampata, ogni volta malinconia nel mio ricordo. L'editore dell'Edicola del Sud è il presidente del Taranto, però non è un conflitto di interessi chiederti, quello Iacovone va riempito di gioia, finalmente di colori.
1: Hai fatto bene a citarlo, è un'altra delle cose che la città sta chiedendo, sta pretendendo, indipendentemente dai titoli sportivi, dalla Serie D.
0: No, non c'è categoria al riguardo.
1: È un fiore all'occhiello, è un gioiello che la città deve imparare a godersi e a mantenere bello, perché non ci dimentichiamo quello che è successo in quello stadio.
0: No, noi torniamo allo Iacovone, noi torniamo allo
1: incendio, ricorderai.
0: Ah, quello, il Taranto Foggia famoso.
1: C'è da mettere, da tenerlo come
0: l'incendio,
1: un gioiello
0: della curva.
1: I tarantini, anche in questo, veramente un appello a tutti i miei concittadini, a me per primo, teniamola bene questa città, perché spesso e volentieri ci lamentiamo, è sporca e questo non va bene, ma dipende anche da noi, da atteggiamenti civili o incivili.
0: Ci vediamo il 21 agosto allo Iacovone?
1: Forza Taranto e viva Taranto!
0: Ci vediamo il 21 agosto allo Iacovone, perché mancano 30 giorni, 10 ore, 21 minuti e 30 secondi all'inaugurazione. Contro la rovescia continua, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Sta veramente bene, questa sembra, vabbè, è incredibile Fabiano, che siamo a febbraio. Fabiano. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami,
0: su Studio oggi,
1: 100. Salutiamo Uccio, risalutiamo Uccio che insomma,
0: siamo
1: è stato
0: con
1: prima
0: questa
1: di
0: prima
1: noi,
0: puntata,
1: oggi prima puntata
0: in replica,
1: di Smile,
0: perché già era andata alle 13.15.

0: 10, se non ricordo male.
1: Ecco, insomma, un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora, prontissimo. La fonte, che abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare, sì, Monica.
1: No, ci prima di salutare, saluta,
0: buonasera,
1: saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, del liceo inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Inglese, britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica, perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare. Detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: che
0: su questo non ha avuto dubbi,
1: sì,
0: mai alcuno.
1: Sangue buono,
0: dei
1: sangue buono. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante. E ne parleremo nella prossima...
0: Classiche di stagione.
2: Sì, tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, senso... perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché già
0: perché
1: facciamo...
0: fra noi, evviva,
1: no,
0: il lotto
1: annuncia...
0: siamo
1: no,
0: noi.
1: No, lo dico diciamo... perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma, se in settimana volete farci delle segnalazioni di, di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra l'altro, tra gli altri, contattati da un cittadino che...
1: Monica, deve dire ancora,
0: sì, no,
1: deve
0: sono
1: dire ancora delle cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: è terrorizzato anche da questa presenza di cani.
0: La travano. E abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma, è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente rispetto a questa segnalazione abbiamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi sulla scorta delle tante richieste pervenute
0: siamo andati a capire
1: com'è la situazione.
0: E ce n'è.
1: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
0: State con noi perché poi nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma insomma, in apertura di trasmissione
1: partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa, perché insomma, mentre vedevamo insieme il servizio come sempre realizzato dalla fantastica Monica ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostri amici, di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
0: anche
1: non solo psicologica,
0: certo,
1: dai loro fidanzatini. Anche
0: stiamo sentendo
1: molto
0: parlare
1: giovani.
0: Molto anche di insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco Stefano. Quindi...
1: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato anche per essere massacrato.
0: Sì.
1: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce che come sapete insomma ha dichiarato il sindaco appena è arrivato, Lucio Lonoce basta andare a lavorare solo per Ufficio Reclami, lavora anche un po' per il comune.
0: Posso fare una
1: quindi
0: cosa...
1: sarà il mio vice sindaco.
0: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, è una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
1: anche
0: bene.
1: Anche noi lo salutiamo.
0: Grazie Pierpaolo, grazie, ciao, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
1: Monica, ci dici cosa bisogna fare per contattare?
0: Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre la nostra attenzione ai vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 46.

0: 347-16555 per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246-222-555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
1: Ecco, sì. Noi ne approfittiamo, sì, Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito
2: un po'
1: di volte prima del festival.
0: Scusate, Renzo Rubino.
1: Stavo arrivando.
2: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una spinta.
1: Antonio, insomma, appena cominciato e quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i Tribe Molle di Martina
2: Altra
1: Franco,
2: realtà in ascesa.
1: Che sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti,
2: Radio 2,
1: in molti su Radio 2, sì, sono stati presentissimi. Io domani li incontro.
2: Giovani Tarantini crescono,
1: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce,
2: che faranno Colorado.
1: Anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
2: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci, e poi chiudiamo questo argomento, e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
1: Bello quando la città
2: per molti
1: si unisce
2: per una cosa
1: positiva.
2: È stato vincitore morale, per molti, non per tutti.
1: Bella canzone. Peraltro inserita anche in un servizio da parte di Monica, proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia. Ci teniamo moltissimo.
2: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
1: Michele,
2: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
1: Sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente, parlando di cani.
2: A chi abbiamo chiesto?
1: A Baio.
2: Certo.
1: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa generazione, che abbiamo intitolato Notti da Cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: Amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che è miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi. Una struttura non solo chiusa, ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani. Parliamo di una dozzina di cani che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare, ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'ha un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce ne facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco sia a Taranto, io ci tengo a precisare, se a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare la

0: minimalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'è una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
1: Michele, tu sei esasperato.
0: Sta diventando... no, ma è la stessa cosa. Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare, è finita.
1: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
0: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
1: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazione. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma ogni vaccinazione che siano sterilizzate?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina. E tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario, che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbe un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore, il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto, ufficio finanza.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario dell'ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: lo sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo. Giusto?
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Ma non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. No? Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito, allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che sembra poco, sembra tanto.
3: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore regionale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare.

0: un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo
1: È
0: verificato.
1: stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendoci anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
2: Sono Monna Benita.
3: Sono?
1: Chi?
2: Monna Benita.
1: Donna Benita?
2: Sì.
1: Eh beh, tutta la dicitura spiega
3: D'accordo.
1: una certa epopea. Pronto, dici?
2: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ho richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non ha spalle, signora si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto dove, però questo degli scivoli,
2: Allora
1: sembrava un
2: qui ci sono
1: fenomeno
2: qui
1: in
2: vicino a Piazza
1: diminuzione.
2: Fadini, ce n'è uno,
1: Scusa?
2: vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok, ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
2: No, no, quello quando vado al mercato, quando
1: Ah,
2: vado a fare
1: ok.
2: la fisioterapia, vado con la macchina. Ma che...
3: Benita, purtroppo allora questa
1: Poi sono
3: degli
1: anche pochi
3: scivoli
1: vigili, perdonami.
3: occupati, e sì, anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: Però
3: con
1: i
3: te.
1: primi responsabili sono i cittadini, non è che
3: Certo,
1: non è il
3: diciamo che ci
1: comune.
2: vorrebbe... Per questo lo so, lo capisco, sono i
3: Ah,
2: cittadini e sono i
3: sì,
2: civili.
1: che
3: No, ma
1: dobbiamo.
3: te, no, ne abbiamo parlato anche, insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via le
1: Poco
3: macchine che
1: personale,
3: bloccano,
1: poco
3: sì, poco
1: personale.
3: personale, insomma, ripeto, spesso è diventata ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche
2: E difatti qua sul via
3: problema di
2: principale,
3: numero di personale, però è così.
2: ci sono le macchine in doppia fila sia a sinistra che a destra.
3: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un
2: Lo so,
3: problema
2: dappertutto
3: diffuso.
2: è così.
3: È un problema diffuso.
2: C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo e ha detto guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la mano, signore pure io sono invalido. Io ho detto, guarda, non si direbbe che lei è invalida. Si è
3: Sì, no.
2: girato il mezzino, ma che
3: Vedete,
2: certo.
3: purtroppo
2: In
3: l'atteggiamento della
2: civiltà.
3: gente è questo. Allora, il discorso segue a lei, che insomma, ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi, così
2: Non
3: come
2: sono
3: le
2: io invalida, sono
3: carrozzine
2: una
3: dei
2: vecchia
3: bambini,
2: rotella.
3: insomma,
1: Benita, scusami,
3: però
1: ma in
3: purtroppo.
1: moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti negli angoli,
3: Sì,
1: moltissimi
3: molti si sono
1: angoli del
3: lamentati,
1: centro,
3: ma non,
1: però sono liberi gli scivoli, figurati.
3: assolutamente, sono sacrosanti, ben vengano.
1: Quelli forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo una telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo così.
2: Anche vicino alle cose di Europa, in via Principe, media, lo scivolo è sempre occupato
3: Sì,
2: lì.
3: lo so, ma
1: Non ci sono i
3: vedete,
1: paletti
3: se,
1: lì, non ci
3: purtroppo
1: sono i paletti.
3: dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro, dove sono stati messi i paletti, la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
1: Perché non possono
3: che
1: lasciare la
3: fa,
1: macchina in
3: certo, perché
1: doppia
3: non
1: fila.
3: possono lasciare la macchina
2: Eh sì.
3: sugli scivoli.
1: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo
2: No, ma
1: sappiamo anche.
2: io quello che dicevo, siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
1: Lo so, lo so,
3: Lo so,
1: lo so.
3: ma insomma, tanto
2: Per
3: restiamo in argomento di cui stiamo, nell'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda, nel
1: A
3: senso,
1: proposito,
3: giusto per
1: hai
3: restare in
1: proposito.
2: Le
3: argomento, perché.
2: esperienze dei cani, per esempio.

0: quando c'era Cito facevano le multe, adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non portano i guinzagli e lo tengono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
1: Allora,
2: sì, purtroppo è vero, lo so.
1: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista, e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Matichè, che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi sì. I paragoni si possono fare fino a un certo punto.
0: Ma avevo pensato, una mattina mia figlia doveva entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata la guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
1: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
0: Sì, ce n'era uno solo lì.
1: E a te t'ha beccato? Ah, guarda.
0: Ma beccato giusto, con quante macchine in doppia fila stavano, venuto giusto da me.
1: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
0: No, ma non ero in doppia fila.
1: No, sto scherzando.
0: Ero in doppia fila, di quelli dove scaricano i camion.
1: Ho capito bene.
0: Mica scarica il camion.
1: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, sì, però, sì, di rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
2: Facciamo anche un appello ai pochi vigili.
1: Un abbraccio, Benita. Grazie.
2: Un abbraccio, Benita.
1: Saluta donna Benita.
2: Donna Benita.
1: Saluta donna Benita. Donna Monica.
2: Facciamo un appello anche ai vigili urbani. Fate più multe a tutti, tranne che a noi.
1: Vabbè, ma noi non ne diamo mai il destro. Tu dai il destro?
2: No, solo sinistro.
1: Cara donna, allora, e come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
2: Penso sarà anche
1: l'ultima volta.
3: Perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
1: Come ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato
1: anche
3: io.
1: Vanno anche nella tua villa, Monica, Venti, che problema
2: avevano di solito? Peraltro, se c'è un errore di questo tipo, se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
1: Sentite,
2: chi ha sbagliato? Vediamo.
1: Sentite, guardate, state attenti.
2: Approfondiremo un po'.
1: Perché ci sono dei particolari succosi.
2: Vediamo questo servizio, accaditi.
1: Quando si mette...

0: sì. I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canini sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dico scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASI, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri che, quelli, diciamo, caratterizzanti quali erano? Cioè gli spazi?

0: spazi, però
1: sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
0: Quindi sulla base di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
0: Cioè l'ASL
1: di Taranto. Sì.
0: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma
0: dall'ASL regionale.
1: Dall'ASL, cioè dalla, sì, giusto, dal sistema veterinario sì. Regionale. Per cui alla fine... In che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
2: Questo significa che l'ASL MAD SRL ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convenzionato.

anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione per ipotetica assenza di requisiti della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte di 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma in quel di statte che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di controllo Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Pazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua Anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima, sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco

Vistate la magistratura non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: passare, Fabiano, poi ti allora, devo fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vediamo per la
0: per i 450 è costato questo qua, sì, inutilizzato, per 120 cani di cui 100
1: 450,
0: non ne possono andare.
1: Sono 3 milioni,
0: avanzano 450. 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro?
1: La... Per il parco Cimino per le pulizie all'Amiu.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro?
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, la banca lasciamo quella.
0: No, la banca lascia lì, ma lascia quella.
1: Ti preoccupare.
0: Eccetera. Però risulti tu, capito?
1: Sì, non c'è problema, poi, sono a disposizione.
0: A cambiare
1: poi
0: lì,
1: ci mettiamo d'accordo.
0: Casino, sì, sì.
1: Tu dai una parte a me e una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca, è la stessa, che dobbiamo fare?
2: Vedete che siete in diretta, eh?
0: Eh?
2: È ricominciata la diretta?
1: Non lo sapevamo.
2: Ah, sì, no, così.
0: Non esce quella lucetta rossa, una cosa che
1: però ditecelo che siamo,
0: ragazzi,
1: stiamo organizzando la fascia successiva. La
0: in favore tra amici, quando, tra un esimio e l'altro, che ci
1: stiamo mettendo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla nelle...
0: C'è qualcosa di male, scusami, se il Liban non cambia il presidente a cui è il destinatario,
1: se io,
0: no?
1: Per esempio, che vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi soldi in Svizzera,
0: la banca prossima,
1: in Giappone,
0: la banca prossima, poi cambieremo, si chiama così per questo, no?
1: Non è un problema.
0: Non è che tu hai letto qualcosa di irregolare? Non...
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico. Non...
2: No, no, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba... ci vogliono anni, ma adesso, signori, ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano? Abbiamo degli spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì,
0: si è saputo.
1: Qua,
0: guardate questi spot. C'è la pubblicità, Fabiano?
1: Però,
0: continuiamo a fare i calcoli.
1: 15.000 euro al mese per
0: pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti e parleremo di violenza
1: euro
0: sulle donne.
1: L'Amiu riprende per
0: al mese. Perché sono su pelletti pagati dal comune questi, non possiamo farci ridere, se tutti schianti col
1: botta,
0: tavolo.
1: E
0: si è fatto male, si è fatto male durante la pubblicità, si è fatto
1: si
0: male.
1: Chiama, quadricipite si chiama questo?
0: Ma non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra. Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra, di strada sono. Cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: Beh, è una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può vincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero, i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
2: Sì, sì, è ovvio, perché ormai con internet...
1: Non è vivere scomodo, non è
0: no,
1: che...
0: È un consiglio pratico. Anche se ti finisce un carnet, non è che puoi andare a...
1: Sì, è scomodo, è scomodo.
0: È scomodo, non è.
1: Scomodo,
0: non è.
1: Da Massafra andare a Milano ogni volta è scomodo.
0: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
2: Sì, poi tra l'altro chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
2: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese. Per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo.
0: Era l'altra sovrappagata, non era
2: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
0: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì
2: sì.
0: Ti ricordi che c'erano...
2: Sì.
0: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo
2: sì,
0: vediamo bene,
2: squilla.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei sempre tu, un genio nella vita.
0: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
3: Antonio Giannotta.
0: Dici Antonio. Sì. Dici Antonio.
3: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure sì. In diretta, no?
0: Sì.
3: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex...
1: quello di cui parlavi tu. Sì, sì, ne parlavamo, guarda, ne parlavamo poco fa con Mauro, tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava
0: per l'ASL,
1: giusto?
3: Infatti, sì,
0: hai quattro, aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti, tu hai quattro figli?
3: Sì, sì.
0: Allora, mi ricordo bene.
3: Non mi sono sterilizzato.
0: No, sei rimasto nella storia.
1: Sono rimasti quattro, quindi.
0: Sono rimasto nella storia perché quando dicesti che hai quattro figli, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse, ormai è un po' tardi perché hai quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
2: Sì, è vero.
0: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordavamo, avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
3: meno male.
0: Ma caspita se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
3: Scusami Mauro.
0: Vai.
1: Dici.
3: Noi stavamo... Prima 6 mesi, no? Poi eventualmente più 6 mesi,
0: sì.
3: Poi ci hanno fermato un po', no?
0: Sì.
3: Poi 3, poi più 3, più 3, più 1, abbiamo fatto 19 mesi in tutto,
0: sì.
3: No? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
0: Sì.
3: Giusto?
0: Sì.
3: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'altro, ho fatto... E il ricorso al Presidente della Repubblica sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so.
1: Abbiamo visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
0: Ecco Antonio, augurandoti con tutto il cuore di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
3: A voglia, non solo a Taranto.
0: Noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato.
3: Sì, sì.
0: Va bene, ci tieni informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
3: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque,
0: sì,
3: perché
0: sì.
3: Da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
0: sì.
3: Qualcosa si è mosso.
0: Tipo?
3: Sì. Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no? Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
1: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
0: Ma non è quello che dici tu.
1: No, nel senso che...
0: parte il quinto, dici tu.
1: Allora sei tu.
0: Allora sei tu. Antonio, scusami.
1: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
0: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino. Così. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
3: Qualcosa ci hanno fatto sapere. Qualche cosa.
1: Tu dici un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
3: No, aspetta, quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
0: Ma magari potesse. Ma è un palliativo, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
1: Facci sapere assolutamente, dacci notizie.
0: A effetto domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, Antonio.
3: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno

0: quando e chissà quanto.
1: Va bene.
0: Quanto sono.
1: Fermi, quanto aspettate un po' per i colpettini.
2: Li
1: no,
2: salutiamo.
1: Cioè, aspettiamo se abbiamo qualche altro.
2: Li salutiamo.
1: Va bene, fatti tenere a bada. Sì. Ciao, Antonio.
2: Grazie, okay. Grazie, Antonio.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Va bene.
1: Allora.
2: Basta parlare di quadrupedi. Di questo, insomma, è un argomento importante. Continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo, devi aggiungere qualcosa Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
3: Sì, sì, sì,
2: perfetto.
3: Sì.
2: Abbiamo...
1: Io adesso posso fare una cosa?
3: No, sai cosa pensavo?
1: Ecco, vedi lei, come la conosciamo, come la conosciamo.
3: Ogni tanto posso... penso.
1: Cara donna, ma ti abbiamo... posso dire, sì. Oggi, non dimenticare questa cosa, perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via, fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia? O hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo?
3: Quasi
1: sei fidanzata?
3: Seria.
1: Che è successo?
3: No, ma
2: un
3: che
2: corso di training autogeno che sì. Ha fatto tutta la settimana e i risultati si vedono. Bravo.
1: Non è che l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere
3: quella
1: rubrica.
3: No, no, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio veramente.
2: Parli del
3: faticato.
2: Successivo, di quello che stiamo per vedere?
3: Anche. No, no, quello sui cani.
2: Quello sui cani,
3: è
2: perfetto.
3: Stato molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante situazioni.
2: Invece, Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie,
1: lei,
2: alla serie
1: se
2: di ospiti
1: lei.
2: Che abbiamo avuto fino adesso.
1: Sostiene di essere lei.
2: Da Lolo, cioè, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli ospiti.
1: Vabbè, non hai fatto sto complimento, voglio dire.
2: No, questo va detto, questo va detto. Dire, rispetto a Lolo, cioè, no, vabbè, insomma, è una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare, ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
1: molto
2: che
1: abitato,
2: parte proprio. Da questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
1: il
2: si
1: titolo
2: tratta,
1: del servizio,
2: il titolo del servizio, in realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata, ovviamente questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una bambina.
1: Che chiameremo Giulia.
2: Che chiameremo Giulia, che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome. È una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
1: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarli in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi indicheremo
2: sì, perché noi,
1: sul territorio.
2: Insomma, il nostro servizio sarà basato insomma su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità, capire
1: se
2: quali
1: lei,
2: sono
1: ti
2: le
1: ricordo, non ancora giurato,
2: lei,
1: Fabiano,
2: non ancora giurato, quindi non abbiamo ancora prove certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
1: brava
2: rivolgere.
1: Giulia, comunque,
2: a chi ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio di fare questa segnalazione,
1: è
2: la sua
1: mamma.
2: La
1: famiglia
2: mamma.
1: È fondamentale.
2: Partiamo da questo servizio a Piccoli Uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante parlarne.
1: È troppo abitato questo mondo, Fabiano.
2: Bravo. Troppo.

Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza a dover essere curata e combattuta.

0: È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Anerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo, il suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? Cioè, lo conoscevo già da prima perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè, alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata.
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo mi è capitato. Cioè, siamo usciti insieme, prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando hai iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazzi?
1: Allora, il primo mese, tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: Motivi stupidi, cioè, a un certo punto è arrivato anche, non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso.
1: Sì, assolutamente. Anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché è iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. Mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi. Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Eh sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi, arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però, cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano, mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, una puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
0: Giulia, ma quando lui ti picchiava, quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
1: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto. No, sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando per dire è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui ed è arrivato a mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio, io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
0: Ma perché avevi paura?
1: Mi dispiaceva per lui. Ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
0: Quindi tu eri disposta a farti umiliare?

0: a farti picchiare piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno.
1: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando mi li chiedevano inventavo scuse. E da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nel

0: tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, io all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ha iniziato a fare, no, tu devi, ha iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so, no, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, a urlare. E poi tutta una volta sono uscito e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? Eh no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
1: Una violenza nascosta, come una moderna attrice. Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
0: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti. Cioè, ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida. Quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi una parola.
2: Questa sana follia c'è capace di mostrarmi, mi basta, mi porti.
3: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
4: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
3: Certo, certo.
4: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
3: La famiglia, dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, sì. Della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
1: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
4: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
3: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlarne, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, difficile scherzare dopo questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi, no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso. Si comincia con questo amore folle, poi piano piano
1: E il
0: le
1: meccanismo è sempre lo
0: cose, no, il meccanismo è
1: stesso,
0: sempre
1: quello
0: quello,
1: del
0: sì,
1: controllo,
0: standard.
1: del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa
0: Beh, è
1: ed è riuscita.
0: fondamentale, penso,
1: Sì,
0: no?
1: assolutamente. Ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza, di amore malato, grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo
0: Sì, e ne
1: diffusamente.
0: parleremo anche con questa bella signora che è venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura, la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillà.

0: Sarebbe, cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa
1: L'ufficio della
0: precisamente?
1: consigliera di parità della provincia di
0: Che
1: Taranto.
0: bello, adesso c'è anche l'area moscia.
2: Sì.
0: Che
2: Diciamo
0: meraviglia.
2: che è una presenza proprio azzeccata,
0: Sì,
2: visti i
0: è
2: casi di
0: giustissimo. È
2: violenza che abbiamo
0: giustissima.
2: registrato in provincia di Taranto la
0: Barbara,
2: scorsa
0: facciamo subito,
2: settimana.
0: dacci, tu facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo,
2: Ti
0: è la
2: tocca.
0: prassi, è la prassi.
1: Io sottoscritta Barbara Gambillara mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettandomi.
0: Prospettatomi.
1: Prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
0: Devi firmare
2: Adesso
0: con
2: ci
0: questa
2: serve,
0: imbarazzante
2: sì, molto
0: penna di
2: imbarazzante,
0: Monica. Grazie Barbara,
1: che rende
0: grazie.
1: più
0: Sì.
1: l'argomento più lieve,
0: Più lieve,
1: fiore.
0: assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore,
2: Però a te
0: giusto?
2: posso, no?
0: Nel senso,
2: Potrei picchiarti anche
0: sono
2: col
0: uomo.
2: fiore.
0: Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda. Noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante, di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara, subito dopo la, pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto?
0: Prontissimo.
3: Esimio? Grazie.
4: No,
0: Sono coraggiose le donne, ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
3: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
1: Allora, incominciamo magari dai servizi.
3: Sì.
1: Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla legge, la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare creare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio

0: Io della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che a seconda, diciamo, della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla
1: Però
0: ragazza,
1: Barbara,
0: no, che
1: scusami se ti
0: raccontava.
1: interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quelle che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta cominciando, sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo, tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza,
2: Era
1: perché loro
2: innamorata proprio.
1: nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
3: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri
2: Teniamolo in
3: telespettatori.
2: sovraimpressione in maniera
3: Sì,
2: che la gente da
3: lasciamolo
2: casa possa
3: infatti.
2: appuntarselo, possa segnarselo se interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo
1: Sì, il
2: anche a
1: problema,
2: Giulia di
1: insomma,
2: leggere.
1: volevamo giusto, io, è la mia, credo che il problema sia quello,
0: La
1: no?
0: domanda che mi
1: Cioè.
0: facevi attiene diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via rispetto alla prevenzione del
1: Cioè, proprio dare
0: fenomeno.
1: l'informazione pre. No,
0: Ecco,
1: cioè
0: non solo
1: l'informazione
0: su quello che
1: prima.
0: saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi di educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi.
1: O addirittura a pensare sono io quello che sbaglia, no? Sono io la
0: Infatti
1: persona
0: quello arriva
1: sbagliata.
0: dopo,
1: Questa.
0: dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria
1: Sì.
0: esistenza, solo che noi lo diciamo quando andiamo nelle
1: Cioè, amo,
0: iniziative
1: quindi devo
0: pubbliche,
1: sopportare.
0: per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una
1: Certo,
0: persona,
1: come no?
0: era sempre legata. Veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita. E le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche,
2: Rimane il
0: diciamo
2: fatto che
0: così,
2: l'amore alza l'asticella della sopportazione e
0: nell'educazione,
2: della comprensione, no?
0: assolutamente sì, però
2: Purtroppo.
0: se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te
2: E c'è
0: stesso,
2: anche la
0: della
2: paura però,
0: libertà
2: Barbara, eh?
0: individuale, che
2: C'è anche la
0: incomincia,
2: paura.
0: che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa
2: La
0: ragazza, no?
2: testimonianza di Giulia.
0: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo,
2: Certo.
0: perché coprivo, cioè
1: Tornavo
0: sono
1: di
0: io,
1: nascosto
0: non ho.
1: anche, no? Sì,
0: Non
1: certo.
0: raccontavo perché coprivo,
1: Coprivo, come no?
0: perché hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori, io ho sentito invece questa mamma molto.

0: preparate
1: molto,
0: attiva,
1: sì, molto attiva, è
0: reattiva,
1: un
0: cosa che non
1: bell'esempio.
0: sempre avviene.
1: Sì.
0: Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho diciamo, un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi che ci dicevano. Andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata e mi dicevano, no, tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
1: Devi
0: tieni,
1: sopportare la
0: no? Lo devi
1: sopportazione.
0: sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me, anche i
1: Beh,
0: tempi,
1: sono
0: no?
1: grazie a Dio nuove
0: Sì,
1: generazioni,
0: alla
1: no? Sono un po'
0: mamma,
1: cambiate
0: anzi,
1: le
0: che l'ha
1: cose.
0: sostenuta nel riconoscere appunto la
1: È vero
0: violenza.
1: che le famiglie
0: Però,
1: dei
0: Barbara,
1: noi sono meno
0: No,
1: partecipi,
0: io volevo
1: meno.
0: però finire,
1: Sì, no,
0: scusami
1: sì,
0: un attimo
1: ascoltiamo, sì.
0: prima e poi rispondo a qualche
1: Sì.
0: altra domanda. Tornando indietro sul percorso di
1: Sì.
0: riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio una mascherata, io chiamo gelosia. E quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso
1: Certo, sì.
0: rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima diciamo,
1: Sono
0: dello
1: avvisagli, dici?
0: schiaffo. Eh sì,
1: Sono
0: noi lo
1: avvisagli.
0: diciamo sempre, anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte. Ecco, cambia il tono della voce, c'è cioè questo atteggiamento aggressivo. Noi diciamo alle ragazze: guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va
1: Non è più un
0: bene
1: consiglio, ma
0: e
1: un'intimazione,
0: dovreste
1: dici.
0: essere capaci di
1: Però
0: interromperlo
1: sai che è
0: subito o
1: difficilissimo, sai che è
0: comunque. Sì, è
1: difficilissimo,
0: sottile.
1: perché là c'è,
0: Lo
1: no,
0: so.
1: perché là c'è l'amore.
0: Però c'è un
1: Quando c'è l'amore
0: punto.
1: si
0: Che
1: superano
0: tutti i
1: degli ostacoli
0: racconti,
1: pazzeschi.
0: ecco, noi, guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così, questo non è amore. Perché? Perché c'è questo errore di fondo
1: Certo, come
0: nel
1: no?
0: chiamarlo
1: È
0: errore, nel
1: il
0: chiamarlo
1: riconoscimento il
0: amore. È
1: problema.
0: riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa
1: A
0: assolutamente
1: proposito di
0: sbagliata. È
1: sopportare tutto,
0: riconoscere l'amore giusto, l'amore
1: a
0: corretto,
1: proposito di
0: questo.
1: sopportare tutto, farò intervenire Monica
0: Sì, ecco,
1: Caradonna.
0: per rivenire in tema. No, è molto
1: È
0: importante, molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava
1: nuove
0: da sola
1: generazioni.
0: delle spiegazioni.
1: Meno
0: Per cui nel
1: male.
0: momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di
1: Si è riconosciuta
0: informazione.
1: in qualcosa,
0: Ma
1: probabilmente, sì.
0: sai che Monica, allora ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile, che, cioè io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato
1: Affrontato questo.
0: questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di cambiare scuola perché quella scuola
1: A
0: non va
1: lei l'ha detto la
0: bene.
1: figlia?
0: Sì, racconti che la figlia ha
1: Già è una
0: cominciato a
1: cosa.
0: fare alla madre perché adesso sta cominciando
1: Preoccuparsi.
0: a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato. Di
1: Sì,
0: qualcosa, di un amore che non è
1: esatto.
0: sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo,
1: Vabbè,
0: capito?
1: ci
0: Cioè,
1: sono
0: qua che
1: anche,
0: c'è poi
1: l'amore ha
0: lo
1: anche età
0: scontro con la
1: diverse.
0: realtà, no?
1: Barbara?
0: Che complesso, che complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni 2 giorni, spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise, ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per
1: Ma
0: questo.
2: questo problema. Quindi bisognerebbe...
3: Non emerge il numero di quelle che subiscono violenza psicologica, che è terribile.
2: Ecco perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze, a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima durante la pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei percorsi.
1: Questo perché è nato questo servizio? Ecco. Ti interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto, in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni, probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più, ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
2: Lo dicevamo appunto prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a tantissimi altri paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano regionale contro la violenza determinano quelli sui servizi minimi, però io che ci opero da tanto tempo vedo la differenza, l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, innanzitutto non era considerata tale per quello che era e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta. Però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere? Stiamo cercando con diversi interventi. A che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che abbiamo nel nostro
3: prendere
2: paese.
3: Una consapevolezza maggiore di se stesse, delle donne. No?
2: Quando dico noi siamo io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento l'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti, uomini, donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista, certo, che ancora permane nel nostro
3: come
2: paese.
3: No?
2: Se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche.
1: Certo.
2: Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa, per esempio, stiamo lamentando noi in questi giorni sul

0: territorio, che se una donna chiede aiuto attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma e non vengono aiutate. Poi magari, no? Negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forse di aiuto univoco che metta insieme i servizi che intervengono nei vari livelli di.
1: Barbara, allora, soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche può
0: Certo.
1: essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento. Abbiamo dato prima il numero di telefono. Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi certe volte, magari Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
2: Beh, l'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto, per
3: Il centro
2: chiedere
3: antiviolenza a Albaia,
2: al ZAIA,
0: Alzaia,
2: allo
3: Alzaia, chiuso, io non vedo più.
2: 0929776652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le, andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno perché ci sono tanti, tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni.
1: A
2: Barbara, tu
1: Brindisi,
2: questa
1: vero?
2: mattina proprio
1: Adesso.
2: sei andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
1: Barbara,
0: Sì,
1: fantastico.
0: io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
1: Però sottoporsi anche a interventi,
0: Sì,
1: giusto?
0: innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita per intendersi. E poi diceva, superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare ad seguire diversi interventi. Tant'è che, come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano, c'è l'associazione un po' con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando
3: Quindi
0: i
3: lei
0: suoi
3: aveva, scusami,
0: interessi.
3: già fatto delle segnalazioni
0: Assolutamente no,
3: all'associazione?
0: in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
3: E lei non aveva
0: lui
3: mai
0: era in
3: segnalato il
0: contatto.
3: problema a
0: Noi le abbiamo
3: nessuno?
0: chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'Arma dei Carabinieri che ha confermato che non c'era
3: Non c'erano
0: stata
3: state
0: alcuna
3: segnalazioni.
0: denuncia, che
3: No, perché spesso, sai, Barbara,
0: questa
3: succede,
0: persona
3: no?
0: le aveva infastidita solo un po' aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che sembra,
1: C'era stato
0: evidenti
3: C'erano dei
0: minacce. O
3: sintomi
0: comunque, se ci
3: importanti?
0: fossero state, lei non le ha comunicate e
3: Sì.
0: non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale
1: Perché
0: ancora una
1: c'era
0: volta,
1: stato. Sì, perché
0: magari
1: poi
0: che
3: no, come
0: effettivamente.
3: dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire
1: Fabiano,
3: quali
1: c'è da
3: sono,
1: dire che
3: individuare i
1: la
3: segnali,
1: legge,
3: quello
1: come diceva
3: è
1: bene
3: fondamentale.
1: Fabiano, teniamo nel mirino il problema perché la legge, purtroppo la legge italiana, tutela veramente molto poco le donne o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma, difficilissima poi da monitorare e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
3: Sì, e quasi
1: rimediabili.
3: sempre si è
1: Perciò
3: detto si
1: prevenire
3: poteva
1: è
3: fare di
1: molto
3: più,
1: più
3: no?
1: importante. È
3: Cioè,
1: molto
3: di ieri la
1: importante.
3: notizia, tra l'altro, che non so se avete seguito.

0: La storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido
1: Sì,
0: addosso,
1: ha
0: raccontata
1: subito già sei
0: benissimo da
1: interventi.
0: Carolina Casa sulla Rai ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
1: A
0: problema.
1: parte il tunnel di interventi che ne ha subiti
0: Sì.
1: già sei, se non ho, se
0: Beh,
1: non
0: anche perché poi,
1: ricordo male.
0: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento
1: Barbara,
0: psicologico, no? Perché
1: Barbara,
0: poi
1: tu
0: credo che
1: sai
0: anche
1: che.
0: uscirne psicologicamente non sia
1: Barbara, tu
0: una
1: sai
0: cosa
1: che
0: semplice.
1: anche noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava
0: Cretini.
1: Monica Caradonne. Abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione
0: Barbara, tu devi capire che
1: pubblica.
0: ognuno ha i problemi suoi.
1: E devo dirti però che Fabiano sovrintende un po' e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica fa bene ad accontentarsi e oggi c'è un nuovo pretendente
0: Sì,
1: e
0: un
1: vorremmo
0: pretendente
1: avvalerci anche dell'opinione di questa
0: che
1: bella donna che
0: ha
1: conosciamo.
0: voluto
1: Che io
0: ballare.
1: conoscevo? Adesso ti facciamo vedere perché ci sono dei contributi video, no?
0: Questo, sì,
1: Fatti per
0: questo
1: Monica.
0: è un ragazzo giovane, è un ragazzo giovane che ci ha mandato questo video in
1: Oh,
0: cui
1: Monica,
0: lui balla.
1: no, no, non devi non de no, no, non devi condizionare Barbara, che
0: No.
1: darà uno come noi, no? Un'opinione,
0: Barbara, mi fido di
1: una
0: te.
1: prima
0: Lui
1: impressione.
0: balla un pezzo di Shakira,
1: Per
0: molto
1: Monica.
0: famoso, per
1: Per
0: Monica,
1: Monica.
0: dedicato a
1: Vediamo?
0: Monica. Vediamolo.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta,
1: Eh
0: adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al tuo
1: Cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il tuo ventre, diciamo.
1: Esattamente. Quindi scoppia di
0: Barbara,
1: questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a
0: per...
2: me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna. Quindi
1: Brava,
2: penso che
1: brava
2: sia
1: Barbara,
2: benissimo.
1: brava.
0: Allora,
1: Perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli uomini.
0: certo,
1: Ecco,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che sei. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
0: Ma il padre. Allora, questo se l'ha segnalato il papà di Monica, quindi è già la benedizione del suocero,
2: diciamo. Diciamo
0: diciamo.
2: che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole,
0: Ha distrutto
2: diciamo
0: l'uomo
2: che
0: praticamente.
2: distrutto
0: Vabbè,
2: l'uomo.
0: sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro
2: Grazie
0: e
2: a
0: grazie
2: voi,
0: per essere stata qui con
2: grazie.
0: noi. Ciao
1: Grazie
0: Barbara.
1: Barbara, grazie, mi
0: Pubblicità,
1: alzo per venire da
0: per
1: te.
0: misericordia comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica. Però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da
2: Ok,
0: qua.
2: va bene.
0: Ok? Grazie, fallo in un'altra missione.
1: Pubblicità, ci vediamo
0: Nostro
1: tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: sociale, pubblicità adesso. Senti, quindi.
1: Bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava. Questo lo
3: Che è una
1: devo
3: donna in gamba è un
1: dire.
3: complimento
1: Allora,
3: che piace.
1: diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire. Sei
0: No,
1: d'accordo?
0: è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le
1: Oh, e
0: cose
1: basta. Con questi
0: e basta,
1: stereotipi che sono soltanto
0: basta.
1: più belle le donne.
0: Perché il
1: Allora,
0: Fazio e la
1: Barbara è.
0: Liguria.

0: Barbara, Stefano rotto le palle.
1: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava, e ci tengo a dirlo. Purtroppo lei è andata via, non so se ha sentito
0: pochino,
1: questo complimento.
0: Un pochino,
1: ma vabbè, proprio... a casa, se c'è il marito, se c'è qualche parente,
0: bravo,
1: che ha sentito,
0: bravo,
1: riferiteglielo.
2: Riferiteglielo.
0: Leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo saremo, quanti saremo, alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, facci la Letizetta, hanno rotto le palle, possiamo dirlo, possiamo... Un pochino,
1: se
0: perché,
1: le hanno rotte. Loro avevano fatto un bel Sanremo lo scorso
0: poi...
1: anno. Basta, no, io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però
0: no. Francamente,
1: è anche importante capire ma chi si muove da là, se ti chiamano il secondo anno ti danno qualche milione di euro.
0: Come ha scritto però... niente meno che Scimemi, poi tra l'altro
1: un po', Francesco Scimemi.
0: Su una testata però di grande affidabilità, Facebook, ha scritto, ha scritto, visto che la comicità del Tizzetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono, non sono infinite.
1: Persino Scimemi è arrivato a dire questa
0: sì,
1: cosa.
0: Tra l'altro è stato registrato come una scossa dell'Urica, un momento di lucidità.
1: Quando dirà, un'altra cosa così intelligente Francesco Scimemi.
0: Cara donna, allora veniamo a problemi del territorio, ai quali noi teniamo e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
2: Io ho seguito il festival solo per seguire Toni Diodato e Renzo Rubino.
0: Bravi,
2: per il resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo.
0: Come?
2: È ricco di troppi sproloqui, perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio.
0: Ma a proposito di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini? Me lo ricordo io.
1: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, ai giovani. Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
0: Fa ridere. Va bene.
1: Allora, ma a proposito di terza età, a proposito di Stasi, parliamo di terza età, parliamo di anziani.
0: Il nostro direttore è un ragazzo,
1: parliamo
0: caso di omonimia.
1: Di questo gruppo, di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma un centro di accoglienza fatto di ubriaconi.
0: Maniaci
1: sessuali.
0: È uscito sul giornale.
1: È
0: così.
1: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
0: Guardate che ceffi!
1: Gentaglia,
2: pericolosissimi.
1: Siete pericolosa.
0: Adesso scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti. Chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate. Questa volta però la sentiamo l'assessore.
1: La Via Fora, giusto?
0: La sentiamo.
1: Lucia Via Fora,
0: vero,
1: assessore.
0: Abbiamo avvertita due settimane fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
1: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
0: Viene o la sentiamo al telefono?
2: Devo darvi una pessima notizia.
0: Che succede?
2: L'assessore Via Fora non risponde al telefono, l'assessore Via Fora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
1: Quindi su con l'assessore Via Fora?
2: L'assessore Via Fora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Via Fora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
0: Ma attenzione, alle richieste... perché io devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde
2: sì,
0: più.
2: Sì. Tra l'altro la cosa grave
0: è... Devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
1: Via Fora.
0: No, guarda,
1: via Fora.
0: Non risponde più neanche.
1: Ma non è che stiamo giocando,
0: non
1: via
0: risponde
1: Fora
0: più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania. Fora.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua. Venite con me.
4: No, dove è il nonno?

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore servizi sociali, Lucia Viafora, che in effetti

0: Lorenzo, che cosa chiedete all'assessore Piafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con la schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Troviamo vicino al Montizza, si troviamo vicino al Montizza.
1: Se vede le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: chiedete anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: Chiediamo innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altro orario.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, ci ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro hanno detto aspetta che noi, hanno fatto loro la telefonata, che sì, praticamente è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato che portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
0: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
0: Qui fanno le attività...
5: Il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì.
0: E le attività sportive.
5: Sì, e le attività sportive.
0: Invece qui, in questo corridoio?
2: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
0: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello,
2: è
0: lindo,
2: tutto bello, perché qua ci sono gli assistenti sociali.
0: Invece dove ci siete voi?
2: Non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche
0: cosa. Una schifezza.
2: Qua c'è la...
0: Però qui avete la possibilità di bere
2: del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
0: voi dire. Dite giustamente, portateci una macchinetta
2: posto,
0: di là.
2: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
0: E c'è la televisione. E qui hanno da bere, per c'è anche una sorta di
2: un fornetto.
0: Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata e viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
2: E del ballo.
0: Quindi quando volete venite a ballare.
2: Certo, io non ci vengo perché
0: non so ballare.
2: No, so ballare
0: non c'è la fida, non c'è la compagna.
2: C'ho mia moglie che sta a casa.
0: Che non
2: io, se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.
6: È il

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è, oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ci

0: Damiano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo.
1: Via Catanzaro ci aspetta.
2: Ci sono già i posti.
3: Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
3: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. No. Così se qualcuno la vede.
2: Esiste!
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto e via Catanzaro un annetto, non è che...
3: Possiamo far vedere la fotografia, così diamo delle indicazioni.
0: Mandatela, fotografia. Grazie. Grazie. A buon rendere. Sì, allora, possiamo mandarla in onda. Il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
2: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli.
3: Chiamiamo direttamente lei, è l'unica.
0: Vabbè, vediamo in conto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti e io non latito.
2: No.
0: Latito, di la verità.
3: Ecco, è lei.
2: L'assessore Viafora.
3: Viafora?
2: Quindi, siccome i nostri amici di via Catanzaro, gli anziani del centro di via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
3: Ecco, ed adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi via fora, ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, sì, non vogliamo adesso, non vogliamo oberarlo di lavoro, è stato già oberato, quindi non lo operiamo. Però ci chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: mandi a via Catanzaro.
3: Se vedi la via fora, siccome a Catanzaro, no, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando, rispondono da una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di andare,
0: imperativo, no?
3: Lucia Viafora di andare,
0: da Viafora via Catanzaro.
3: Adesso voglio dire, è una nostra dipendente e allora adesso delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo.
3: L'unica, devo dire, all'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata.
2: Sì,
0: la facciamo oberare, la facciamo
2: oberare. La oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
2: Operiamo insieme di operazioni.
0: Ti cercavano da via Carducci a San Giorgio.
2: Guarda,
0: ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
2: Mi letto nel pensiero.
3: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
3: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
0: Tu la fai,
3: se non mettono le sedie nuove, e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo.
0: Tu la fai facile, però la fai.
3: Per cortesia.
0: Questo che ti fa onore, intanto la fai, bravo.
3: Allora,
0: c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari,
2: sì,
0: dove c'erano tracce
2: andati
0: di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
2: Sì, un po' di settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio.

0: Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di
1: Ah, che
0: Taranto.
1: tu braccasti l'ascensore,
0: Eh
1: cioè,
0: sì,
1: l'assessore.
0: bravissimo Mauro, ricordi benissimo perché noi gli facciamo un'intervista mentre stava andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle
2: Pensa, poi se l'hai
0: scale.
2: dimenticato, stiamo andando a cena, ha
0: Sì,
2: bevuto, ha fatto un
0: avrà
2: bicchiere di...
0: bevuto qualcosa di più.
1: Vabbè,
0: L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione. Ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di Via Carducci, lì in San Giorgio,
2: Non è
0: e
2: cambiato
0: ci hanno detto
2: niente.
0: che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra
1: All'assessore.
0: situazione all'assessore
2: Però vai magari in
1: Scasciamacchia.
2: un momento, vai in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a
1: Non
2: cena.
1: era la ricetta.
2: Non previno, vai in un giorno in cui non deve bere il vino.
1: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra
2: No!
1: esagerato, però insomma,
2: Vabbè,
1: la
2: insomma.
1: conosce già, non è
2: Me ne vado,
1: che...
2: me ne vado.
1: Va bene, allora. Noi adesso abbiamo, vado dalla scaletta, vado
2: Sì,
1: da
2: vado a
1: scaletta, un video messaggio che riguarda il parcheggio Doc, proprio se è una citazione, ma era
2: quella zona, sì, quella
1: geografica.
2: zona. Vediamo
1: Vediamolo,
2: questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata
1: per dire,
2: qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa tratta, sì.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora, noi ci siamo rivolti dai vigili per regolarizzare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo, ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo
1: Sì,
0: avuto
1: lunedì scorso
0: lunedì
1: presentazione.
0: scorso.
1: Sì. Insomma, è
0: Che
1: giusto anche
0: bel
1: dare
0: cast, eh?
1: spazio, dare
0: Quando si
1: spazio.
0: dice che grazie al cast che una trasmissione, può andare, no? È fondamentale,
2: Non guardare come
1: siccome
2: nel
1: così siamo test di cast,
2: dai, parlate per voi.
1: No, perché guarda,
2: Parlate per
1: siamo
2: voi.
1: soltanto la testa?
0: Le teste di cast, che fatto. Basta, basta. Adesso,
1: Basta.
0: adesso dunque,
1: Ci sarà pubblicità
0: sto
1: adesso.
0: cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta, sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo, che cast, eh?
2: Pubblicità.
0: No, no. E che cast.
1: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua. In diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle
1: Sai che
0: 18:15.
1: quando io ero ragazzino sentivo in diretta, pensavo che fosse
0: Tutta
1: il
0: una parola.
1: contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì. Anche io di questi problemi.
1: Sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo. Bella infanzia hai fatto,
2: Ma
0: bella adolescenza.
2: veramente? Ho
0: Io
2: avuto
0: invece
2: grosso per
0: non
2: anni,
0: riuscivo a capire da piccolo quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava. Veramente
1: Sì, peraltro è strano.
0: non capivo perché andavo in pensione
1: Così come per
0: quando
1: esempio
0: eri in
1: io non
0: vacanza.
1: capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario. Dicevo, scusa, lavori 2 ore di più è pure straordinario. No, dovrebbe essere negativa
0: Per
1: come
0: questo io
1: cosa.
0: non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie, io non l'avevo mai capito,
1: Però
0: questo è
1: questa è
0: stato
1: una follia.
2: Avete avuto
1: questo
2: traumi, eh? Questa non ha
0: che
2: mai
0: vuoi,
2: avuto,
0: Colino,
2: non ha mai avuto una
3: grossi traumi voi?
0: spiegazione. Ma si spiegano tante cose con questo. Pronto?
4: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao, va bene.
1: Fabiano
4: Ho
1: preferisco.
4: visto il servizio di Via Catanzaro. Io
1: Sì.
4: sono sul rione d'Amburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un
4: Veramente
0: ragazzo? Dalla
4: l'anziani.
0: voce sembri un ragazzo.
4: Va bene.
0: Come ti chiami?
4: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao
4: È
0: Stefano.
4: la
0: Ciao
4: prima volta che
2: Stefano.
4: chiamo.
0: Ciao Stefano.
4: A me piace quando ci sono un aiuto per l'anziani,
0: Ci
4: perché
0: mancherebbe.
4: dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente, nel centro sociale, questo assessore qua che va sempre là di tanto, ma è vero che noi li mandiamo in quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per la nostra città, però questi
1: Scusa,
4: assessori vanno tutti
1: Stefano,
4: latitanti.
1: Stefano, cioè ai Tamburi non c'è un centro per anziani come quello di
4: No,
1: Via
4: non c'è
1: Catanzaro?
4: niente, non c'è niente.
0: Un
4: Solamente
0: circolo, nemmeno privato, una
4: l'artista,
0: cosa.
4: sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, i pensieri, sai,
1: Guarda, per me è incredibile che
4: fare
1: non ci sia. Io se potessi riempirei la città di centri tipo quello di Via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono
0: È un
1: la
0: riferimento,
1: vita per le
0: è un
1: persone.
0: ritrovo,
1: Peraltro,
0: come
1: prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci
4: no?
1: tocca, e
4: Perché Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori. Sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, maligne, ma che modi sono questi? Io
0: Bravo.
4: le denunziavo a queste persone qua.
1: Beh,
0: Bravo,
1: sì, mi
0: bravo.
1: sembra anche
0: Ma poi hai
1: giusto.
0: visto che facce pericolose, Stefano?
4: Si è visto quelle facce di veramente che ti vedo bello spuntare da ridere di quell'anziani proprio, se hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
0: Certo.
4: Hanno
0: Cioè,
4: proprio il bisogno,
0: Stefano, sai che
4: beh,
0: però.
4: di coccolarli,
0: Stefano, però la tua.
1: Esatto, ti viene voglia di coccolarli.
0: Guarda, la tua telefonata, la
4: Di coccolarli, dai.
0: reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare,
4: Incontrare
0: possa
4: tutti questi
0: ai
4: anziani.
1: Ma sai che è bello, no, per gli anziani incontrarsi, per esempio, per quelli appassionati di calcio, vedere le partite
4: Bravo,
1: insieme,
4: sì.
1: commentarle, giocare a carte.
4: Amici vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano,
1: Mi
4: che si
1: sembra il
4: dicono.
1: minimo per una società civile, sinceramente.
4: Bravo, bravo, noi siamo.
0: Stefano, quanti anni hai?

0: mai?
1: Io 57.
0: Ah, vabbè, quindi è presto.
2: No, è presto. Presto.
3: Però ti stai organizzando.
0: Ti stai organizzando, ti vuoi organizzare.
1: No, Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia, ho navigato
0: Marina.
1: Nel male e nel bene e so come è fatta l'Italia.

0: una brava ragazza che è andata di coraggio. Io quando ho sentito che briaco questo, ma come chi sta te che
1: ma di che? Sono bravi ragazzi.
0: Invece ho visto proprio i papà nostri.
2: No, ma infatti Monica era terrorizzata quando è andata, ha detto chissà cosa mi succederà,
3: se uscirò mai viva.
0: Sentendo il servizio, sai, questo, lei che dà via Catanzaro, già. Invece no, è stato.
2: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali, ha detto vado, non si sa mai. E invece niente, è uscita.
1: È vero, scusa.
3: Grazie Stefano.
2: Grazie Stefano.
0: Ma è bello.
3: Lo so.
0: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto e l'erba non faccio.
2: Ma no, ma
1: vero. Io ci sono stata proprio la scorsa settimana per realizzare il servizio sui mercati, ho trovato tanta gente carina con me.
0: No.
2: Gente che lavora, gente che lavora o che ha lavorato.
0: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
3: Un abbraccio Stefano.
1: Grazie,
3: speriamo.
1: Stefano.
2: Grazie Stefano.
0: Bocca al lupo a tutti.
2: Crepi.
3: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
2: Infatti via Catanzaro l'aspettano da un anno.
3: No, dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che
2: no,
3: sarebbe bello
2: farlo. Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
3: No, tornaci.
2: No, non è per tornare sull'argomento.
3: Prego, torna sull'argomento.
2: Ma non è per tornare.
3: Sto dicendo di tornare.
2: Vabbè,
3: torna.
2: Se mi preghi, torno.
3: Tornaci.
2: Allora, no, dicevo che se non siamo riusciti noi in 10 giorni ad avere una risposta.
3: Quanti?
2: 10, 12,
3: no, di più
2: giorni. Ad avere una risposta, e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposto.
3: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
2: No, la stiamo
1: attaccando. Però sai Mauro, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
3: A differenza di altre volte, diciamo.
1: E a differenza di altre volte, quando è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria, all'ufficio stampa.
2: Ma sicuro che è ancora assessore? Fa ancora assessore? Sì,
1: prego?
2: È ancora assessore, non è che non ti risponde.
1: Sì, è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumersi.
2: Però già si dice che i politici non fanno altro che mangiare, tu parli di rimpasto, scusa.
3: Ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta, no?
2: Rimpasta.
3: Cioè, quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può rimpastare, va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
2: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
1: certo,
2: a doverci delle spiegazioni.
1: Anche perché ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali c'è una televisione.
2: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è giusto che
1: direi
2: sia?
1: Proprio di no,
2: dai,
1: perché
2: ma
1: la televisione,
2: sì, ma anche una televisione ci può stare.
3: Va bene, adesso
1: ecco l'assessore Viafora,
3: è una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti venendo qua in diretta.
2: Esatto.
3: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
2: Abbiamo avuto Barbara
3: oltre
2: oggi,
3: Monica, brava.
2: Abbiamo avuto Barbara oggi,
3: oltre Monica, mi sa di britannica. come
2: oltre no, Monti. Va bene, andiamo Fogna, avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
3: Parliamo della Fogna. La Fogna, strada e Fogna.
2: Non restiamo in argomento.
3: No, cambiamo completamente argomento. C'è un video messaggio che giunge
2: da Talzano. Una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto sarà il mio video.

0: vice, e quindi insomma ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione,
1: Monica, ma decade,
0: come quarto il vice.
1: Ma decade la delega quando
2: ovvio,
1: rientra il
2: sì,
1: sindaco?
2: Ah, certo.
1: Quindi adesso è indelegato, diciamo così.
2: E adesso torna a essere,
1: non vorremmo essere indelegati,
2: assessore ai lavori pubblici e basta.
1: Hai detto niente.
0: Vice sindaco.
2: Però
0: vice
2: c'è
0: sindaco.
2: Una storia interessante.
1: E c'è?
2: Perché c'è una storia interessante. Perché
1: c'è?
2: Alcuni
1: dimmi.
2: Una storia interessante.
1: Ho capito, dimmi.
2: Perché alcuni consiglieri sì, comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonnoce in quanto delegato sindaco.
1: Oui.
2: Quindi tutte le giunte nominate, oh, convocate
1: Madonna,
2: da Lucio. Un macello, addirittura allora, hanno chiesto lo scioglimento del consiglio comunale. Staremo a vedere il prefetto
0: se si scioglie il consiglio. Sai se si scioglie il consiglio comunale che succede, no?
1: Sta zitto.
2: Marti!
0: No, sto dicendo, sai che
1: il problema sarebbe amplificato.
0: Bravo! Vediamo a proposito questo servizio
1: tutti,
0: sulla foglia di
1: Lomoci.

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dalla loro assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo aver completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti. Ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda: se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

Vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra prioritaria è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina, oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino.

vicino, santissimi medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera,

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada e l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Besite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni, e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Tu immagina che cosa succede lì quando piove, poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è
0: veramente,
2: una brutta
0: ma,
2: feritoia
0: che non riusciamo a
1: aperta.
0: rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è stato
2: l'Uciolos.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il tuo posto vuoto.
2: Abbiamo messo al suo posto.
0: Il tuo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo,
2: Sì, sono io, Marti.
0: in apertura di trasmissione, la prossima puntata riavremo.
2: Prossima?
0: La prossima puntata avremo qui, prossima,
2: Sì,
0: no? La
2: prossima.
0: prossima puntata avremo nuovamente qui anche l'amico Scaiello in rappresentanza dell'AMIU, quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante la
0: questa data,
2: settimana,
0: perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo, in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire.
0: noi.
2: Sì, se la mandiamo noi,
0: Poi
2: ovviamente con cortisone già preventivamente
0: inoculato, diciamo.
2: assimilato.
1: Iniettato.
2: Quindi, insomma,
1: Sì, no, no, anche
2: È una
1: perché io
2: buona
1: giovedì
2: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai?
1: contattateci,
0: L'Istituto Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava,
2: Grazie.
0: brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei piaciuta.
0: Dai voce, dai voce, dai
2: Ci sei
0: voce,
2: piaciuta.
0: dai voce, vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sai
0: fuori.
2: che vorrei fare? Faccio la proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Via fora. Via fora,
1: Posto di?
2: via
1: Via
2: fora.
1: fora?
2: Via fora.
1: Una zanzara pure qua!
0: Non è una zanzara, non è una
2: No, non ci sono
0: zanzara.
2: le zanzare a Studio
1: Sono io
2: 100,
1: lì!
0: dai. Beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare,
2: sono le
0: scusa,
2: zanzare.
0: sono
2: Sono le
0: le
2: zanzare. Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: zanzare. Rimaniamo più o
2: servizio.
0: meno in tema
2: Sì,
0: di
2: abbiamo visto
0: sfondi.
2: strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: fogne. Fogne.
0: prima? Di quest'estate, dici no, no, già anche
2: No! No,
0: prima, ma era prima di quest'estate, questa, vedrete che il problema è
2: Vedremo
0: ancora.
2: la situazione della
0: Vabbè, lei
2: fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così, lei disse estate, però
2: Non fu
0: non
2: confermato.
0: fu confermato,
2: Va bene.
0: vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse
2: nel senso che via
0: estate,
2: Lombardia sia
0: no?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Però
0: estate.
2: chiamalo di via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi ero espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale al mese, l'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: E poi dice che l'onorevole dice che noi dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto che mandava un geometra, ma lui
0: non ha mandato nessuno.
1: Ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente. Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. Magari.
0: Che sarebbe
1: mamma
0: più normale mia, che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Lonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta però, con questa storia. Basta con questa storia!
1: No. Oggi ti stai inalberando
2: un po' fuori. È nervosetto, eh?
1: Sì, eh?
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede?
1: Ma perché tuo figlio ha fatto
2: le pizze? Ludovico ha fatto le monelle.
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì. Ma il pizzaiolo. La pizzeria la settimana prossima.
1: Il pizzaiolo. Quanto è il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi. 22 mesi.
1: Tra chiudiamo pochi gli interessi giorni. Privati sì, e invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolte credo dopo questa trasmissione. non ci sono più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa parlavamo già di dove puntare il dito nella prossima.
0: Bentornati a quest'ultima fascia. Di Ufficio Reclam di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri,
1: no, io non lo sapevo neanche
0: tutto bene. Oggi è la puntata 17, so perché faccio la scaletta,
1: quindi 17 porta
0: ogni volta
1: bene.
0: Scaletta 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
1: porta buono.
0: Vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. E noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quelle Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Dici
0: un po'.
2: Sì, ho sentito tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto un

0: una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le, come si chiamano quelle cose in legno? Il
1: Dai, ce la puoi.
0: recinto, il legno, tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere, diciamo, un po' in sicurezza.
1: Poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe
0: Sì.
1: essere. Sa, a Taranto non
0: Hanno
1: c'è
0: fatto degli eventi lì.
1: moltissimo, non c'è moltissimo spazio. Mi ricordo che lì facevano degli spettacoli. Insomma,
0: Sì.
1: Taranto, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa
0: Sì,
1: perché
0: fai
1: insomma, è
0: male.
1: il mio mondo, e se sbagliando peraltro.
0: Sbagliato.
1: Però insomma, mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnata ai cittadini e messa nelle mani di qualcuno che possa organizzare
0: Dai una
1: delle cose
0: mano?
1: belle.
0: Mi dai una
1: A fare
0: mano
1: che?
0: a portare gli alberi? Qua c'è scritto video messaggio.
1: Sono erbili da portare, da potare,
0: Ah, da
1: da
0: potare,
1: potare,
0: giusto, giusto.
1: da potare.
0: Allora.
1: Ah, no,
0: L'ingegner
1: Nistri è andato a fare il sopralluogo, sbagliato.
0: L'ingegner
1: L'ingegner
0: Nistri?
1: Nistri è il geometra
0: Geometro, perché è uomo.
1: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
0: Bravi.
1: E quali saranno gli
0: Sì.
1: sviluppi, si può capire?
0: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture ad esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano No,
1: tanto Fabiano, a questo punto
0: quelli
1: non
0: sono da.
1: andranno più all'AMIU.
0: No, quelli sono invece dall'AMIO a una cooperativa.
1: Quindi ci sarà
0: Ricordo.
1: probabilmente un bando,
0: Te lo
1: no?
0: venne a dire Scaglione?
1: Ci sarà un
0: Eh
1: bando.
0: beh, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per organizzare un concerto del paese, certo. Va
1: Vabbè, vediamo
0: bene?
1: quello che succederà. Speriamo
0: Ecco.
1: che vengano recuperate.
0: Certo.
1: Peraltro, come abbiamo
0: Quindi,
1: detto, la
0: geometra.
1: settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che, come ci è stato segnalato, non viene fatta probabilmente da quello che abbiamo capito e saputo, ma
0: La completa
1: ce lo
0: disinfestazione.
1: chiarirà Scajella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIO, la settimana prossima, quindi nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal
0: Perché poi
1: clima che è
0: sappiamo che in
1: cambiato?
0: estate quelle
1: Magari.
0: stazzicano poi,
1: È
0: no?
1: bravo, magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale,
0: Ci danno le
1: adesso sto
0: zanzare
1: dicendo
0: dopo.
1: così. Di solito però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette,
0: Sì, cambia
1: quindi
0: discorso che ho la fobia proprio io.
1: tatan, le vanno a
0: Sì, a me c'è un
1: massacrare.
0: servizio.
1: Lo so, no,
0: Non
1: è
0: riesco
1: vero, è
0: a
1: vero.
0: sentire neanche parlare.
1: Peraltro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Statte, che pare che siano. Ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di
0: Di Statte,
1: Scabbia, che è una cosa, delle scuole
0: è
1: di
0: vero,
1: Statte, una
0: pare
1: cosa.
0: che ma comunque è stata chiamata anche la
1: Sì,
0: nostra
1: sappiamo che è
0: relazione, proprio la
1: stata.
0: relazione
1: Insomma.
0: giornalistica, perché nella
1: Però,
0: scuola tra i piccoli
1: certo,
0: di
1: è
0: Statte pare
1: preoccupante.
0: che si stia diffondendo
1: Brutto,
0: insomma,
1: brutto,
0: casi di
1: brutto, brutto.
0: Scabbia.
1: Vabbè, vabbè.
0: Va bene, cioè bene non va, ma insomma vediamo. Vediamo invece questa storia qui degli alberi da potare,
1: Potare, l'albero da potare, vediamo.
0: perché qui è importante.
1: Potante più che altro.

0: mai successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si